0: ¡Gracias! Thank you. Io non lo vedete,
1: ma sono questi infuocati.

0: È il caso di rompere
1: questo silenzio di morte con qualcosa, ma è un po' difficile trovare la musica giusta per queste situazioni. Ma ci proveremo. Non è per niente facile. Ma sì.

third mistake was the invention of the poodle.

here, it says those smell like the same one.

0: diceva che erano necessarie determinate competenze, comunque era consigliato il possesso di determinate competenze prima di cominciare questo seminario. Quindi immagino che tutti voi qui sappiate di compilare il CAD, per esempio.
1: Cos'è un CAD?
0: No, lo sapete compilare. Comunque poi, vabbè, se quelle cose che non sapete le vediamo insieme. Questo è il mio contatto che potete utilizzare per mandare spam, Chalice, Viagra, eccetera. Possiamo andare avanti. È un'ottima diapositiva, non si è se torni indietro, ve le leggo io. La seconda diapositiva dice...
1: Oh,
0: ma Dio santo.
1: Secondo.
0: Fammi dire. Qualche info su di noi. Frequent Media, chi siamo? Chi siamo? Tu lo sai meglio di me. Quindi, siamo il primo hack club in Italia e ci occupiamo di portare avanti la cultura informatica e di informazione libera, anche i diritti digitali e tante altre cose. E questo workshop
1: è un template
0: è open office. Benissimo, il software libero e tutte quelle cose lì relative a Linux che poi di sicuro conoscete bene, visto che questo dovrebbe essere anche un workshop avanzato. Chi sono? Io sono Nitro, sono il frequent da qualche anno e mi occupo più o meno di tutto. Diciamo che per lavoro faccio il sistemista, amministrazione di sistemi Unix, però mi interesso anche di altre cose. Perché questo seminario, già l'abbiamo visto, già l'ho detto, perché fa parte di un ciclo di seminari, ne seguiranno altri, ora non so, non mi ricordo bene il programma, però ne avevamo già parlato. Parliamo invece di cose semplici. Allora, approccio alla sicurezza. Questo qui è c'è questa un testa di mano che occupa questo, però vabbè. Insomma, questo qui l'ho preso dalla Quick Start Guide di GR Security. Quello che dice, ovviamente premetto che noi parliamo di sicurezza, però il mio approccio alla sicurezza è quello dell'amministratore di sistema. Io non faccio l'esperto di sicurezza o lo specialista di qualcosa, quindi c'è gente pagata per questo e di sicuro vi saprà parlare di queste tematiche meglio di me. Tuttavia, diciamo che possiamo vedere anche dal punto di vista dell'amministratore di sistema che tipo di approccio bisognerebbe avere alla sicurezza. Allora, quello che dice il Quick Start Guide di GR Security ed è anche messo in pratica nella scrittura delle patch GR Security è che la sicurezza in fondo non può essere delegata a un singolo strato. Poi vedremo perché in fondo GR Security è un insieme di più patch, è un insieme di più protezioni che possono rendere la vostra macchina, il vostro server più sicuro e meno vulnerabili a determinati tipi di bug. Però per affrontare il bug, per esempio, del buffer overflow, non so se voi lo conoscete o meno, diciamo che non basta, per esempio, fare in modo che le pagine di memoria non siano eseguibili, ma bisogna anche mettere in atto determinati altri tipi di protezione. Quindi, per esempio, questa frase è molto importante, il fatto che la sicurezza non può essere delegata a un singolo strato, ma ci vogliono più strati di sicurezza, più prodotti. Per esempio, per rendere sicura la vostra rete aziendale non basta solo il firewall, cioè non è che basta mettere il firewall della vostra rete aziendale sicura, è tutto un insieme di pratiche che devono essere messe in atto o poste in essere. Allora, la sicurezza addizionale, se non è user friendly, è inutile, è ovvio, è tutto scritto. E poi qui dice, tu dovresti anche essere in grado di proteggere il software di terze parti che viene installato, al di là di quello che c'è già nella distribuzione. È ovvio che la distribuzione viene fornita con un set di software, però molte volte dopo che si installa un server si installano anche gli altri software e quindi questi software, per esempio, che sono un server FTP che non viene fornito con la vostra distribuzione, lo installate voi, dovete anche seguire per esempio gli advisory relativi a quel server FTP e via dicendo, quindi preoccuparvi di mantenere la sicurezza anche degli altri prodotti che ci sono in distribuzione. E questa è la cosa più importante, che gli umani sono spesso il link più debole nella sicurezza, nella catena di sicurezza è sempre, molte volte è l'errore umano che fa, questo non è relativo solo all'informatica ma anche ad altri settori. Domande su questo? Osservazioni, appunti? Siamo alla seconda slide, ovviamente vi potete fare qualsiasi domanda, dico anche dire che non mi piace. Non si esce un cazzo, però il versioning non è colpa mia. Siamo alla versione 2.1.8 di GR Security per il kernel 2.6.14.6. Come sapete, col 2.6 è cambiato il modo di numerare le versioni del kernel. anche alla 2.1.8 di Genesis Unity per il kernel 2.4. Come si installa? È molto semplice. Scompattiamo il kernel, entriamo nella direttiva del kernel e patchiamo con una qualsiasi patch del kernel. Ok? Meno P0 più 1 a seconda di dove è messa la vostra patch. Poi make-config e vi ritroverete delle opzioni del kernel aggiuntive che vi permettono di abilitare le feature di GRSA Unity. E in effetti questo nostro workshop è un po' un modo di analizzare le varie feature di GRSA Unity. Andiamo alla terza slide. La terza slide si intitola feature. Allora, le feature di GRSA Unity sono principalmente Pax. Pax è un altro insieme di patch che viene sviluppato da un team a parte di GR Security, che sono relativi soprattutto alla gestione della memoria. Ok. Poi ci sono delle restrizioni alla funzione cerca root. Attualmente la cerca root di Linux, dei sistemi Unix, vabbè, in realtà la GR Security è per Linux ovviamente, specialmente per X86. Le cerca root di sistemi Unix vi permettono solo di avere un ambiente, diciamo una sorta di genere, non è tipo agente di BSD, però diciamo è un system call che vi permette di mettere un ambiente dove ci sono dei binari. Per esempio, se voi fate il chroot del vostro server FTP, dovete mettere un etc password per quell'ambiente di chroot. Insomma, è una è proprio una chroot, non so come ci siamo capiti, è una chroot. Però ci sono delle cose che in Linux si possono fare, invece è molto meglio non farle. Tra l'altro ci sono anche dei modi per uscire dall'chroot se si ha l'accesso alla macchina. Poi l'auditing, ok, questo è molto importante, quindi vedere cosa sta succedendo sul vostro sistema. Se vedete che, cioè, se per esempio io sono un utente di un server di produzione, cerco di fare un exploit, cerco di provare un exploit che fa un brute force, no? Di qualcosa, e l'amministratore del sistema non viene mai a conoscenza di niente, per esempio del fatto che io sto provando, comunque del fatto che sto stapaci è crashato e via dicendo, e magari lo posso aver ritirato su io e via dicendo. Allora questo è molto importante, diciamo che è fondamentale che l'amministratore sia cosciente di quello che viene nella macchina. Quindi l'auditing di GRSA Unity, come vedremo più avanti, è molto granulare, nel senso io posso dire monitorami tutti i segnali, monitorami tutte le MAMP, addirittura tutte le CHDIR o le EXEC che fa un particolare processo, in modo da avere sempre una situazione aggiornata su quello che sta succedendo sul sistema. Questo ovviamente comporta uno sforzo amministrativo in più, perché mentre invece i sistemisti in genere installano la macchina e la danno all'altro gruppo e l'altro gruppo si occupa di installare le applicazioni e di farci test, diciamo che poi il sistemista non si preoccupa più della sicurezza della macchina. Invece bisognerebbe che ci sia una figura, in realtà, più che il sistemista di installare la macchina, una figura che si occupi solamente della sicurezza delle macchine di un'azienda, ovviamente, oppure anche voi che guardate il vostro server, è ovvio. E poi c'è anche quest'altra cosa, RBAC, Role Based Access Control, che vedremo meglio più avanti, che questo qui ci permette di dire questo processo può fare questo, questo e questo e basta. Mentre invece oggi l'approccio alla sicurezza di Linux è questo processo può fare tutto quello che non è esplicitamente vietato. Questo qui invece, questo tipo di approccio, in maniera molto banale, come lo sto semplificando io, dice che questo processo può fare solo quello che è specificato, nient'altro. Ok, andiamo alla slide alla slide 5, mi sa, che parla di Pax. Allora, obiettivo. L'obiettivo di questo set, di questa patch per il kernel, o comunque di questo del progetto Pax, pax.grsunity.net, trovate un bel po' di documenti interessanti, è evitare quei bug che, modificando l'address space del processo, cambiano il flusso del programma. Questo tipo di bug sono per esempio un buffer overflow che può essere fatto sullo stack, quello più comune anche sul lib, oppure un bug di tipo format string. In effetti i modi di cambiare il flusso di esecuzione, diciamo che quasi tutti i bug, quasi tutti gli exploit che sfruttano dei bug, cambiano il flusso di esecuzione del programma. Ci sono tre modi per cambiare il flusso di esecuzione del programma, qua anche il terzo non si è, però lo dico di approccio. Il primo modo è introdurre del codice arbitrario, che è quello che fa il buffer overflow fisico, buffer overflow tipico, che è quello che viene descritto nel paper di Aleph One, quello che è proprio smashing stack for fun and profit, quello lì che è proprio la Bibbia, non la Bibbia, insomma, è il primo, poi da lì vengono. E diciamo è lui mise per iscritto una tecnica che era in giro già da un po' di tempo, però comunque non è molto recente questo tema. Quindi introduzione di codice arbitrario, nel senso io esecuzione di codice esterno al programma. E questo, quando poi venne fuori il buffer overflow, ci si rese conto che quello che veniva sfruttato ancora dopo essere il sistema operativo, cioè il fatto che le pagine di memoria fossero eseguibili. Poi venne, diciamo, venne proposta il divieto per le applicazioni di, venne proposto, anche se poi non è stato messo in pratica, di accedere a delle pagine di memoria eseguibili. Comunque non potevano le applicazioni eseguire del codice all'interno di quelle pagine di memoria che il kernel mappava come o di lettura o di scrittura, mentre oggi se una pagina di memoria viene mappata come pagina di memoria su cui ci si può scrivere, ci si può anche eseguire del codice su, diciamo così. Se poi non sono stato chiaro, adesso finiamo e vediamo un po' di ricordare. Esecuzione di codice esterno al programma. In questo caso il codice non lo immettiamo noi, ma ci richiamiamo a delle funzioni che esistono. In questo caso qui che volevo che viene portato come esempio, per esempio, non so, la tecnica del return into libc, in cui viene messo il puntatore di una funzione che sta nella libreria condivisa e si va lì, e quindi non c'è bisogno di introdurre nessun codice arbitrario. Quindi anche se noi mettiamo, anche se il programma gira con delle pagine dove ci si può scrivere ma non si può eseguire codice, basta fare un return into libc, perché tanto il libc sta nella pagina di memoria dove il codice viene lì. Poi mi parliamo. E poi qui sotto c'era esecuzione di codice interno al programma, però con dati arbitrari. E questo è il caso del format string bug. Cioè noi prendiamo una printf, se c'è un bug del tipo format string, noi possiamo fare in modo che il programma scriva, noi eseguiamo il codice che è interno al programma, quindi la printf è il nostro caso, però modifichiamo il flusso della printf per fare in modo che faccia determinate cose, scriva delle cose oppure vada a leggere delle altre cose in memoria. Ok. Questo qui è più o meno una panoramica molto, molto alla buona, perché poi ovviamente possiamo scendere nel dettaglio quanto volete sui singoli bug, eccetera, sui bug di sicurezza della programmazione. Ci stanno anche dei corsi di programmazione sicura, non mi ricordo di fa. Possiamo scendere nel dettaglio quanto volete. Quindi se voi avete delle domande e non avete capito, oppure qualcuno dice io non so che cos'è il buffer overflow, io non so questo, eccetera, me lo dite e ne parliamo, e poi andiamo avanti con la sesta diapositiva. Domande, idee, qualcosa che, su cui non sono stato chiaro?
2: Scusa. E questo genere security, che è la prima volta che lo sento.
0: Sì.
2: E se noi facciamo intendere con questo genere security, e io faccio, cerco di entrare con l'exploit, questo riesce a riconoscerlo?
0: Allora, se l'exploit è un buffer overflow, per esempio un format string bug o degli exploit che comunque vanno ad agire sulla memoria, GR security tramite PAX vieta che questo exploit funzioni, evita che questo exploit funzioni, e poi tramite l'auditing di GR security vediamo, attenzione, c'è stato questo tentativo qui, per esempio, perché tra l'altro viene registrato il fatto che è successo quello lì, una cosa che non doveva succedere in quel caso, no? Tra l'altro anche se l'exploit

0: Signore gli fa tutto quello che avete visto, tra cui, diciamo, include questo patch set di Pax. Allora, Pax sostanzialmente tre cose, le più importanti, poi ci stanno anche delle altre funzionalità. Finalmente mette in atto questa protezione per le pagine di memoria. Come dicevo due secondi fa, nel momento in cui parte un processo, gli viene assegnata un certo tipo di memoria su cui può scrivere, a parte ovviamente la memoria su cui sta il codice, che quella deve essere eseguibile per forza. Le pagine di memoria possono essere in lettura o in scrittura in Linux, solo che c'è il problema che le pagine di memoria che vengono mappate come scrivibili vengono anche mappate come eseguibili, quindi ci si può eseguire del codice. E quindi un buffer overflow può iniettare uno shell code, oppure ci sono anche altre tecniche per iniettare degli shell code, insomma, ci stanno un bel po' di tecniche. Comunque viene iniettato questo shell code e viene modificato il flusso del programma per eseguire questo shell code. Se quelle pagine di memoria su cui viene messo lo shell code sono marcate come scrivibili, che è ovvio, in quel caso con Linux sono marcate anche come eseguibili, quindi quello shell code viene eseguito e noi abbiamo la shell. Quindi se andiamo con un exploit su un programma che è suitato, che c'è il bit di suit, di root, o un ato, insomma questi termini in inglese, però se noi andiamo col programma che c'è il bit di suit e poi quel programma lì è di root, quindi facciamo un'escalation di privilegi su root, noi otteniamo la shell, perché quello shell code è il fatto di lanciare exec bin sh e via, e otteniamo la shell. Quindi se noi mettiamo una protezione di questo tipo, come del resto fa il Pax, delle pagine non eseguibili, cosa che OpenBSD o forse no, FreeBSD non lo so, OpenBSD sicuro fa da tempo, sì, viene chiamata così, cioè scrivibile o eseguibile, una delle due, non contemporaneamente. Quindi la pagina per essere mappata eseguibile deve essere mappata esplicitamente. Oppure c'è un altro prodotto che invece questo va su Linux, che è ExecShield, che è stato scritto da Molnar, che è un kernel, un hacker del kernel, uno che sviluppa il kernel, e viene fornito con Red Hat. Adesso non vi so dire se viene fornito, no, di sicuro non viene fornito di default, è un prodotto a parte che è un patch set che permette di implementare questo tipo di protezione, cioè le pagine di memoria vengono mappate come eseguibili, per cui nessun processo può, di default, le pagine di memoria su cui scrive un processo vengono mappate come non eseguibili. Domande su questo?
1: Se tu mappi le pagine come non eseguibili, ci saranno magari dei software particolari che utilizzano le funzioni che non esisteranno più?
0: Ah, ok, scusami. In realtà quello che più di tutti utilizza l'esecuzione delle pagine di memoria è X-Free, no? X-Free86 deve scrivere su delle pagine di memoria ed eseguisce il codice. C'è un tool che si chiama chpax che ti permette di disabilitare quella capability o abilitare la possibilità solo per quel programma. Quindi tu, diciamo, metti la capability di esecuzione delle pagine di memoria per X-Free e per gli altri no, e allora ti funziona tutto. Ovviamente poi devi sapere su quel programma ci va a scrivere.
1: Il singolo programma devi sapere se utilizza una funzione o no.
0: Esatto.
1: Il server magari è indicato, utilizza però diversi programmi.
0: Sì, però ovviamente se il server è tuo, cioè lo dovresti sapere. Tu dici, però se io dovessi installare un programma, ovviamente ci sono delle cose, delle restrizioni, che quando tu fai l'help compilando il kernel, no? Fai mac menu config e fai help su quelle capability, lui ti dice è consigliato mettere no, però se puoi metti sì, nel senso è consigliato mettere no perché molte volte tu hai la compatibilità rotta, proprio compatibility con i programmi, no? Quindi ci sono dei programmi che non ci girano più, però tu al solito con chpax è granulare, nel senso tu puoi abilitare la possibilità per quel programma e per gli altri no, con un tool che si chiama proprio CHPax.

0: intenzione di buffer wall fondamentale, così voi prevenite, cioè per esempio ci sono alcuni che dicono ah, quindi se ti sicuro perché non fai pagina di memoria, come un esempio non è chiaro, perché ci sono altri 300 modi per mettere in atto il buffer overflow, anche lo stesso di buffer overflow. Quindi, che, cioè scusatemi, anche il buffer, un altro tipo di buffer overflow che sfrutta lo stesso bug su quell'applicazione. Quindi noi così preveniamo comunque una serie di buffer overflow che iniettano shellcode su, tradizionalmente, secondo il paper di Aleph Rowan. Poi c'è un'altra possibilità, nel senso il programma, anche se non può eseguire, non c'è il default la pagina di memoria che viene assegnata e solo in scrittura, può chiamare mprotect e cambia i privilegi, no? Quindi gli può dare, diciamo, gli può dire attenzione, questa pagina di memoria è anche eseguibile, quindi poi ci segue del codice. Cioè noi possiamo, se noi siamo in grado di modificare il flusso del programma, siamo anche in grado di fargli chiamare delle funzioni nelle librerie dinamiche, nelle librerie scerate, che per esempio io tramite utilizzando un return to libc, un'altra tecnica classica, quando vado a sovrascrivere l'help, no? Quello lì che per me che dice dov'è che va dopo che una funzione esce, l'help non è altro che il puntatore di quell'area di code che andrà eseguita subito dopo quella funzione. Quindi per modificare il flusso del programma basta solo scrivere l'help molto semplicemente. Quindi se noi andiamo con un buffer overflow, andiamo indietro perché lo stack cresce da questo lato per esempio, sovrascriviamo l'help e al posto di metterci l'indirizzo più o meno indirizzo attorno cui c'è il nostro shellcode, ci mettiamo l'indirizzo di una funzione che sta nelle shared library, possiamo chiamarlo. Quindi noi per esempio potremmo metterci l'indirizzo di mmap, crearci un'area di memoria, metterci dentro lo shellcode e farla eseguire. Quindi così abbiamo bypassato l'esecuzione abbiamo bypassato questa cosa qui che di default le pagine di scrittura sono eseguibili. Nel senso, io chiamo mmap, mi crea un'area di memoria eseguibile, ci metto lo shellcode. Tanto se io posso modificare il flusso del programma lo posso modificare quante volte voglio. Ok. Spero che anche questa cosa. Quindi mmap e mprotect, nessun programma che chiama mmap e mprotect può dichiarare delle pagine come eseguibili. Questa è un'altra restrizione. E in più c'è un'altra feature che è questa qui, SLR, forse ho fatto anche un'altra diapositiva più avanti, che ci permette la randomizzazione dello spazio di indirizzamento del nostro programma, di qualsiasi programma eseguito. Se passiamo avanti, forse ne parlo più a fondo. Passiamo avanti. Chi è?
1: Dario.
0: Sì. Ecco, infatti ne parlavo meglio. Allora, il kernel richiede che le pagine di memoria allocate a un task siano mappate anche come eseguibili. Impossibilità di scriverci il codice, come dicevo prima, alcuni programmi ne possono risentire, la soluzione c'è a cavarsi, già l'ho detto prima. Andiamo alla diapositiva 8, che dice cos'è la produzione di mmap e mprotect. Scrive infatti che la possibilità di non eseguire codice in pagina di memoria non evita tutti gli exploit, ma solo una minima parte. È ancora possibile utilizzare tecniche come questa qui, che è tipica, se non la conoscete non capirà meglio, però bisogna avere un background sul buffer overflow. Cioè se poi per esempio c'è qualcuno che non sa cos'è un buffer overflow, ci fermiamo e guardiamo, tutto il tempo c'è, cioè abbiamo una vita davanti. E crearsi pagine di memoria eseguibili su cui inserire il codice malevolo, quella tecnica che dicevo prima. Questa restrizione vieta che mmap o mprotect, perché mmap crea l'area di memoria con dei privilegi già alla creazione, invece mprotect permette di modificare un'area di memoria che è stata già creata tra le pagine eseguibili. E qua c'è un link, vabbè, poi le diapositive saranno fornite anche sul sito del film, dove c'è un documento che spiega molto bene come fanno a fare questa cosa. E il fatto è comunque anche questa capability può essere cambiata con chpath, quindi chpath binario X, e allora quel binario potrà chiamare mmap e mprotect per creare pagine eseguibili. Ok, andiamo alla diapositiva numero 9. Taxa SLR, Address Space Optimization. Allora, questa feature permette di randomizzare i indirizzi dello stack e del heap del programma. Mentre oggi se noi eseguiamo un codice su un x86 normale, lo stack intorno sta sempre più o meno lo stesso indirizzo, tipo 0xbff qualcosa, questo qui invece randomizza l'indirizzo da cui lo stack parte, mentre invece attualmente per tutti i programmi lo stack è uguale, cioè io seguo un programma lo stack parte sempre da lì, anche perché non so in realtà quegli indirizzi non sono indirizzi veri, ma poi vengono mappati tramite la PLT, insomma c'è tutto un meccanismo. diciamo hanno degli indizi che sono sempre quelli, mentre così gli indizi sono randomizzati, quindi c'è un exploit che viene eseguito su un programma, non è più valido se il programma viene riavviato, perché tanto gli indizi sono randomizzati di nuovo sostanzialmente. Quindi se io provo a metterci l'indirizzo della system per fare una tecnica come return into DPC, la system è già cambiata perché l'indirizzo non è più quello, quindi non è quello tradizionale, mentre oggi tu vedi il sistema GPC 2.2 macchina X, te la ricrei, fai, provi l'exploit lì e poi lo puoi provare anche sulla macchina vera, perché tanto gli indirizzi sono sempre quelli. Esiste anche un SLR in kernel space che evita dei problemi, visto che poi a un certo punto diciamo che le tecniche di intrusione nei sistemi sono spostate anche verso il kernel space, con i moduli del kernel, insomma c'è una letteratura immensa su questa roba. Ovviamente non è, cioè non la approfondiamo adesso, però se volete per quel poco che ne so ne possiamo parlare. Domande su questo? Aspetta prima. Su SLR?
1: No, vabbè. Ci sono due processi che stanno utilizzando la stessa scelta di libri. Quando uno dei due processi muore e comunque viene riavviato, gli indirizzi della scelta di libri non vengono cambiati di nuovo.
0: No, sono gli stessi quelli.
1: E perciò si potrebbe...
0: Vengono avviati, vengono cambiati quando tu carichi la scelta di libri. Perciò si potrebbe, però tu come sai gli indirizzi quelli della scelta di libri? Cioè dovresti guardare se no proc bit
1: di aprire un
0: max,
1: esatto.
2: Quindi
0: in realtà
2: la cosa dell'UC in sostanza rimarrebbe, cioè sarebbe inutile se no, e l'UC di default è sempre
3: caso. In ogni processo posso avere la transizione periodica in indirizzi diversi, perché sono comunque indirizzi virtuali.
2: Sì, d'accordo.
1: Però sono scelte.
2: Però sono scelte, c'è sempre il senso di memory mapped.
0: Però è randomizzato, quindi tu non sai qual è quando tu vai a... Cioè tu dovresti avere accesso al sistema e vedere un po' tutti gli indirizzi, segnateli e poi provare l'exploit in quella maniera.
1: Dovresti avere la possibilità di lanciare un programma separato che si prende gli indirizzi.
0: Sì. Però gli indirizzi tu in realtà li puoi vedere anche da procbit. Però quello lì viene anche, tra l'altro è una delle feature di GR Security che permette che procbit max e stat non esistono più, quindi non sono più visibili. A meno che non si abbia un CHA. Vabbè, esiste anche SLR in kernel space, perché vabbè già abbiamo questo. Beh, quindi altro? Andiamo avanti. Diapositiva numero 10. Pax, ulteriore feature. Allora, non è possibile scrivere sul kernel tramite devmem, devkmem e devbot. Questo evita delle tecniche di caricamento dei moduli del kernel, anche se il kernel è compilato come kernel statico. E c'è un paper di Cesare, Silvio Cesare, che spiega come si caricano i moduli del kernel tramite devkmem, no? Se si ha il privilegio di scrittura per mettere il backdoor che dicevo tramite il kernel space. Però adesso con GR Security non è possibile scrivere su questi device, quindi non è possibile accedere direttamente al kernel in questa maniera. Poi viene abilitata la segmentation, disabilitarlo io e modifica il profile system perché maps e stat. Tra l'altro la segmentation non mi ricordo bene come è avvita, però diciamo crea un certo address space, replica gli indizi da un lato e dall'altro per verificarne la consistenza. Modifica il profile system, ma c'è stato, si vede. Ok, domanda.
4: Scusa, sta cosa però crea qualche problema, ma per la disabilitazione delle prove io. Ci sono programmi che ne fanno uso.
0: E tu c'hai il tool, anche lì c'è il tool CHMAX che ti permette di.
4: Quindi a uno a uno devi sistemare.
0: Se quel programma ne fa uso, sì. Però, scusami, questa qui è una feature che tu dici, puoi anche decidere di non metterla, eh? Cioè quando compili GR Security dici disabilitazione RAW IO di default, cioè no, non si può fare, quindi non c'è più quella feature. Diciamo, poi dipende da quanto sei paranoico, se puoi abilitare. Questo è tutto quelle che vi sto elencando, sono feature che potete abilitare o non abilitare. E nel momento in cui le abilitate, potete anche disabilitarle per un binario con CHPass, questo è più o meno. Quindi se tu dici... Lui infatti per esempio su RAW IO ti dice attenzione, siccome ci sono molti programmi che verrebbero, cioè non funzionerebbero più, forse è meglio non abilitarle. Quindi
4: ma
0: dice
4: di
0: default.
4: Ma device lo fa pure sulla scheda di replica, non solo di secondo device normale.
0: Le schede di replica, tu mi vuoi dire se.
4: Quindi che per esempio non puoi mettere più la scheda di replica in modalità promiscua.
0: Non puoi fare più ping, più ho detto anche. Non potresti neanche fare più ping.
4: No, puoi fare ping pro.
0: Beh, perché Ping comunque scrive, cioè ti arma una RAW solo, che
4: con Ping però?
0: No, anche con Ping.
4: Male.
0: Sì, perché tu Ping da utente lo puoi fare. sui mount, sui segnali, sulle CHD e sull'exec. Ok? Ed è possibile definire un gruppo su cui fare auditing, nel senso io prendo determinati processi, li faccio appartenere al gruppo tipo 1007, ok? Allora quel gruppo 1007 se loggerà tutte queste cose, oppure loggerà tipo solo mount e segnali, decidiamo noi cosa fargli loggare. Quindi se noi abbiamo un processo che diciamo sospettiamo che possa essere vulnerabile, mettiamo in auditing e vediamo e vediamo quello che sta succedendo. Questo ovviamente lui dice di default, lui lo disabilita. Quello che faccio io in genere lo dico solo per questi due mount e segnali, tra l'altro lui tipo solo no, non tutti i segnali ovviamente, solo quello di segmentation photo, altri segnali tipo secret tag, per cui devono essere dividati a mano i segnali. Quindi è possibile definire il gruppo, abbiamo detto, però come dicevo prima lui gli sconsiglia di mettere in ordine queste cose qui perché è un casino.
5: Basti capire, poi
0: certo, se poi ci avete la voglia e siete paranoici,
5: io no,
0: buon direttivo, vi stampate i log nei moduli continui. Andiamo.
6: Ascolta, ma l'auditing si può fare soltanto mettendo quel programma in quel gruppo e anche in altro modo?
0: No, anche in altro modo, c'è bisogno di farlo. Di default lui lo fa comunque sul mount e sui segnali, te lo mette sul dmessage, che tra l'altro dmessage non si può leggere. Poi GR Security, abbiamo già lasciato PAX. GR Security fa di suo la randomizzazione dei bid, del pool di entropia che viene usato per decidere l'ISM, cioè il sequence number iniziale, che anche se in teoria quello di Linux è comunque molto, molto forte, cioè, è molto, diciamo, è molto solido come algoritmo, quello che permette di decidere il sequence number iniziale. Però vabbè, lo cambio algoritmo, lo consiglio più su. Poi TCP ports, perché di default viene assegnata la porta subito dopo l'ultima che già è occupata, invece così è più randomizzato, potrebbe essere più interessante la cosa per prevenire determinati bug.
7: Tipo
0: boh, non lo so. La risposta è non lo so, però tipo il tentativo di connessione che tu fai in uscita, sì. Puoi avere un processo che fa determinate connessioni in uscita e tu, per esempio, il firewall permette la porta X, il passaggio verso la porta X e ci vai un'entrata, no? Non lo so, poi dipende anche dalla situazione in cui ti trovi, no? Può essere.
6: L'ingresso.
0: Sì, ingresso e entrata sono due canali differenti, però dipende come è configurato il firewall.
6: No, diciamo che in questo caso dico, ha un senso farlo così se è relativo alla connessione in uscita. Un daemon ce l'ha sempre fissa.
0: Un daemon c'è sempre una porta in lista, sì.
6: Sì. Ma sì, è fissa, dico, non è che cambia, altrimenti.
0: No, non cambia.
5: Cambia.
0: No, quella resta, certo, mica ti randomizza la 80.
6: Sì, che questo ha un senso proteggerlo, ma in uscita.
0: No, sì. Allora, rollback. Questo qui gli permette di. Anche qui, perché direzionali permessi? Vabbè, quella è l'esplicitazione dell'acronimo. Perché direzionali permessi Unix non sono sufficienti? Sostanzialmente perché oggi, per esempio, per quale motivo il daemon NTP che cambia l'orario deve girare da root? Se poi alla fine l'unica cosa che devi fare è cambiare l'orario, perché devi avere quel daemon che ti gira da root e quindi in teoria NTP può fare qualsiasi cosa sul sistema? In questo caso noi possiamo utilizzare determinate capability e dire ad NTP che l'unica capability che può fare, che può utilizzare è quella di cambiare orario. Io lo dico molto banalmente, però ci sono proprio delle capability che permettono di fare determinate cose. In più RBAC, come scrivevo prima, è molto granulare, quindi noi potremmo dire che il processo Apache può accedere solo in scrittura al file X, mentre oggi i permessi Unix con utente gruppo in realtà in un ambiente molto rischioso non sono sufficienti, perché diciamo che a quel file ci possono accedere tutti quelli di un gruppo eccetera, e tra l'altro il file può essere solo di un gruppo e basta,
5: e accede le cose, sono praticamente una cosa tipo una
0: scrittura, dice accede di extra per esempio,
5: sì,
8: anche di extra oppure di RGFS, cioè le cose
5: poi da me le usano per fare tipo i permessi,
0: sì, può utilizzare pure quello,
5: praticamente sono.
0: Però tu puoi dire al processo di utilizzare solo quel file system, nel senso Apache utilizza solo
5: questo
0: documento root, tipo
8: sul processo,
0: sì, tu lo puoi specificare sul processo, e tra l'altro puoi dire al processo che può utilizzare solo quella capability, quindi ascoltare scoprire solo quel tipo di connessioni. Quindi dici, ma io adesso mi do tutti i processi per fare questa cosa? In realtà no, perché ci sono tutti i GRS Unity che ti permette di lanciare un tuning e lui registra tutto quello che fanno i processi e ti genera un policy file, che è poi quello su cui si basa la GRS Unity, che è, diciamo, tipico del comportamento, che è, diciamo, la
5: fai funzionare un processo in modo che ci siamo come dovrebbe funzionare,
0: esatto,
5: in realtà, e poi vedi cosa legge, cosa
0: si... Esatto, lasci per un giorno e vedi più o meno, infatti quel processo tanto fa sempre quelle cose. Se è un web server che accede a una pagina statica, cioè sono sempre quelle cose. Quindi possiamo utilizzare il policy file che ci viene fornito dal Unity Mode. Ovviamente lo possiamo modificare come vogliamo. Però il modo di GRS Unity ci permette di studiare tutti i processi che fa lui e ci genera un policy file che è la messa in atto del comportamento tipico dei processi. Ok, andiamo all'altra diapositiva. No, non mi... ho perso il posto. Però è la diapositiva dove le prendo. Ce ne sono ancora? Ok. Ah no, c'è. Domande, quelle del contatto, vi potete iscrivere al sito virtuale, che è una mailing list sulle attività del Fitnet, oppure mi fate un po'. Cioè. Ok, questo è qua. Non ho sentito.
5: Oh, vediamo.
0: Chi ha parlato? Ok, prendiamo la luce. Possiamo accendere la luce. Questo è qua.
5: Adesso posso mettere le mani in giro per il sensore.
0: Interessante.
7: Ma vedere qualche esperimento pratico? Perché
0: possiamo vedere come... cioè, esperimento pratico è interessante.
7: Che ne so?
5: Non vai a suicidare questi...
7: vuole spuntarti?
0: Esperimento pratico? Che tipo di esperimenti pratici? Noi usiamo
9: questo.
0: Installarlo. Devi fare quella sequenza che c'era scritta nelle slide.
9: Per funzionare così.
0: Senza impazzire, ci stanno dei...
10: Non ci vediamo da un paio di anni a me.
0: È probabile, ti ricompio le gentile. A un red meeting abbiamo ricompiato le gentile. Dalle 3 ore e mezzo. E poi ci siamo caricati sul tavolo.
5: Ma dove?
0: Al Bologna.
5: Me lo ricordo
0: a Torino,
10: non c'è la foto, così alle 6:30
0: dopo aver cambiato il registrato.
10: Okay. Su peggio zero, su zero,
5: no, su posto in vivo.
0: Ah sì, ok, torniamo a noi. Per le policy ci stavano i comandi, allora, cioè tutto con un GRPM tu lo lanci, cioè meno L maiuscolo se non sbaglio, e lì fa partire il Unity Mode, poi decidi di tirarlo giù e vedi che...
5: quando metti la patch poi al punto ti parte subito oppure lo devi attivare?
0: No, come diceva spesso, quando tu ricompili il coso, quando ricompili GRS Unity, tu puoi scegliere dei livelli tipo alto, basso e medio, oppure fai custom e una volta che sai a che servono tutte quelle varie cose, leggendo di rap eccetera, puoi decidere questo attivo, questo attivo, cioè. Lui ti dice guarda, medio va bene per questo tipo di server, alto va bene per quest'altro tipo eccetera. Ovviamente lui abilita, lui c'ha un set di cose, cioè sono dei set predefiniti di feature abilitato e disabilitato. Dici quella lì invece il role based access control non è attivo, lo devi attivare, cioè siccome è molto ci vuole un bel po' prima di perfezionare quell'elenco, lo devi attivare. Una volta che poi per disattivarlo ci vuole la password, un casino. Quindi sta lì. Altro? Cosa? No, si gestisce, perché ci stanno determinate protezioni per evitarti il discorso tipo dei moduli che vengono caricati a runtime, oppure viene anche randomizzato la base del caricatore. C'è anche l'SSL, c'è una lista, se tu vai nel sito. Vabbè. Io più o meno ho segnato le cose che

0: E insomma, sta per cominciare la sessione, il dibattito, qui al Bertolt Brecht. Sono le 16.49 ora italiana, 15.49 ora Zulu, GMT, si dice anche Zulu, stanno per partire a introdurre la relazione Blicero e Ferry Byte.
1: Allora, la prima cosa che vi chiedo è se c'è bisogno di un microfono che amplifichi anche o meno, perché noi attualmente stiamo registrando questo dibattito con la collaborazione di Radio Cybernet, e se riusciamo un po' più avanti riusciamo a mandarlo anche in streaming, come è già stato fatto ieri. Oggi abbiamo dei piccolissimi problemi di connettività. Se non c'è bisogno uso direttamente questo microfono, se no dobbiamo fare accrocchi vari con due microfoni, sarebbe più simpatico così. L'ambiente mi sembra abbastanza piccolo per riuscire a parlare senza bisogno di amplificazione, penso. Se poi c'è qualcuno che ha la voce bassa eccetera, provvediamo, nel senso che questo microfono comunque va. E niente, apriamo questa seconda giornata dell'iniziativa New Economy, sezione editoria, qua al Circo Bertolt Brecht, dopo aver fatto il primo incontro ieri. Una seconda giornata che comunque vede addirittura un aumento nella partecipazione al dibattito, quindi per noi è un dato sicuramente positivo, e una seconda giornata che si propone come intento quello di affrontare specificatamente l'editoria e il suo futuro dopo la rete, cioè come si trasformerà secondo noi, o quali sono le previsioni che possiamo fare, i dati che possiamo trarre dalle trasformazioni attualmente in corso nel campo editoriale, nel campo della libera circolazione dei saperi o della circolazione dei saperi non tanto libera, secondo dei casi. Ci sono, mi pare di aver visto praticamente tutti i partecipanti, salvo Nanni e Edoardo Sanguinetti, che non sono in Italia in questo momento e quindi non hanno potuto partecipare, con grande sorpresa, ma siamo ben felici di questo. Francesco Leonetti è riuscito ad arrivare all'ultimo momento anche se non doveva esserci, e poi tutti gli altri, tutte le altre persone che devono intervenire, tra cui Alessandro Rubini di Assoli, associazione neonata per il software libero, Carlo Gubitosa, Matteo Brambilla della Ops Libri, la Malatempo Edizioni, Giulio De Petra, Marco Bascetta da Manifesto Libri, Gomma, Virginio Sala per Appoggio Online e Benedetto Vecchi per Devi Applaudi. Ovviamente questo microfono, come tutto questo ambito, è aperto a tutti e si spera che, oltre a questi interventi che sono quelli diciamo così previsti, se ne abbiano altri pertinenti con la tematica che siamo proposti di affrontare oggi. Il nostro interesse nel sviluppare questa iniziativa nasce principalmente da una valutazione su quello che è lo strumento rete e le nuove tecnologie di comunicazione e il loro rapporto con la circolazione dei saperi. Per come la vediamo noi è abbastanza evidente che l'avanzare delle tecnologie di riproduzione e di produzione digitali rendono assolutamente necessario una trasformazione anche del campo, per esempio editoriale, ma più in generale di tutto quel campo che è la condivisione dei saperi in rete. Pensiamo che quelli che sono i soggetti che attualmente sono fatti portatori e realizzatori della circolazione dei saperi, editori piuttosto che produttori di musica, piuttosto che tutti questi soggetti qui, debbano necessariamente confrontarsi con questa situazione, con queste trasformazioni, e debbano essere capaci di trasformarsi a loro volta, se vogliono avere una qualche speranza di sopravvivere. Altrimenti la nostra lettura è quella che esiste un trend sociale, un trend culturale che porterà a di fatto una libera circolazione e una libera condivisione dei saperi non vincolata a restrizioni di tipo sostanzialmente economico e di tipo oligopolistico, come è in questo momento da parte delle grandi distribuzioni. In sintonia con questo, durante quest'anno che viene abbiamo lavorato a diversi progetti che vanno in questa direzione. Uno di questi è il progetto Copydown, che si propone di essere un luogo di scambio di saperi bidirezionale e aperto a tutti. Abbiamo fatto partire il progetto Oboe, che si concentra sull'accessibilità e sul problema dell'accesso ai testi da parte di soggetti come i non vedenti, e dell'abbassare il costo delle tecnologie che possono portare a questa cosa. E all'interno di questa giornata quello che ci piacerebbe fare è di lanciare una proposta, che poi dettaglierà meglio Ferri nel prossimo intervento, che è quella di andare a giocare su una serie di legislazioni già presenti sul concetto di inevitabile trasformazione del campo della circolazione di sapere, del campo editoriale online, con una proposta di biblioteca pubblica universale sulla rete, usare la rete come biblioteca pubblica universale. Abbiamo questo strumento che ci permette di condividere tutti i saperi in un solo istante, in un solo momento, da tutte le parti del pianeta, per tutti, con soglie molto basse, e non si capisce perché non si riesca a sfruttare questo strumento per poter veramente trasformare quello che adesso è solo un trend in una realtà di fatto. Si tratta forse solo di accelerare un attimo dei tempi, che però secondo noi sono già ritmati di per sé. Lascio la parola a Ferri, che penso possa introdurre questa proposta al meglio, visto che è più preparato, e poi iniziamo il giro di interventi.
2: Cercherò di essere brevissimo, perché vedo la partecipazione alta, e fra l'altro ci sono persone che di solito non si vedono nei nostri ambiti, quindi varrà sicuramente la pena sentire più che altro i loro interventi. Le proposte che facciamo, funzionali rispetto alla libera circolazione dei saperi, parlo plurale maestatis, intendo ISE nella rete, CN, ma in genere in generale le situazioni e le persone che si muovono rispetto a questo argomento e le tematiche che sono circolate nelle varie mail list tipo Cyber Rights e Hack Meeting, sono essenzialmente due. Una è quella di sfruttare il deposito, l'obbligo di deposito legale che già esiste per le case editrici di consegnare una copia dello stampato alle biblioteche nazionali di Firenze e di Roma, e di di fare evolvere questo obbligo di deposito legale fino a un obbligo di deposito delle copie prodotte in una ipotetica biblioteca digitale, che magari è bene faccia lo Stato o la pubblica amministrazione italiana, in maniera tale che venga assicurato il libero accesso al sapere, almeno nella forma elettronica. Presupponendo e se necessario mobilitandosi anche per garantire il diritto di accesso alla rete per tutti i cittadini, fra virgolette, con questo presupposto che ci sia anche la possibilità di reperire in un'ipotetica biblioteca digitale universale tutti i prodotti, gli stampati su carta. La seconda proposta è quella di cercare di sfruttare l'FDL, che è una derivazione della GPL. La GPL è quella licenza che ha fatto anche la fortuna di Linux e la distribuzione di Linux, e l'FDL è il suo corrispettivo per la manualistica. Anche questa è una proposta, diciamo, utopistica, ma non più di tanto, di sfruttare la licenza FDL affinché i prodotti stampati su carta non siano di nuovo proprietà privata delle case editrici, ma che possano essere liberamente riproducibili. Ora, va subito detto, è necessario secondo me sottolineare il fatto che quello che si sta rivendicando come ACLAB, come l'ISA nella rete e via dicendo, non sono obiettivi tanto rivoluzionari come possono sembrare a primo acchito. Sono, se si vuole, strategie di marketing che un paio d'anni saranno di obbligo per chi si muove nel campo editoriale. Non si sta facendo nient'altro, non si sta rivendicando nient'altro quello che il mercato prospetta e che ci e che sarà appunto imposto dal mercato magari fra un paio d'anni. Per chi non è novizio della rete si ricorderà le rivendicazioni che si faceva qualche anno addietro come strano network e come altri settori dell'antagonismo telematico, in cui si diceva l'accesso a internet deve essere gratuito almeno a livello di abbonamento e magari anche a livello di connettività. Quella che era una rivendicazione che sembrava rivoluzionaria, libertaria, addirittura non è stata sussunta, ma era naturale che succedesse così, è stata sussunta e è diventato uno strumento sia di marketing, gli abbonamenti gratuiti di internet, sia di controllo. Internet è una gran cosa, però ciò non toglie che rappresenta una maniera di accedere all'informazione, ma rappresenta anche una maniera di essere sia controllati che sfruttati a livello di mercato. Questo è bene essere coscienti. Per cui, da un lato, secondo me, bisogna sottolineare il fatto che non è che si sta facendo sul piano ideologico, si sta facendo una rivendicazione troppo rivoluzionaria, si sta semplicemente anticipando quello che a livello di marketing sarà lo standard fra due anni, ovvero il sapere in rete che sarà libero e liberamente accessibile non è assolutamente una cosa che è contraria rispetto alle esigenze di mercato, almeno a livello di prospettiva. Ben altre difficoltà purtroppo invece, magari non è neanche materia di oggi di dibattito, però è bene ricordarlo, sono altri argomenti e altri obiettivi, come per esempio quella della libertà di espressione in rete. La libertà di espressione in rete sicuramente sarà una cosa che difenderla e affermarla sarà molto più difficile nel futuro. E si vede anche rispetto agli esempi d'attualità, l'uranio, le vittime dell'uranio della guerra del Kosovo venivano, era un segreto di Pulcinella, era una verità sbandierata a 420, nei volantini dei centri sociali, nei siti di controinformazione più efficaci come possono essere quelli di Tactical Media Crew. Ciò non toglie che ci vuole i morti e ci vuole mamma televisione che dica la stessa cosa che dicano i canali appunto alternativi, cioè che i proiettili d'uranio non solo ammazzano chi colpisce ma provocano anche un inquinamento ambientale e via dicendo, perché la gente possa aprire gli occhi. Questo della libertà di espressione, di difendere la libertà di espressione in rete, non solo come possibilità di dire tutto ciò che ci pare, ma anche come possibilità di incidere nella poi rispetto alla gran massa dell'opinione pubblica, questo sarà sicuramente un risultato, un obiettivo molto più difficile da raggiungere rispetto a quello della libertà di circolazione del sapere in rete, che invece è una battaglia di retroguardia per i nostri antagonisti. È dall'altra parte che hanno grossi mezzi, ma hanno spesso e volentieri il cervello così, perché è gonfio, piccino, che non capiscono che quello che si sta dicendo è semplicemente un'anticipazione di quello che il mercato imporrà nei prossimi anni. Altro obiettivo difficilissimo da raggiungere, oltre a cercare di mantenere la libertà di espressione in rete nei prossimi anni, sarà quello di cercare di raggiungere una distribuzione del benessere, che ce n'è tanto, dei beni materiali, del benessere economico che c'è in rete e fuori della rete, cercare di raggiungere una ridistribuzione diversa di questo benessere appunto, anche collegato alle iniziative autoriali e editoriali. E questo sicuramente è un argomento molto difficile e ci si dovrà inventare degli strumenti che forse tuttora ancora non si sono immaginati per far sì che a livello di autori, a livello di case editrici indipendenti o che comunque vogliono mantenere una sua indipendenza, possano continuare a fare il loro lavoro, la loro professione senza essere mangiati dai soggetti che a livello di mercato hanno più capacità di monopolizzarlo.
1: Un ultimo appunto su questi interventi introduttivi per poi lasciare la parola agli altri. Rispetto a quello che diceva Ferri, ulteriore conferma ci viene anche dagli esempi che abbiamo, per esempio Nanni ed Edoardo Sanguinetti, ma come anche Maurizio Maggiani, che abbiamo sentito nella preparazione di questa iniziativa, sono scrittori, mi sembra più che autorevoli, e che comunque hanno, per quanto riguarda Nanni Balestrini e Edoardo Sanguinetti, e vorrebbero nel prossimo futuro fare, se sono in grado di liberarsi dai vincoli che le case editrici gli impongono nella cessione dei diritti d'autore, mettere a disposizione i propri libri online. L'esempio più eclatante di questo è Nanni, che ha tutta la sua bibliografia disponibile in rete, e non mi sembra che sia un autore che comunque non è in grado di creare del mercato. Il problema, forse uno dei più grandi problemi, sta nelle resistenze dalle piccole lobby, dai piccoli soggetti che secondo noi si rendono protagonisti più che della difesa del diritto d'autore, della proprietà intellettuale, della difesa dell'appropriazione intellettuale, cioè dell'appropriazione di terzi soggetti, i distributori, gli editori, la stessa SIAE per come la vediamo noi, di quello che è invece un diritto secondo noi assolutamente equo da tutelare, che è quello della paternità dei testi e della produzione materiale su cui uno spende il proprio lavoro, su cui uno investe come contributo alla società piuttosto che al suo ambito lavorativo. Sono due piccoli appunti che secondo me possono fornire alcuni spunti di riflessione per capire quali sono i fronti su cui andare a dar battaglia per poter realizzare una vera libera circolazione dei saperi. Probabilmente sono questi nodi, distribuzione, gli editori, che offrono le maggiori resistenze alla concretizzazione di un trend che, ripeto, ormai è di fatto una realtà per quella che è la nostra lettura politica e culturale della situazione.
2: Ribadendo che la battaglia per circolazione dei saperi, per quello che è il nostro punto di osservazione, è una battaglia vinta in partenza, perché è un trend che si dovrà per forza affermare nei prossimi anni. Ciò non toglie che in questa fase di transizione sarà comunque difficoltoso e difficile cercare di farlo affermare in tempi più brevi. Se ne vede già i segnali, tant'è che, per fare un piccolo esempio, il Net Strike che è stato promosso per lunedì prossimo dalle 3 alle 6 sul sito della SIAE ha prodotto risultati ancora prima di essere messo in pratica. La SIAE ha pensato bene di cambiare la sua presenza in rete col suo server, che era assolutamente fatiscente, attraverso un lavoro di restaurazione e di ristrutturazione che gli è costato 10 giorni di blackout dello stesso sito. www.siae.it è stato dal 17 al 27 dicembre irraggiungibile. Ora che è stato rimesso in rete il sito, si è scoperto come mai. È stato rimesso in maniera blindatissima, con un oceano di connettività sotto questo dominio, per cui sarà anche difficile, probabilmente, o comunque sarà una scommessa far riuscire il Net Strike di lunedì, che comunque ha prodotto già un risultato. Ribadisco questo concetto, che la libertà di circolazione dei saperi è sicuramente una battaglia vinta in partenza, per cui ragioniamo di questo oggi e in un prossimo futuro, che è un periodo di transizione per raggiungere questo obiettivo, ma ben altri sono gli obiettivi difficilmente raggiungibili, come quello di mantenere la libertà di espressione in rete e di una diversa ridistribuzione dell'economia legata anche ai circuiti editoriali e autoriali.
1: Adesso io passerei la parola a alcuni di coloro che sono stati invitati a intervenire. Non c'è un ordine preciso tra tutti questi interventi, quindi coloro i quali sono presenti chi ha intenzione di intervenire subito può farlo subito. L'unico che ha dei vincoli è Alessandro Rubini, che sta arrivando in questi momenti col treno, perché ha perso il treno e doveva portarlo qua, e quindi chiaramente potrà intervenire solo un po' più tardi. Quindi invito Marco, piuttosto che Francesco Leonetti, piuttosto che altri a intervenire, eccetera. Magari si presentino così tutti.
3: Sì, allora io sono Marco Bascetta, faccio l'editore, credo di essere uno dei pochi editori cartacei presenti qui, e mi occupo delle edizioni Manifesto Libri. E più che esprimere una posizione che non ho, che vorrei costruirmi anche collettivamente attraverso il confronto e la discussione, quelli che vorrei porre sono una serie di problemi per nulla semplici. Ma intanto io non credo che la battaglia per la libera circolazione dei saperi sia vinta in partenza, un po' perché ho imparato a diffidare delle battaglie, delle tante battaglie vinte in partenza di cui abbiamo parlato in altri anni, un po' perché la questione della libera circolazione dei saperi è qualcosa che va anche un po' oltre la rete, non può essere un discorso che si affronta solo a livello della libera circolazione dei saperi nella rete. Cioè, noi dobbiamo rimettere tutte le cose, compresa la questione del copyright, dentro un contesto, dentro una contingenza, quella attuale, che è una contingenza per molti versi terribile, cioè quella di una estensione fuori ogni misura della proprietà privata. Allora, libera circolazione dei saperi, certo, esiste la rete, forse è quella, è il canale dove permette di combattere meglio e con più efficacia questa battaglia, però, cioè, noi siamo in un momento in cui sta venendo digerita da tutti, con minime resistenze, per esempio una riforma universitaria che si fonda su una recinzione strettissima dei saperi, su un controllo degli accessi, su una selezione sempre più rigorosa, sulla questione, sull'erezione di barriere, sulla preconfezione di percorsi adeguati alla cosiddetta domanda delle imprese. Allora, ieri si raccontava che gli studenti di Firenze hanno fatto una manifestazione contro il copyright. Io sono felicissimo che abbiano fatto una manifestazione contro il copyright, però trovo che c'è una resistenza bassissima invece a questa vera e propria enclosure dei percorsi di formazione che è attualmente in corso. O, per citare un altro settore cruciale, quello delle biotecnologie, della brevettabilità del vivente, argomento contro il quale ci sono poche armi, poca resistenza e molta difficoltà ad affrontarlo, ma che sicuramente è forse più cruciale del copyright su un romanzo. Quindi ecco, la questione del copyright va ricollocata dentro questo contesto. Il discorso sulla libera circolazione dei saperi non può essere limitato a quei settori dove, perché sappiamo che c'è comunità, perché sappiamo che ci sono strumenti, perché sappiamo che c'è un po' di cultura antagonistica che si è costruita, si può combattere più facilmente. Va tenuto sempre questo orizzonte generale, e da questo punto di vista appunto la battaglia non solo non è vinta in partenza, ma ci delinea una strada tutta in salita e un percorso assolutamente arduo. Allora, fatta questa premessa, veniamo poi propriamente alla questione del diritto d'autore. Ecco, la questione del diritto d'autore implica in primo luogo che noi definiamo che cos'è l'autore, perché non è una cosa autoevidente né scontata. Da una parte è vero che l'autore è il prodotto di una interazione sociale, di un contesto di discussione, di un tessuto di comunicazione intellettuale e culturale che è, diciamo, la generalità della società, o come volete, quindi patrimonio generale di tutti. Però rispetto al prodotto editoriale, per esempio un prodotto editoriale, quello prodotto da un editore o da un piccolo editore, quale posso essere io nella mia esperienza, è il prodotto di un'interazione tra queste due persone, nel senso che l'editore non va considerato come un puro commercializzatore di un prodotto dell'intelletto che esiste comunque e indipendentemente da lui. In alcuni casi è così, in altri casi non lo è. Cioè un libro può nascere, un testo, una ricerca dall'interazione tra qualcuno che lo propone all'altro e gli fornisce dei mezzi per farlo e poi lo discute e poi lo costruisce insieme e poi lo ricorregge e poi, come spesso accade, lo riscrive, perché ci sono anche degli autori che hanno delle ottime idee ma non le sanno scrivere, e ci sono dei redattori di case editrici che gliele trasformano in una cosa leggibile, fruibile. Quindi non è un fatto di pura, il prodotto editoriale è prodotto di questa interazione, di questo lavorio, di questa connessione. Ovviamente esiste la rete, conferisce ormai la possibilità a chiunque di essere editore di se stesso, cioè di riassumere questo dialogo, questa interazione, è tutto, diciamo, possibilità, questa possibilità è delta possibile. Molti l'hanno fatta, certo, problemi di visibilità, dei problemi di promozione, un sacco di problemi, però è una scelta possibile, che poi varie forme di auto-organizzazione, autopromozione di questo tipo di autore che edita se stesso. Ma quell'altro processo invece che descrivevo prima è un altro tipo che dà un altro tipo di prodotto, che dà anche degli elementi di orientamento, costruisce discorso, che costruisce continuità, che costruisce connessioni, e a sua volta, al di là di ogni singolo testo, un'opera in qualche modo, qualcuno aveva definito, parlando del leggendario direttore editoriale della Surkamp Bush, quello della famosa collana colorata, lo aveva chiamato l'autore che non scrive. Ecco, l'autore che non scrive era autore, però attraverso questo montaggio di discorsi, questo montaggio di contributi, di un'opera composta da un mosaico, diciamo così, composta da un mosaico di opere. Ecco, questa funzione, secondo me, che è quella, diciamo, della cosiddetta editoria di progetto, la chiama così per esempio Alfredo Salzano e quel piccolo gruppo di librai editori che si sono un po' mobilitati prendendo sostanzialmente come ispirazione il libro di Shiffrin, quello che descrive come l'editoria seria di cultura è stata spazzata via negli Stati Uniti nel corso dell'ultimo ventennio, non solo perché poi ci sono due fattori che colpiscono l'editoria: da una parte questa estensione all'infinito della proprietà privata, tant'è che la piccola editoria non è affatto contenta dell'estensione dai 50 ai 70 anni dei diritti d'autore, perché questo è quello che blocca l'innovazione, favorisce invece una serie di patrimoni consolidati, di pacchetti di diritti d'autore che ovviamente non appartengono alla piccola, anzi, chiamiamola l'editoria indipendente, questa cosa, il piccolo editore, è un'espressione che un pochino mi frustra e mi... E mi

Editori, secondo il principio che 100 lire investite in petrolio o in libri devono comunque rendere la stessa percentuale, perché sempre di 100 lire si tratti, ma questo si tratta. Ecco, questa editoria di progetto che configura dei processi come quello che descrivevo prima, cioè di genesi di prodotti editoriali, anzi diciamo di opere, già la parola prodotto editoriale è antipatico, di opere, di testi, di idee, deve essere in qualche modo salvaguardata. Come? Io questo non lo so, non penso che la biblioteca digitale universale debba necessariamente ostacolare, anzi forse potrebbe anche promuovere questa editoria di progetto, anche se dei problemi ci sono, perché se qualcuno decide di pubblicare un testo, magari importante, però molto specifico, molto di studio, molto quei testi che hanno, insomma, per intenderci la circolazione di 400-500 copie, ecco, su quel genere di testi lì, che sono necessariamente molto costosi, proprio perché circolano in quel numero di copie lì, pensate appunto sostanzialmente alla saggistica di Bollati Boringhieri, che ha dei prezzi di copertina piuttosto impegnativi. Ecco, su quel tipo di pubblicazione lì io non so se la possibilità appunto di ottenerla per via gratuita, non so in che forma, può forse essere una questione di danno. Non lo so, questa è una domanda che pongo, e però pongo soprattutto la questione di salvaguardare, e nella rete e in coesistenza con la rete, come volete, quel tipo di processo che descrivevo prima. Perché sennò poi si può anche creare una situazione paradossale tale per cui c'è diciamo l'editoria buona, creativa, favorevole alla libera circolazione dei saperi, che fa circolare al suo interno le cose, e quelle circolano, e poi il manuale di anatomia umana che lo studente di medicina deve comprare continua a costare 500-600 mila lire in libreria, e con l'obbligo appunto di passare attraverso queste forche caudine per ottenerlo. Ecco, anche il pericolo che si creano di due sfere, cioè se il discorso sulla libera circolazione dei saperi non viene mantenuto come discorso complessivo, come discorso anche combattente, confliggente, finiscono per crearsi queste due sfere, una di libertà, circolazione, eccetera, e una di privatizzazione, che indenne da ogni aggressione, che vivono l'una a fianco all'altra, che è un po', insomma, il difetto che c'ha in generale il terzo settore, quello che lascia indenni gli altri settori, cioè gli si affianca, ma le linee di frattura, le linee di conflitto non vengono mai toccate. Sull'editoria, ripeto, va fatta una distinzione precisa tra due sfere: una è l'economia finanziarizzata delle grandi catene editoriali, che segue una determinata logica, una logica di omologazione, una logica per cui ci sono degli investimenti aberranti che poi si rivelano anche delle catastrofi editoriali finanziarie. Non so, furono pagati 2 milioni di dollari di anticipo per le memorie di Nancy Reagan, che poi si rivelarono un buco editoriale spaventoso. Perché? Perché con l'idea che la scala deve essere quella, che il tasso di profitto deve essere quello, si va alla spasmodica ricerca, poi anche sbagliando su quel piano lì, della pura commercializzazione di queste robe qui, e questa è una cosa. E poi c'è quell'altro mondo di editoria, che è un mondo di ricerca che, badate, vive, che non commercializza semplicemente,
ma crea, traduce.

0: cerca, induce, discute, manipola tutto quello che descrivevo prima, che vive su dei margini strettissimi, cioè che sta più o meno sulla linea, sul pelo della sopravvivenza. Ecco, io pongo per ora questi problemi così, come confusamente mi si sono affacciati in testa sentendo anche la discussione di ieri, e poi eventualmente reinterverrò in seguito.
1: Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrarle mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me.
2: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になって、もう一度ダイヤルしてください。
3: ミンキャー、ラジオファイブルネ
4: ス。ogni martedì alle ore 22 ora italiana。

0: identification number is incorrect.
1: Ok, vediamo come si sente così. Ah va, porco Dio, anche il software che crasha, porco Dio, porco Dio. E porco Dio. Mi sa che forse si sente un po' meglio così, con average bitrate 50 kilobit al secondo. Ecco, il rumore che si sente di sottofondo è la ventola del processore. Distorce.

0: guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. «Come vorrei andare in quel giardino», pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
1: I.O.A. Che vuol dire?
0: Istituto di obbedienza animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
2: Aspetta, forse non la conosco nemmeno, non lo so.

0: Io invece ho un'idea che riguarda l'analogico come modalità per comunicare. Avevo pensato di realizzare una agenda di un formato multiplo a quello della stampante, in maniera tale che il documento non si poteva da qui stampare da ieri per poi distribuirli su carta.
1: Un'agenda no?
0: No, ce ne ho una in tasca. Questo prototipo. Questo l'ho fatto io. Questo prototipo qua è un quarto della di A4.
1: Sì.
0: E io mi sono fatto i fogli a righe e i fogli a quadretti perché mi limito a quello. Gli anelli apribili si comprano in cartoleria.
1: Però
0: la bucatrice a due fori, la distanza è 80 tra i due fori, si compra pure in cartoleria. Ho chiesto a diversi amici informatici, fammi un driver di stampa per questo formato, che poi vengo per un filtro sui driver di stampa, io non so
1: se ci credo. Driver di stampa, questo è un 4 di A4?
0: Niente. Allora, a me interessa...
1: Questo è una 5,
0: ah, una 6. È una 6, okay, mentre 6. Questo qui è una 5. Il formato è 5, se i buchi li metti sul lato lungo della 5, puoi avere un libro, no? E quindi l'idea era di avere un software che tu fai drag and drop e fornito in pagina direttamente per il formato che ci interessa, che è o a 5 o a 6, lasciando lo spazio per il buchi di lato. Io qua mi sono fatto i fogli a righe con il millimetro di qua a 5.
1: Perché non torno un bravo per questo?
0: Che serve?
1: Bravo, la stampante che c'ha, non so la scendere, ma che serve?
0: Io volevo farne una cosa universale, cioè l'idea comunque di questa è più che altro metterla in culo ad Echelon, perché Echelon traccia tutto ciò che è digitale, no? Allora, una volta ho letto in un forum che nulla di digitale potrà mai essere sicuro, e allora che cioè, mi fido di
2: quindi
0: questa.
2: Vai sul cartaceo,
0: capito, cartaceo. E mi piacerebbe che l'idea di stampare e distribuire sia prenda piede.
2: Il proprio taccuino, dici?
0: Sì.
2: Paginazione o anche i contenuti?
0: Le faccio io, no, i contenuti volevo però che fossero distribuiti, nel senso che ognuno fa poi da hub dei propri contenuti o dei contenuti che gli interessano, non per forza centralizzare.
1: Ma tu hai d'accendo?
2: No, ok.
1: Io
2: ce l'avevo ma non trovo.
0: Io pure, però se tu l'avevo.
2: No.
0: No, io l'avrò.
1: Io ne ho uno ma non ce l'ho. Io vengo
2: radio.
1: Thank you.
3: va perfetto.
4: Sì, beh, insomma, diciamo di sì.
2: C'è ancora qualcosina, sì, beh, qualche stronzatina. Mi spieghi perché qua non funziona? Ah, è offline mod.
5: Thank you.
2: bello su un portatile di questo tipo.
1: No, cazzo, non ho la scende rotta. Non ce la faccio, vedo. Thank you.

0: puoi vendere, ma lo devi vendere con le stesse libertà che...
1: Allora ci siamo.
0: Quindi quello che è... Sì, quella cultura hai venduto, ogni volta lo puoi copiare.
2: Cioè, scusa, poi alla fine, perché io lo devo dare fra, cioè lo devo vendere che fuori non so se lo darà fra? Allora lo devo dare, se sono io.
0: In realtà il mercato si sposta perché tu poi non hai più il software,
2: esatto, e poi ti fai pagare giustamente, prendiamo canonica, prendiamo la nota, secondo te lavora una nota più canonica con tutto,
3: solo la canonica non
2: c'è più, e poi c'è fatta la Germania tutto
0: l'azienda che dice io voglio che tu mi fai assistenza, ma quando ho un problema voglio il tempo.
2: In Germania la canonica,
4: io voglio qualcosa da
0: rete, la del stesso,
4: la del stesso,
5: io vendo con un punto sopra,
6: porco Dio, porco e maledetto Dio
5: dall'università, perché all'università ci sono cose che si dà, ma chiunque lo sa.
6: Bastardo.

0: 있나요, 로또? 네,
1: 왔다.

0: anni e se ripeto sono rientrato il 5 di luglio, li ho fatti lì in Giappone. Ma non ero a Libreville, ero a Mista Libreville, esattamente.
1: Ah, cioè i 4 bigliettini per la pappa, di 9.
2: Ah.

Selbst höre auf.

0: Attaccarla perché io non capivo. Come chiama? Volevo installarti Xchat ma non la password. Xchat, scusa, Xlog ma non la password di.
1: Ma c'è una cosa.
0: No, non l'ho trovata. Mando. Cosa?
1: Sì. Andiamo in una flash.
0: Per comodità. Ho visto che c'è.
2: La tua freccia originale
0: è ma fa per favore.
2: Sì, sì.
0: Sì, ho capito, ma.
2: Fa sulla guerra.
0: Cosa per sì.
1: Che tedesco?
0: Questo... Oh vabbè, diciamo 3 mega si possono fare. Amlib 2 e Xlog. È un programma che... Quello che sapevo. Inserisce il nominativo della stazione e lui ti dà ancora quanto distante, ti cazzo è.
1: Della stazione radio?
0: Dammi una radio locale, diciamo. E lui ti dice. Non so che cosa gli hanno aggiunto, quindi ora vedo. Allora, questo intanto lo metto giù che può servire. Qua metto il desktop vuoto e ci metto control. No, io ho fatto danno. No.
3: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
4: Istituto di obbedienza animale. Questa è la risposta giusta.
3: Istituto di obbedienza animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: Iabe. Iabe. Il gran porco di Iabe. Fanculo, ilungate.
1: Oh, va, quindi ho mantenuto la compatibilità con il Mountpoint. Bene. A questo punto l'olocausto dei dischi prosegue con... Sì, forse è meglio se stacco perché mi rientra un eco pazzesco. C'ho dei 45 giri. Attenzione, attenzione. Qui c'è un disco... Un 45 giri con delle canzoni olocauste. Vediamo un po'. No, questo non si può guardare. C'è sempre. Dunque. Questo da dove cazzo viene? Questo è una cagata promozionale di qualche impianto stereo. Dunque. Motivi di successo 1962. È orribile. È una cosa orribile. No, questo no. Questo no, no. Già che non trovo le pile, poi dover mettere questa roba, no. Non è possibile. Non mi macchierò. Non mi macchierò di questo crimine. Mentre questo invece merita. Buddy Rich. Eh sì, questo merita. Batterista. 1900. Dunque, di quando cazzo è questo disco? Boh. Columbia, 45 giri, Buddy Rich, vediamo un po'. Con delle macchie sul vinile. Non c'è una cacchio di data, ma ti rendi conto? Comunque un 45 giri. Qui serve l'adattatore. Lo mettiamo qua. Magari una pulita gliela diamo. E ora, insomma, si dovrebbe decisamente sentire meglio rispetto a ieri, al test di ieri col telefonino del cazzo. Il telefonino che farò sparire lontano. Vediamo un po'. Ditemi voi come si sente, se si sente.

A questo punto il telefono è libero per poter fare le foto di ciò che stiamo trasmettendo, il che è un'ottima cosa. Forse il microfono è un po' troppo alto. Prova.

Allora, io su questo disco ho trovato una data scritta a matita 26/10/57, mentre qui parla del fatto che questa musica viene da un film del 33. Per il resto non ci sono altre date, quindi non ho idea dell'epoca precisa. E questo era il primo lato. Columbia Extended Play, inciso in Gran Bretagna.

0: Ecco.
1: Così dovrebbe esserci una stereofonia più... più meglio. È una stereofonia più migliore adesso.

chissà se Shazam riesce a sentire e a capire che cazzo di disco è. Mo provo. A me Shazam della

finché ha trovato la canzone Me and My Jaguar, Buddy Rich. Però bravo, bravo Shazam, bravo, complimenti. Vabbè, insomma, questo 45 giri è finito. Vediamo se trovo qualcos'altro. C'è qua una piccola pila di 45 giri, tra cui anche Cochi e Renato, che non metterò. Ah, questo che cacchio è? Questa è roba orrenda. Questo è Woody Herman. Carlos Santana. Ma che ci fa un 45 giri di Carlos Santana? Ah, ma è solo la copertina. E dentro c'è della roba sconosciuta. Dischi rovinatissimi trovati nella spazzatura.

Non so neanche che cazzo sia questa roba. Vediamo. Il disco è graffiatissimo e sporchissimo. Drifters. Drifter si chiama. Infatti è rovinatissimo.

Già. E mo mi sa che diventa necessario ascoltarci Woody Herman e la sua orchestra. Qua siamo già negli anni 40, perché sì. Perché lo dico io. Siamo negli anni 40 perché lo dico io. Oh.

stiamo sempre ascoltando Woody Herman e la sua orchestra. 1944, quindi in piena guerra.

Mi dicono che non si sente niente. Mi dicono. Ah no, mi dicono stronzate. Comunque questo disco è del 56, anche lui. Una registrazione del 56. Ne ho trovato un altro privo di custodia, che non so cosa sia. E quindi, siccome è privo di custodia, lo metto su così com'è, vaffanculo. È un po' rovinato. Questi dischi andrebbero puliti in qualche modo. Infatti questo è molto graffiato. Ma sti cazzi.

La band si chiama Neil Hefti, ma guarda un po'.

E anche questo è andato. Però lo giro, mo lo giro perché c'è l'altro lato. L'altro lato ha dei graffi poderosi. Vediamo se riesco a suonarlo. Prima o poi dovrò cambiare testina. Questa sta arrivando al limite.

Filu si incazza perché Titto lo si muove. In sottofondo potete sentire. Ora comincia a essere tardino, quindi direi di chiudere in bellezza con quell'allegro compagnone di Luigi Nono. Luigi Nono, di cui ascolteremo Un volto e del mare, composizione per nastro magnetico e voci. Composizione molto diversa.

Voglio vedere Shazam che cazzo trova adesso. Tiè, trovami questa. Shazam.

frutto della visita da Rocco Forte, o comune le cose passate, gli accompagnano il tenero ritmo del mare, è svanito come ogni giorno. E miracoli senza tempo. Cavità aizzata sotto il mare. Esiste. Parola.

una carità intatta sotto il suo busto.

crepuscolo. Lo contengo a comuni alle cose passate, che è la voce del mare.

molto allegro, Luigi Nono. È sempre stato un personaggio allegro. Già. Beh, insomma, così finisce questo streaming di prova di Radio Cybernet dopo tanto tempo. Abbiamo provato questo microfono stereo, questo Zoom H2N collegato a USB che si comporta molto bene. Grazie per aver ascoltato questa roba. E ci sentiamo alla prossima volta. A questo punto, forse domani, forse chissà. Mi raccomando, cercate la nostra paginetta su Facebook, Radio Cybernet. E lì annunceremo le prossime trasmissioni, in attesa di rimettere mani al sito internet, che sarebbe anche una cosa buona e giusta. Quindi a questo punto saluti e buonanotte.

0: questo qua non è compatibile con porta, dillo cane.
1: Quello dell'integratore, tutti e due, e poi dove è scritto l'ho fatto.

0: Aspetta, non ti sto sentendo. Prova. Perfetto. Sì, ho abbassato un po' troppo. Affanculo vado. Vediamo un po'.
1: Non so se vuoi vedere, ma non posso essere in 40 gradi.

0: apareció en un punto. Jesús ahí con la manía de otro.
1: Dove è? Ah, eccolo.
0: Bravo, hai sta testando, gli strumenti del fango. Hai sta a fare anch'io, vero?
1: Uh-huh. Vabbè, stai testando questo strumento.
0: Filo quando tutto c'è di cercare.
1: Oh, è accordato. Giulia, stai combinando un bordello.
2: Io?
1: Sì.
3: Perché ti appoggi?
2: Eh no? Sì, perché non balla questa cosa.
1: Le cose scudatille durante l'evento. Fatte normali.
3: Non ci fai.

0: Aldo, si fa da fuori.
1: Non devi appoggiartici col corpo.
0: Sì, hai ragione.
1: Sta chiamando, attenzione, silenzio, si parte. Ma che fa? Mi dà il tempo di rispondere?

0: Eccomi. Mi senti? Mi senti? Perfetto. Ti sento a pezzi. Ok, va bene così. Antonella, ti ringrazia Federico.
1: Prego.
0: Sì, c'è anche Giulia con noi e siamo a posto, siamo pronti.

Ma non lo so, il fatto è che quando noi mandiamo dei suoni si interrompe la tua voce e quindi diventa difficile coordinarsi, ma va bene lo stesso. Ah sì? Io non riuscivo a sentire niente. Ah, bene, bene. C'è già l'amico che ci sente.

No.

0: seconda di quello che facciamo, se no viene sempre la stessa cosa. Dobbiamo sceglierci uno strumento e basta. Lui dice continuate finché vi piace. Cercando di seguire lì. Riesci a metterlo qua sopra il computer? Qui. Perfetto. Che ora abbiamo questo. Il consiglio del vulcano sarei questo. Usare l'acqua. Userei solo o usiamo solo le rocce, tutte le pietre possibili.
1: Come non sono rocce?
0: Quello che sono.

nostro audio è aperto, diciamo.

0: Ho messo il muting, quindi non ci sentono. In effetti potevo farlo prima. Potevo pensarci prima. Io direi usiamo solo un gruppo di cose. Allora, visto che si parla del vulcano, userei le pietre.
1: Le pietre
0: strofinate, le pietre, e userei anche l'acqua, sinceramente. Io ci posso mettere sotto qualcosa come questo, che diciamo è l'unico strumento.
1: Ma dobbiamo variare per ritmo, tempo, velocità, rumore, intensità.
0: Sì.
1: E il coso, in base a cosa? Da sole, autonomo?
2: La sensazione io non ci tengo.
0: Ve lo dico io.
1: Allora, faccio un gesto per la velocità e uno per la forza.
0: Beh, la velocità lo faccio così, così.
1: E forza?
0: Sopra, sotto. Quando dovete fare il piano... abbasso. Quando faccio così si ferma, ok?
1: Sì.
0: Non faccio così, però mi dovete guardare sempre
1: da questo lato, mi devo mettere
0: anche lì.

0: Abbiamo 11 ascoltatori, dice.
1: Cosa? 11 ascoltatori?
2: 11.

Okay.

0: Qua ho cambiato la tonalità, sono andato in maggiore. Visto? Queste sono più su. E sposti la lunghezza in base a quanto li fai lungo, vibra di più o di meno, no?
1: Che lunghezza sposti?
0: Lo ficco più o meno dentro.
1: Ah, vedo perché si muove.
0: E quindi la parte che vibra, che è questa.
2: Qual è?
1: Lo vedi tu, non lo vedo.

Non sento più un cazzo. Forse abbiamo perduto il collegamento, ora vediamo. Infatti è caduto Skype. Richiamo. Eccomi qua. Ok,

0: mi sono messo in mute. Però quando faccio così, bisogna andare a
1: prendere. Lo so, è inevitabile.
0: Cazzo.
1: Ma perché dopo?
0: Quando alzo.

0: C'è gente dall'estero che ci sta ascoltando.
1: Posso collegarmi anch'io in questo momento?
0: No.
1: No.

Sì.

E noi in pausa ci cantiamo.

0: No, se vogliamo a un certo punto stacchiamo.
1: Quando
0: Anzi,
1: capito
0: mo
1: risolvo?
0: stacchiamo, mi sa. Sono 11, ne abbiamo fatti due, quindi ciao.
1: No, vabbè, facciamo l'ultimo, no?
0: Non lo so, se volete.

0: Che dite?
1: Sì, per me sì.
0: Tu? Accogli?
1: Dai, l'ultimo sì. Hai l'idea di fare le nove?
0: Sì, perché adesso nei domini di mio padre è Vulcano. Minchia, ma è lunga sta cosa. Niente, messaggi che arrivano, che ancora. Minchia, pure questo è lungo.
1: Beh, dai,
0: io già mi sono rotto il cazzo.
1: Dai,
0: no, è lungo come questo
1: come
0: qua.
1: Come gli altri, dai. No. Non lo so,
0: 40 minuti abbiamo fatto con quello. Sono 40 minuti alla volta, non ce la facciamo.
1: Che senso?
0: Allora, sto capitolo 2 è durato 40 minuti. Ne mancano 9. E vogliamo fare? Pianifichiamo una trasmissione di un capitolo alla volta. Niente, lui ha messo Demetrio Stratos per fare una pausa. No, Giara mi dice no, perché lui è un oltranzista. Allora deve spaccare il cazzo a oltranza. Giusto.

0: Cioè, questo nel 12, nel 1912 aveva scritto questa cosa, dove lui con l'aereo va su Roma e con un braccio meccanico rapisce il Papa. Con un braccio meccanico. E poi lo va a buttare nell'Etna. Capito?
1: E poi c'è quella cosa degli austriaci.
0: Sì, beh, dicendo, mentre lo butta nel letto, dicendo... dicendo ufficiali austriaci vomitanti grondaie, voi meritate che finalmente io lasci cadere su di voi il Santo Padre, fetido, sterco, nero e greve, caldo, uscito dal mio sfintere di grande uccello d'Italia. Capito? Contro il Papa.

0: fatto qualche foto?
1: Sì.
0: Questa cosa andava studiata meglio, però va bene così.
2: Sei arrivato 5 minuti dopo.
0: Sì.
2: Come? 5 minuti dopo c'eravamo.
0: Ci sono tutti i gesti che usava Zappa quando dirigeva i suoi, che erano più o meno così.
3: Tutti i gesti?
0: Sì.
2: Citazioni.
0: No, i gesti, quando Zappa dirigeva i suoi strumentisti, sì, okay. Faceva tutta una serie di gesti.
3: Che hai fatto tu?
0: No, io ne ho fatti due. Beh, quelli li provavano mesi. Però il sistema alla fine è anche quello.
2: Sì, sono molto improvviso.
0: A parte tenere il tempo, che insomma bisogna tenere il tempo, però, va benissimo. La mia faccina?
2: Non l'ho visto. Ho fatto delle piccine.

il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalo, cinghialone. Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te. Ascolti, ripeti, parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

0: Deve essere stato molto duro, Federico.
1: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
0: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
1: C'è scritto IOA.
0: E che vuol dire?
1: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?

Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com. John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Extasy International.

0: Ciao, sono Giuseppe l'Armeno, e per lo più io me lo meno. La mia mano non ha treno, e mi seguo come un treno, e quando la mano mi dà noia, chiamo il mio amico Fotta Perenne, e con lui ci inculiamo come renne, ci sarchiaponiamo le cappelle e mungiamo le mammelle. Sono frocio? No. Sono un porcoddio immediatista socialdemocratico bonista rastasurchi, psicopompo nazi bin laden lesbian gnu linux.
1: Approfitta di un'offerta irripetibile.
2: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.

Bobby Bear, Tappy Bear.

Ok, se la rete va bene è tornato lo streaming.

0: Ti passi il nastro adesivo?
1: Mi prego, lo sai.
0: Dammi, dammi.
2: Lo sai che oggi mi fai proprio sangue? Quando mai? Perché? Perché mi fai questo effetto?
3: Che sei un deficiente.
2: Scusa, guarda che bello questo microfono, è bellissimo.
3: È mio. Era suo.
4: È mio.
2: Era tuo. Era.
4: Il mio.
2: Era.
3: Serve la terra.

Ordnung ist vielleicht

Un sacco di disturbi.

0: Beh, ti posso regolare qualcosa di più.
1: Questo atto esoterico.

0: qui in teoria dovrebbe esserci un bollettino nautico. Non è orario di propagazione, a quanto pare
1: no. Questa è la messa a terra, deve inventare una messa a terra.

Batata Quente.

0: Sì.
1: Hai preso?

0: Public service.
1: This one by Trump.
2: I think he's going to be.

Hai, Tidia. Hai, Tidia. Are you there?

0: Devo premere qualcosa, no? Già sta sudando, giusto? Sì. Eh? Tipo se parlo si sente, no?
1: Penso di sì. Sì. Hi PB, hey! Do you listen to me?

Bien. Sigo. Selfie.

Woo!

0: Forse 900,
1: 911,
0: sì, 911.
1: Forse la
0: qualche mese.

Thank you.

Thank you.

senso, vuol dire che non riesco a qua. Questo è per 5 punti, no? E poi di traverso.

0: Ah, ti sei portato tutta la stazione.
1: E là dietro già?
2: Dove?
0: Mica.
1: Mi sei corpo.
0: Ma cosa? Cosa c'è qua?
1: Perché non arriva?
3: Perché non arriva?
1: Porco Dio, no!
3: Lo aggiungiamo, tanto...
1: Che palle! Sempre lasciate 2-3 metri da una parte e dall'altra.
0: L'ha pizzato, eh? Sei più o meno.

0: è questo. Cos'è? 11 euro.
1: No,
0: un po' di compagnia.
1: Fammi...
0: Ti metto un po' di compagnia.
1: Fammi provare il volo...
0: Sì.
1: Non so dove è
0: andato. Dov'è l'interruttore qua?
1: Ha fatto male, vuoi un cerotto?
0: No, no, no, no, è una roba piccola.
2: Io questo li tengo sul radio.
1: E dopo.
0: Ma l'ho accordato.
1: Quando inizierà la capanna dei suchi?
0: Tardi. Quando inizierà la capanna dei suchi?
1: Tardi.
0: Domani.
1: Allora, in realtà sarebbe già iniziata, perché io ho pensato, chi vuole aggregarsi alla costruzione dell'antenna, si aggrega e ci segue. Di dire un lavorare assieme sulle cose.
0: Esatto.
2: Quindi in teoria
0: già di radiomotori ce n'è un po' in giro, partono due. A parte te ce n'è un totale
1: di cosa?
0: Di radiomotori in giro, almeno.
3: No, io non sono mai stato radiomotore, sono stato.
0: Chi è che
3: stato...
0: detto...
3: Ho un po' giocato con il CB anni anni fa.
0: No, qualcuno lo prende, mi ha detto, non sei stato tu.
3: In lista, non pointer sono io, se dici in lista.
0: No, no, no, non pointer, non ti ha mandato pure il mio dio. Non ricordo come sia, non ti ricordo.
2: Quindi in teoria con questo baraccone
0: il,
2: ci pigliamo
0: no,
2: anche per essere un altro.
0: Chi si occupa del database, il ragazzo della computer.
1: Cioè sì. Dipende, cosa intendi per convenzare un altro.
2: Tipo Roma Controllo.
0: Ah,
1: Può trasmettere sulle onde corte, se è un canale su GHF.
0: Ce l'ha un
1: no,
0: canale
1: su GHF.
0: Sì, sì, quello sono.
1: Quindi no, questo va da 0 a 30 MHz. In realtà ho uno scanner qui. Però
0: quello ce l'ha anche lui.
3: Ce l'ha lo scanner.
0: Sì, sì. Sta roba che era messa a terra?
1: Sì.
2: Fammi avere da 0 a 30 MHz.
1: Terra, terra, terra. Però
3: c'è tutto.
0: Terra.
2: Da
0: 0
2: a 30. Che cosa c'è da 0 a
0: 30? La radio. Broadcasting.
1: È l'oggetto del nostro seminario. Dire che cosa c'è.
2: Va bene,
1: allora,
2: capito,
1: cioè, è proprio questo il discorso. Cosa c'è? No, figurati.
0: Sabato notte è messo al bordello, diciamo. Perché ci
1: detto così, cioè dovrei farti sentire cosa c'è, perché detto è.
0: Sì, sì. No, vabbè,
1: però ci manca l'antenna.
2: Con impazienza aspetterò sabato notte.
0: Se vuoi contribuisci a fare l'antenna, diciamo, è un problema, diciamo. Un annoso problema. Ma stai giuntando, diciamo...
1: No, voglio fargli l'anello, l'occhiello per metterci...
0: Ah. Mm? Per metterci che?
4: Per infilarlo dentro, lo fa ad anello.
0: Ok.
4: Cose serie.
0: Cose serie, non potevi avvolgere, l'abbiamo fatto sotto.
1: È un bordello, non ce la fa.
0: Quanto è grande lui?
1: È piccolo la presa, è piccolo. Faccio una mela.
3: Trasmetteremo altro? No.
0: Se ci riesce, sì.
1: Questo è un trasmettitore.
0: Se ci riesce,
3: lo
0: sì.
3: Lo so, dice l'accordatore.
1: Se riusciamo a costruire l'antenna, sì.
0: Ricevere è facile, basta un pezzo di filo e si riceve. Il trasmettere è un pochino più complicato.
1: Di polo si fa in teoria facilmente. In pratica.
0: No, no, fare un dipolo è una sciocchezza, solo che monobanda.
1: Capito.
0: È proprio una cosa facile.
1: Poi ripeto, oggi con l'accordatore ho accordato il filo sbattuto lì, messo di 40 metri e uscivo con 80 watt, però ho toccato qua, mi sono beccato una scossa dalla frequenza che c'è ancora il segno.
0: Beh, che cacchio vuoi?
1: Perché era così, cioè senza terra.
0: Certo. Ora rifacciamo la prova.
1: Della serie Ultra Violence.
0: Ora rifacciamo la prova.
1: Io non riuscirò a saltare un cazzo, però c'era un cannellino.
0: Ce l'abbiamo.
1: A gas.
0: Dov'era?
2: Cos'è
0: il cannellino a gas?
2: Sì,
0: è
2: tu.
0: Prendere?
2: Non era accanto a voi.
1: Ma è scarico.
2: E c'è la bomboletta di ricarico.
1: Infatti qua non confidiamo un cazzo.
0: No, perché? Scusa, faccio io. Riscalda lui.
1: Chi?
0: Lui. Devi riscaldare lui. Sì, è quella con bruciarti.
3: Ma cioè, basta per saldare, cioè.
0: No, non ti preoccupare. A parte che il filo ce l'ha già dentro.
1: Si è attaccato. Non vedo.
0: Non ti preoccupare, vedo io. Ancora non ti sciogli un ciuffo.
3: Ma che cazzo
5: non è stato che non è un filino.
0: È perché è piccolo pure lo stagno, quindi deve riscaldare l'impossibile. Da quanto è stato il ciuffo? Non c'è problema. Vado
1: a mangiare,
0: tocco
1: dopo.
5: Ma è pronto da mangiare.
0: Mi piace il fumo di là. C'è qualcosa che non va. No, non è fredda la punta.
1: Ci vuole tempo.
0: No, no, è fredda la punta, guarda, vedi che fumo nel posto sbagliato.
1: Tranquillo. Mi sto scaldando qua il cavo.
0: Ah, ok. Sì, infatti. Non si scioglie. Cioè, mi pare normale a me.
5: Perché sta riscaldando il filo e quindi si raffredda la punta. Infatti la punta è attaccata, è saldata anche la punta al momento.
1: Aspetta, mi devo sedere. Ecco, questo non doveva succedere, ma comunque. Vai.
0: Si piega, ma non si scioglie. Incredibile. Oh.

0: Vai, vai, dove si scioglie?
1: Il problema è che lo metto qua e un goccio laggiù. Allora se lo lasci così, no?
0: Sì, con proprietà.
2: Vabbè, ma chi sa?
0: Ah, il dolore.
1: Tanto anche se diciamo...
2: L'importante è che si collega la biela. Poi se dopo si stacca...
0: Certo. Ovviamente ora rimarrà bollente per 15 anni.
1: Ovvio. Molto ovvio.
2: Un soldatore.
1: Scusa. Che fai? Che cos'è questo rumore? Le costiali che scattano?
0: Sì.
1: È normale che faccia questo bordello?
0: Sì.
1: Perché? Fichissimo! Si usa moltissimo. Io un po' mi spavento, diciamo, a collegare a terra le mie radio, perché non si sono fulminate a casa mia. Letteralmente, cioè mi è entrato un fulmine da una presa fino alla... come si chiama? La cosa della finestra, il taglio della finestra che è di alluminio, dentro casa. E in quell'occasione mi sono partite tre radio. Quindi, perché ho l'idea che il punto di casa mia si sia fatto a cazzo di tale. Un piatto di massa.
0: Oh, porco Gesù. Certo, sta andando a cagare, ma...
1: E nonostante questo...
0: Decisamente meglio.
1: Cos'è?
0: 14215.
1: Che cos'è?
0: Sui 20 metri. No, 20. 40, sui.
1: 20 metri. 14 o 20 metri. All'antenna dove
0: ti con l'accordatore migliora tantissima la ricezione.
1: Provate.
0: Devo giocare trasmettendo, ma ora non è il
1: caso. No, non c'è niente. Su una radio in AM ti viene meglio, che non è.

0: Leute endlich im Bild. Hai sbucato per terra, Antonio.
1: Su. Su dal papa, cos'è? Il serpente, il serpente.
0: Certamente.
1: Molto meglio, devo dire. Torniamo a banda.

0: Yeah, it's not better than looking at like X-Men and stuff.
1: Siamo sempre col filo ficcato così.
0: Punto 1, alziamo la punta del filo. Guarda, intorno più o meno una specie di long wire. Ti dicono tutti che non deve essere verso terra e non deve essere verso così, deve essere verso l'alto.
1: Deve essere
0: verso
2: l'alto.
1: Deve essere
2: verso l'alto. Però poi un pezzo è sotto. Cioè il pezzo è in alto, poi in via. E poi di nuovo in alto.
0: No, dovrebbe essere terra, diciamo, terra. Devo far migliorare. Ok, vabbè.
1: Ma la massa?
0: Però resti lasciato. C'è un pezzo di filo buttato, però non è che se no dobbiamo bilanciarla.
1: Allora intanto saliamo su con le RG, secondo te?
0: No, intanto non siamo in tempo, non so, la RG lo tanto non vuole.
2: Vabbè, una volta ci siamo, lo saliamo.
0: Pensiamo invece a come fare l'antenna. Allora, io ho un po' di progetti che ho visto. Ne ho visto uno bellissimo, ma che non avremmo, abbiamo avuto il tempo di fare. Ho spiegato l'articolo che c'è, cioè, la rivista

Many times like that.

0: Allora.
1: Jerry, and then I'll see you again, mate. BK2APG, the 0SWS.

الحمد لله.

Ma allora, per quello che ho fatto, meglio poi se tocca lo farò bene.

Maglia con la cena, attenzione.

0: meno lì, sì. Sì, ho una botticella.
1: Che dici, lo aggiuntiamo?
2: Sì.
1: Eccola qua.
0: Un po' di pulisci i contatti? Vai.
1: Come?
0: Guarda, questo l'ho visto. Vede già, gli manca già l'intestazione di là. Dammi qua. No, come devo passare qua? Con la

0: C'ho anche i connettori a salvare.
1: No,

0: stampa negri. La tua quinta di stampa negri. Ma tu hai di stampa negri?
1: Con l'antenna così, tanto facile, non provare direttamente.

0: intendo pensare come distanziatore ispirato. Ti piace?
1: Ah.
0: Le mettiamo a B e al PA. Cariamo un filo da un lato e un filo dall'altro.
1: Uguale.
2: Grazie.

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

0: Ci sono dei pezzi di legno.
1: Non so. Come li chiudiamo?

0: spostarti da...
1: Ci sarà staccato?
2: Qualsiasi portale con me.
3: Qualcuno
2: che si segue il seminario.

0: cioè nulla nulla? No. Allora, è inutile che si riesca a chiare.
1: Questo signore vuol fare di su. Quindi, come si fa? Come si fa?

0: Così può fare, magari non gli posso mettere. Cosa che mi prima televisione si è andata in vita. Lui è ancora un inferno, no?
1: Cioè, un rumore di
0: armi.
1: Penso che è uscito
2: questo.
1: Sì,
2: era facilissimo,
0: non facilissimo.

Thank you.

ですね。

0: No, che ti ama? C'è il Salvatore.
1: Ecco come vorrei andare il Salvatore.
0: Vabbè.
1: Si sforza.
2: Basta.
0: Basta.
2: Poi sono l'anti dopo un coltello, sono l'anti troppo non lascio più. Basta che fai il punto, perché non ti hai fatto il coltello, fai meno fatica poi.

0: palle sta solo.
1: Eh no, quello centrale non l'hai fatto.
0: Ah.
1: Come non serve? Devi portare quello là il coso. Uno fallo dall'altro.
2: Sì.
1: Centrale dall'altro.
0: E qua attacchiamo, no?
1: No, io dicevo un'altra cosa. Dentro, la fa entrare da dietro. Sale, scende, sale.
0: E come faccio le saldature dentro però? Devo uscire qua e qua, in modo che poi saldo il cavo qui, no?
1: Questo è... No, lo saldi fuori, lo tiri tutto fuori. E lo puoi passare.
0: Un po' più complicato.
1: Oppure, no, non volevo, cioè, il discorso è che se tu lo metti, ah, tu non cambia niente, se non che è più protetto in quel modo, la spada deve stare 3 minuti e mezzo.
0: E allora dai, due capi dei fili e facciamo sta cosa, uno e l'altro, prendi un capo di quell'altro cavo, dai. Il problema sarà...
1: Però infatti non dico di fare così. Devi cominciare dall'altra... Ah, se no dovrei far scorrere comunque.

0: Sai qual è la cosa più fastidiosa di tutto ciò? Il sole sulla schiena.
1: Se no, possiamo fare una cosa. Se no, pensavo che potessi fare qua.
0: Il buco qua, di saltare.
1: Entri ed esci qua. No, capito cosa?
0: Sì.
1: È più facile, al posto di... E questo lo eliminiamo, se no facciamo mala vita.
0: No, ma è questione di fare la
1: tigre. Sì, ma se noi al posto di fare così e fare mala vita per entrare questo e
0: aspetta,
1: l'altro...
0: Aspetta.
1: Ok.
0: Devi solo fare la pulpente.
1: Ecco, no, tiratelo dentro poco, di là.
0: Aspetta.
1: Ok. No, capito? Io non ho dubbi su questo. No, voglio.
0: Poi ce lo regoliamo.
1: Lasciate lo spazio per spellare.
0: Non è che lo stesso, vero?
1: Sai com'è?
0: Non si sa mai.
1: Avremmo fatto un lupo.

0: La cosa bella è che la verità è che qualsiasi pezzo di tiro buttato funziona. No, non scherzo. Questo è andato meglio.
1: Ora li annodiamo.
0: No, non c'è motivo, a questo punto sandi e basta.
1: Sotto.

0: เป็นลัตตินะ
1: เป็นลัตตินะก็ชั่วโมงเดียวก็เอาไ
0: ปหากคนก็เป็น
1: ชั่วโมงก็เท่าเท่าชั่วโมงเดียวก็เอาไปประมาณ1
0: con Italia Verdi e con
1: esatto. E vediamo come funziona, in quale dove funziona meglio.
0: Ma io penso che la differenza non sarà apprezzabile.
1: Tu dici? Forse in termini di colore? Non lo so. Non lo so proprio. Uno o due?
0: E poi li salverei tutti e due.
1: Vabbè.
0: Sarebbe una pinza.
1: No, vabbè, scusa, no, no. Fatto che c'era, comunque. Una volta che sono chiusi i lavori hanno messo ordine. No, prima saltano fuori, se no non cresce più.
0: No, no, almeno posizione.

0: capito? Me lo posiziono bene in modo che e mo il polo quello brutto, quello aperto, il polo del cavo nero, questo qua, l'altro lato che c'è di lì. Io stagno qua intanto.
1: Stagnali insieme, cioè tagli un giro.
0: Ma non ci riesco, provo io. No, comunque va bene, li saldo assieme così.
1: A fondo con lo
0: tranquillo, stagno. Sì, sì.

0: palla di stagno via.
1: Figata. Non mi riesce.
0: È un casino.
1: Puoi farlo con questo, fallo con 213, ce ne parliamo.
0: Porca puttana.
1: Senti, palla di stagno, no, metti al contrario. Perché lo stagno si suca questo qua, che è stagno, si suca la palla di stagno e evita che ti goccia di giù. Ti piace l'idea?
0: Magari glielo avrei avuto un attimo.
1: Devo lasciare un po' di spazio per andare a secondo la plastica. Ma anche se, anche no, guarda. Vediamo. Ma secondo me anche no. No, anche no. Meglio il contatto corto pulito. Lo tengo io se vuoi.

0: stanno anche 24 ore.
1: C'è quello. Cosa c'è qui lui?
2: Guarda.
1: Non c'ha problemi.
0: Brava.
1: Cosa c'è qui lui? Cosa c'è?
2: Non si sente sola, no? Di solito...
0: Che è brava questa fiducia.
1: Piccola, sì.
2: Magari.
3: Adesso dire...

0: Exactamente, más corto.
1: Lo tengo yo.
0: Sí, lo tengo yo.
1: Sí.
0: ¿Cuánto será la fuga de nuestros autos?
1: Sí. ¿Distanciamo un po'?
0: Sì, sì.
1: Ok, isolante ce n'è diversi rotolini sparsi quella.
0: Uno, questo è il telabro.
1: No, quella è la gomma, proprio la gomma quella.
0: L'auto estinguente?
1: No, quella l'auto vulcanizzante.
0: L'auto estinguente. Figa. Cosa è quella? Sprecato, questo è un po' ciliccio. Una cosa, chiudi di nuovo qua, chiudi di giri e torna per la uscire.

0: Memoria insufficiente.
1: E quindi che fai? La scarichi su questo? Ma quanto hai di carta?
0: 256
1: però non è tutta nuova nuova, diciamo.
0: Traduzione maccheronica. Che porco Dio c'è in mezzo ai piedi?
2: Ma questo cavetto USB accanto al...
0: Cose!
2: Cose!
0: Faremo cose!
3: C'era
1: un titolo. Vabbè, su due devo mettere la... Su due?
3: E cazzo.

0: debo liberare la... Ok. Ci dai tu un occhio qua?
1: Sì.

0: isolante,
1: isolante.

Ma andiamo, non andiamo.

0: tiene roba che
1: ha.
0: Sì, ma ce l'ho. Ah, ho qui, qui.
2: L'ho lasciato via il dito.
0: Sì.
2: Allora, per non
3: fare... Dammi qua.
2: Perché l'ho tutta letta?
3: Ti non ho un po' lento, pure fino a fare un giro intorno a un...
2: Facciamo entrare lì. Ma anche là, qui però fai in alto, perché se devo passare prima
0: di me.
2: Così non ho
0: un po' di strappa.
3: Ma anche il filtro passa basso, che te ne fai? Non ti TV hai?
1: Quale passa basso? Ah, quello sì, per evitare il TV hai.
3: Un attimo, ma no.
1: Perché devo smontarmi tutto le masse, eccetera.
2: No, aspetta. Andiamo a fare l'altro corpo, il filo, se no quello che facciamo male.
0: No, no, non è stato, non è stato, non è stato, non è stato, non è stato,
2: non è stato, non
1: è stato, non è stato, non è stato, non è ti posso accendere il ricevitore che è meglio, perché se qua giocano con il trasmettitore mi mandano le portanti e non è una cosa bella.
3: No, se non l'ha accordata no.
1: Capito?
3: No, non c'è il
2: tempo. C'è il portatore tu?
0: Sì,
3: qua.
1: Come c'è il transmit?
3: Dove vai, cos'è? 10-100 watt?
1: Sì.
3: Andiamo su una frequenza dove c'è interazione, tipo io.
2: Più o meno 3-5, se vuole, aspetta, però dovrebbe essere anche per me. Devo portare il genere.
1: Andiamo a tarare questa, andiamo a tirare questi tirati. Li ritiro, tra, scusate, permesso, scusate, permesso.
3: Ma se non eravamo pieni di vestiti, era Windows per fare due terzi in testo.
1: Non ho capito la cosa
3: che c'è. Non accordavi di solito.
2: Che c'è?
3: Il terzo in terzo era una terapia più corda, perché facevi un braccio orizzontale e poi un braccio in terzo.
1: Due terzi in terzo così.
2: Come vuoi, anche dritti.
3: Sì, per la terza volta i due dipoli è quello più lungo, tiene orizzontale il più steso possibile.
2: E l'altro anche qui, perché tanto sempre da carico.
1: Andiamo?
3: A Windows, bellissimo.
1: Come va?
3: Come Windows, tanto qui si era che si chiamava Windows. Funzionando.
1: Ma questo è un HF?
3: No. Un ricevitore HF, sì.
1: 10-0 fino a 29. E questo invece è un...
3: Trasmettitore HF. Trasmettitore ricevitore.
1: Vabbè, certo.
3: Sì, sì. Per lui c'era il trasmettitore separato che va in grosso guai.
1: Due antenne separate?
3: Antenna unica e il casino era che probabilmente...
1: No,
3: in piena sequenza con la frequenza con l'altro, avevi due diversi percorsi. Uno riceveva un trasmettere. Tu invece lo fai alla svelta perché sapevi questo percorso. IB è così il WF, non so come è.
1: Vabbè, quello sono tutti gli stessi, no?
3: Il 720 sarà del 80.
1: Sì, però questo invece?
3: 50.
1: 1950.
3: 50, sì, 60. Uno di questi però non è prestato il modello dopo di me.
1: Segna 920. Come segnale?
3: Sì, la banda. 3 e mezzo, ancora in mezzo da qua, 50, 30 e poi dopo qui.
1: No, no, no, dicevo la Smith segna 9,20, è tantissimo come segnale.
3: No, no, perché fino a 10 MHz si usa la banda laterale di sotto, da 10 in su si usa USB. Si può più tanto, in ogni caso è importante, perché si sente la metà di sopra e di sotto.

0: questo è un apparato del 50, ha detto.
1: Non me lo ricordo, me l'ha prestato, ma me l'ha lasciato parecchi mesi a casa per vedere se era per un interessante. Se ne penso più, infatti poi ci sono comprato per l'equivalente di
0: questo. Io volevo comprare una di questo, cioè un apparato simile, insomma, 0,30. Quanto mi costa? 300 euro?
1: Non lo so, non
0: viene usato perché non sei in modo. Esatto, sì, esatto, sì, a nuovo vai 1.500-2.000.
1: Dipende se vale la pena, poi sono troppo elettronici. Io, già per me questo qua è
0: stavo per prendere un prezzo bellissimo. Fa 0,30, 50, 144. Ah. Ho capito quale, piccolo, quasi grande, poco più di un
1: altro. C'era l'FT50 una volta, che l'ho finito 15 anni fa, che era il pixel nelle spedizioni perché era il grosso così.
0: Alla fine penso sempre che lo compro e poi non ho due
1: ricche, ma non ho dove mettere la antenna. Non c'è una sezione di cooperativo, se fai?
0: No, io abito a Roma, sono di Napoli, ma abito a Roma.
1: Ah.
0: No, vabbè, ma
1: siccome con... Station Lion,
0: dove?
1: Ci sarà una sezione del Nord del Nord del Roma, comprare...
0: Non lo so.
1: Se ne posso fare una
0: sezione. No, no, no, ma quelle...
1: La licenza.
0: La licenza, no. No, ma poi cambio sempre casa, non cambio di ferro. Visto che cambio casa, non è casa mia, non posso mettere altri.
1: No,
0: per
1: l'1.11 poro sono...
0: Guarda, volevo
1: che ci metti in mezzo, c'è un mese che dice la ministra Bora.
0: Volevo montare un nuovo strike.
1: No, allora a Roma sono stato una volta al 25. Che era la parea meeting di Catania.
0: Mercato dell'usato ce l'avete? Cioè se voglio comprare un apparatuccio voi avete qualcosa da
1: dire? Non lo so, ma c'è una proposizione che non vado da 2 anni. Magari ci sarà qualcuno che vende qualcosa ma non ti fa un'idea.
0: Guarda, io
1: avevo... l'ho staccato ma lo tengo.
0: Io avevo uno, avevo visto uno tipo questo, un po' più moderno, cioè più digitale, comunque però mi hanno detto guarda dentro è molto semplice, ci stanno tutti gli schemi, mette le mani, ce le puoi mettere, 350, 300 anzi, poi visto che alla fine non hai, non avendo dove metterlo, comunque volendolo mettere a Skype, non avendo chiesto ancora, non avendo... cioè magari avrei fatto bene a tutti, perché poi ti viene...

0: No, ma per ora per trasmettere non è stato un solo per ascoltare.
1: Sono in giro a stendere fili. Tra un attimo arriva. Sì. L'antenna qua sopra, arriva che non disturba. Tra un attimo arriva qualcuno.
2: Così ha detto due volte e l'ha ripetuto, non ho creduto,

0: per apparato.
1: Il fatto è che la licenza serve come tutela allo Stato, ogni Stato, per sapere che tu sei tecnicamente in grado di capire che potresti disturbare facendo danni, se te lo portate sulla tua zona porto. Nel frattempo magari c'è gente che si fa male. E per avere uno standard mondiale di gente che ha comunque una.
2: Ah, è un modo per censire le persone, insomma.
1: In parte sì, per censire e per avere anche un livello tecnico standard compatibile, nel senso che a quel punto tutti quelli che usano una radio dovrebbero, in queste frequenze qua, per trasmettere dovrebbero avere fatto anche un esame di Morse, che l'ha fatto da Coglione, per cui stavo per dire.
2: Morse, se ti interessa.
0: Ma ora l'hanno levato, mi sa.
1: E adesso l'hanno levato, boh, no. Cos'erano 5 anni fa?
2: No, ma c'è ancora, perché io leggevo, per esempio, loro hanno, su internet hanno una classe dedicata, dedicata ai radiomotori.
1: Solo per come inizialmente, diciamo 15 anni fa, potevi chiedere un indirizzo IP al coordinatore, che era tra l'altro uno che andava a vedere in Paraguay per ragazzi soli, e ti dà un indirizzo. Invece adesso, successivamente, il Tiziano, che era il coordinatore attuale, l'ultima volta c'era fatto Pozzo, diciamo 10 anni fa, l'ho messo su una rete con DHCP, con Linux, perché a quel punto non è neanche più l'indirizzo fisso. Per cui l'aveva gestito in quel modo. Poi non so, in 10 anni questa parte cosa hanno cambiato, se l'hanno soppresso.
2: C'è anche dei particoli su qualche bis, gli stili con le CIS. C'erano ultimamente che parlava. Però insomma, da quello che ho capito leggendo di questa rete, cioè i radioamatori, lui parlava di questa classe 44.
1: È una rete IP, però in ogni caso esistono ancora 15 anni fa, esistevano almeno altre 3 o 4 reti in packet radio non legate agli RTP che funzionavano ognuna per i casi suoi. La rete packet cluster, che è mondiale, che serviva per avvisare se c'era qualcuno su una frequenza strana. C'era FlexNet per sperimentare e per fare un po' di test di velocità. La velocità era 9600 in aria, voleva dire 1200 reale. C'era la rete FBB.
2: Perché le radio moderne, queste qua, le radio, quanto.
1: Non lo so adesso.
0: Dipende dalla frequenza.
1: Una volta andavo più veloce quasi via radio che via modem. Una volta.
0: Attualmente è uguale.
1: 15 anni fa.
0: Attualmente non è che sarà.
1: Attualmente non lo so, infatti.
0: Ma comunque dipende da tantissime cose. Considera che
1: Milano
0: tu,
1: una rete
2: la velocità non mica la puoi ottenere con questa tecnologia.
1: Come no?
2: Con la radio. Anche l'alta.
1: Noi avevamo fatto 10 anni fa sperimentazione a 10 megabit, cioè la velocità dell'Ethernet, in Milano, facendo punto punto di 5-10 km. E funzionava.
2: Sì, bene. Ma perché non basta sta voce? Cioè, perché non la pubblicizzano? Se ne parla sempre del supporto. Se ne parla sempre del supporto delle comunicazioni.
1: Beh, anche perché poi da quando è saltato fuori IBBS e internet via modem, già internet via modem ha tagliato le gambe a parte tra i due di brutto, nel senso che comunque per avere un link alla casella di posta, io casella di posta, il mio accesso su internet all'epoca ce l'avevo da Milano all'Università di Berna, cioè devo collegare un sito a Segrate Bergamo in cima alle montagne, altre due in Svizzera, e arrivavo fino a Berna, e invece uscire di là. Quando uno a un certo punto dice paghi la telefonata urbana e hai 38K di 56K di città, cioè potrei andare fino a Berna a 1200.
2: Cioè ben non meno.
1: Sì, c'è molto meno sbattimento, anche perché poi la gente se non utilizza qualche trade per scaricare i programmi con meno di 5 di 14.
0: Ma secondo me è soprattutto
1: l'altra cosa che ha stroncato è la radiomazione sul cellulare. Una volta se andavi tra ponti radio e Marchino Palmare in bocca F ci facevi di tutto. Poi quando hanno inventato il telefonino, quella tecnologia è stata completamente scavalcata, per cui non c'era neanche più bisogno di...
0: Molti pensano che ad esempio la radio c'entri qualcosa con la wifi, con i
2: 811 che non c'entra.
1: Io con questo qua devo interescrivere.
2: No, io non sono un problema che abita a male, a me non ha nessun tipo di ADSL, questo ancora a 15 anni fa, no? Cioè sta ancora col telefono.
1: Con il telefono nuovo, ma è ancora più. Ok, voi più
2: lo vuoi mettere, allora mi sono interessato, ho occhiato l'occhio, okay, quando sentivo parlare di là, dicevo, ma questo dovrebbe
1: essere una cosa. Se vai il culo è il 9600, però...
2: Ma io non ho MTS adesso, non è...
1: Questi cazzo...
0: Secondo me i vantaggi...
3: Porca madonna! Se mi cedi il posto...
1: Volentieri, stavo cercando qualcosa...
4: Che c'ha? Non lo so che c'ha.
1: Di chi è?
4: È tua, è mia.
1: È bellissima.
4: Non lo so.
1: È sterilizzata?
4: No.
1: E allora dove sta?
4: Non è in calore. E comunque lei odia gli altri cani, quindi. Beh, sugli zero è difficile che tu senta qualcosa.
1: Ma che cosa sta questo diasmo?
4: Un ricevitore?
1: Sì, lo so, una cosa mia.
4: Tanti.
1: Questo ancora lo conosco. Il 751 non c'è di questo, sarà il modello più
5: facile. Uno dei favoriti, Céline Gauthier, francese, che compie proprio oggi 20 anni campione europeo a Sallanza, su strada, nello scorso... tra i ritirati illustri Tony Gallopin, il transalpino, e il belga Thomas De Gembe. Quindi giro dalla...
4: No, tu non ti sei spostato da nessuna parte, perché eri su zero qua e fuori banda qua, quindi eri sul nulla.
5: Il prossimo giro alle 16:30.
6: Vi ricordiamo che questa edizione del GR1 è disponibile anche su internet all'indirizzo
4: www.grr.it.
6: Insieme al podcasting, caricare la nostra trasmissione preferita.
1: Ho sentito più contare di cavo, dire Rai 1 si prende.
4: Il problema è che la Rai arriva su tutte le bande, mo. Perché sono sui 3, 3, 3, 3, 4. Cioè vedi.
1: Adesso vedi su 2.5.
4: Fatemi risentire.
1: La potevi pubblicizzare sulla mia pista.
0: Attivazione anche.
1: Chiedere la...
0: Attiviamo anche il 08.
1: Chiedere un nominativo speciale.
4: Prenderci a caso un nominativo speciale.
0: Poi volevo l'FSL, capito?
1: Poi volevo l'FSL.
0: Poi volevo l'FSL, a me mi buttavano andare in cilli, diciamo. È strano sto apparecchio. Ah, dire, lei che scatto? Quando comoda, al momento perché sono di pensare.
4: Sai cosa? Se ti metti dietro mi eviti il sole, che è una cosa che non sopporto, sì. Porca madonna, sto cuocendo. Sì, tra l'altro i contatti di questi relè sono consumati.
0: Ora
7: da quello che continuava la giusta.
8: Da, trasmettiamo
9: la giusta. Vai 1,60.
4: Sui 20 metri di carino,
9: bellissimo.
4: Andiamo da qualche altra parte?
9: No, no, resta in 20, 14,260.
4: Qui siamo sui 40.
9: 70,50. Minchia, sembrava delle
4: minchia, 40 metri fortissimo.
9: Chi è questo?
10: Good afternoon, Papa Delta 4, Mike Hotel, 599 for you, Gingo Island. Many thanks for your call, 73, bye bye.
4: Bisognerebbe avere un elenco, vai a cercare l'elenco di
9: grandi.
4: Si vedesse qualcosa in questo corpo io di sole di merda.
9: Io 5, isole toscane, Giglio, Elba.
4: Andiamo sui 3.
9: Sono cambiati negli ultimi 10 anni. No, in 80 metri di giorno di poco.
4: Intanto deve commutare giusto.
7: Ma visto che gliel'hai mandato, com'è che non te li sistemi? Visto che gliel'hai mandato,
9: ma quanto comunque? Almeno...
7: Siamo a? 3 e quanto?
4: 3,668 però.
7: Quanto è la balla a 160?
9: 160 è la nuova. 1,8
4: minchia, 160 tu dici? Io stavo provando in 80 metri un attimo.
7: E di quello 160!
9: Ma ti serve una bomba di potenza, sono sempre in 160. Tu sei motivato da
7: questa antenna.
4: Allora che frequenza è? Perché non ci sono mai andato.
7: E non qui 101,8, ecco, cioè, vai a vedere, dai, vai su internet ce lo trovi. Vai sul sito dell'aria, io punto aria, punto il t e clicchi su bello brano.
4: È pazzesco, non riesco a stare qua, cioè vaffanculo, Dio cane.
9: Possiamo spostarci in 80 o in 40, vediamo un po' cosa butta.
8: Voglio pure io,
11: non si vede un cazzo, lui ha ragione, lui, ma là è l'anno giusto, là c'è di là.
8: Ho deciso di portartelo, oh, però.
4: Ma puoi fare tu se vuoi.
11: Reddito ce l'hanno tutti.
8: Ma io non lo so.
11: Che c'è?
8: Manco le
11: fede.
8: Dov'è il Bandplan?
11: Dario, dov'è il Bandplan?
8: Ma eccolo qua, trovato.
7: Ma questo non c'è.
4: Sì, ce l'ho io pure. No, sì. No,
8: c'è la mamma.
9: C'è ancora un...
4: Ma no, in PDF, ma fammelo vedere, Dio cane.
7: Devo dire, non c'è questo. Non credo che sia un
4: site. Ma mettetelo online, Dio.
9: Io non riesco a trovare però
4: un sito
8: online. Facciamo,
7: mettiamo loro in fanno. No, no, Yaru forse no, però Yaru non è il nostro ben plan. È andato. Sì, è stato formatato per il cazzo di cane. Thank you. 1.8 dovrebbe essere 1.850, 1.9, una cosa del genere. E poi punto di giro, ci sono metà. No. Ci sei? Ecco.
12: Allora, sinfonia 1.840 più 2.
7: 1.840 più 2.
3: Permesso, permesso. Scusate, permesso di condurre. Terry Mason.
13: Ma come lo scriviamo? Da sopra?
9: C'è un numero.
3: Niente, da sopra. Sì, qua. Vai, sì.
13: È lungo, è dentro. Però c'è il premio.
3: Sì, sì, tranquillamente. Com'è?
7: Non ci arriva.
3: Fammi fare, dai.
12: Aspetta, sto scendendo da 1.840.
3: Ah, ok.
12: Cioè, ci vuole il tempo, è un megahertz per volta o sbaglio?
3: Il problema è che quando non ti si apre la recensione devi fare avanti e indietro.
12: Si è aperto.
3: Capito?
12: Ah, no. No.
3: Aspetta,
12: no, ma... eccolo.
3: Dobbiamo togliere qua.
12: Minchia. Hai visto?
3: Non avrà mai dei disturbi. E 160 metri è poca gente che parla, eh?
13: No, ma questo è...
12: Ma... Un chilo al supervolta? Ho smesso un chilo al supervolta, non funziona.
3: Qua.

0: giorno e notte niente.
1: Lo so. Dai, vediamo un po' se riusciamo a portare.
0: Prova a vedere dove accoglio. 21, 8, 1, 9.

0: importante, importante però.
1: Piccola parola, però la vai, no, no, però la vai piano, scendi al minimo, accordi?
0: Già al minimo.
1: Ok.
0: Vado in AM?
2: No, vado in CW.
1: No, vai in AM, CW.
0: Non ho il tasto.
1: No, ci dovrebbe essere il filibizio per chiudere il contatto, non vale la pena, non farei niente di fare. Devi cambiare con le scale del...
0: No, devo andare in AM.
2: No, vedi. Cos'è di un SM?
1: La banda non è quella.
2: La banda non è quella.
1: No, l'MFJ è così. Non è prelevata, no.
2: Tu devi beccare.
1: 1,5, bello.
2: 1,5.
1: Cerchi il pelo, non si ricorda pure qui da vedere, comunque però va bene.
3: Ah, bene, bene. Sì. Bello il menù.
1: Ma che ne so, che ne so, eh?
0: Sono su 1,5. Chissà quanti stiamo resettando il PC sotto portatile di impazzista.
1: No, no,
2: no.
3: Sì,
2: sì. Ma al limite puoi entrare nella
1: sedia. Ma cosa hai fatto?
2: Si fotte.
1: Io ho portato il nuovo corpo.
0: Chiamo? Facciamo chiamata?
1: Prova.
2: Ma sei in mondo?
0: Beh, se sono su 1,9.
1: 1,9 è un po' attivo. No, no, no. Da... Ho ora, da...
3: No, no, non noi pensavo fosse
1: no, no, no. Da 840, 1840 no, no. Fino a...
3: Pensavo parlassi...
1: A 2000.
3: Pensavo parlassi delle
1: ore che stavano... prendo quello internazionale e quello locale, questo.
3: Come un po'...
1: Com'è? Minchia che duro. No, questo è quello Iaro, no? Devi pescare quello italiano. Questo non è quello italiano.
0: Ari.it, band plan HF.
1: Sì, ma non è quello assegnato in Italia, credo.
0: Ma sono deficienti?
1: No, vedi? Siare un Region 1 HF band plan.
0: Ma sono deficienti? 160
2: mi sembrava fosse diverso.
1: Sì, infatti, anche io ricordo sta cosa. No, no, aspetta che pesco l'altro. Però lo chiamo giù. Ah, l'hai chiuso. L'hai chiuso, vero?
0: Chiuso cosa?
1: Il browser.
0: Io che ne so. No, sta qua.
1: Ah, guardate, piccolo piccolo. Allora. Sì, piccolissimo.
3: Sì. Allora.
1: No, quella cazzo era. Allora. Dove era? Allora. Frequenza. Eccolo. Italia, ecco, Italia siamo...
0: 1830, 1850.
1: Ricordavo che era un po' alto.
0: Quindi il centro è
2: 1840. Mm-hmm. Non l'hanno diviso in metà 5 e metà
1: 2. 20. 20 kHz li dividono?
3: La chiamata con nominativo o chiamata illegale?
1: Certo. Chiamiamo con nominativo. Però passiamo a 80 metri.
2: Golfo d'Ossa, Raimondo Navarro.
1: Ecco Alfa d'Ossa.
2: Raimondo Navarro, corri di ex. Perché c'era la ora, sentiva. Se ti squillava il telefono era...
3: Ma trasmettere su Raimondo. Dai, non so.
1: Stanotte ti devi vedere per questa banda, diciamo.
2: Sì.
1: In settembre è pesante, diciamo, comunque. No, passa una M ad alta potenza, alza un po' la potenza della M e vedi come va. Non colpisco.
2: Adesso è tardi, però domani mattina fa reso come su 15 minuti.
3: Quando arrivo?
1: Devo riuscire a guardare questo.
3: Ah, ah, ah. fare.
0: Ah no, scusami. Ah. Ero in fuori, fuori in cala. Cioè sono sempre 1 e 3, 4.
3: Vabbè, ok. 3 di cala.
1: Cosa succede?
0: Ma in SSB sale un po' di più.
1: Beh, tanto la voce è quella che conta, non sale la voce.
0: Beh sì, un minimo. Vabbè.
3: Proviamo.
0: Però, no, ma ora non c'è nessuno, che lo fa.
1: Prova. Se il napoletano vuole rispondere.
0: CQ, India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra. India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, over.
1: Adesso sì, siamo diventati a dire di effetti.
3: Vabbè,
1: 500 watt su tutte le batterie.
0: Hotel Golf Sierra, India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, over.
1: Ordinario. È bellissimo.
3: Ma noi siamo da chi la montata?
2: Chi sarà il tuo prossimo? Quel punto che se ne c'era.
1: Non c'è più, non c'è più la distinzione.
0: Io ho speciale
1: la distinzione in base al.
0: Niente.
2: No, non c'è
0: assolutamente. Nessuna distinzione.
1: In base all'esame, no? Forse ora c'è un esame più scarso, no? Uno solo semestre, un quello.
0: Ora hanno abolito il CV, tutto qua. Okay. Essendo che il CV finalmente non esiste più come esame.
2: Sai con chi ho avuto lo spazio sul CV? Con Bruce Perez. Era il presidente della associazione Moto Internazionale per l'abolizione del CV.
0: Per l'abolizione?
2: Sì.
0: E lui lo voleva abolire?
2: Io no.
1: Considerando che erano i privilegi.
2: Considerando che, ma più era lui, che lui era in scuola in classe, io come ci capiamo, cazzo?
0: Vabbè, insomma, proviamo a cambiare banda.
1: No, cambiamo banda, secondo. Ma non c'è modo di saltare di più al posto che di una per volta?
3: Forse in 40 per ore.
1: Sì. 40 sarà impossibile. 7100 questo lo so a memoria. 3,5, 3, 8.
0: 40 di quello sono anch'io.
1: 18. Vediamo, ma che parte è stata? 160. 40 sarà difficile accordare, perché sei in quarta armonica.
2: Ma no, ma tanto. Il problema sarà staccando dal mio... Sì, dai.
3: Non
2: dai,
3: mi piace.
2: Qui e c'è poca gente,
3: tranquilli.
1: Scende.
2: Appena si accorge che gli 80 metri sono chiusi anche loro.
1: No, non ce n'è in 40, adesso non parte.
4: C'è da aggrittare?
2: Sì, anche visto che la fare. Quando la
0: giustizia
1: è
0: meglio di così,
1: non si fa. Scala di banda, scendi al posto dei passi al net, quindi prova a vedere che succede.
0: Qua?
1: Sì, vuol dire
0: la net ho già provato.
1: Ah, quello lì?
2: No, ma per chiedere a chi tiene segnale, allora quando cazzo lo fa? Chi è che lo chiede? Chi è? Aspetta, oh. Che segnale vuoi vedere?
1: Sai che basta prendere, eh?
3: Sai questa banda è fuori, eh?
1: Ok, stendiamo un altro di quello per la 40, ma che scherzi che la 40 è fuori.
3: Ah, è 40 questa?
1: La 40 fuori non se ne parla. In seconda armonica è difficile.
4: MFX dall'MIT da.
1: È appeso.
4: Questa era l'internet che stava da fuori di giorni fa. Giù c'è proprio la marca.
2: No, quello modificato.
1: Scende.
4: Il MIT doveva essere Paolo del Bene.
2: Chi è Paolo del Bene?
1: questo operatore è veramente carino, no? Questo operatore è veramente notevole.
0: Te l'ho detto che accorta anche le forchette, è pazzesco. Cioè, guarda qua.
3: Certo.
5: Così, basta. Abbiamo 80 proprio.
1: No, 80 questo è?
4: Sì, però c'è, cioè, per il stanno costruendo un touchscreen assieme al sito per casa.
2: Sono capire chi è, non io.
0: Vabbè, ci siamo.
5: Vediamo il fondo.
1: A posto.
0: Però scatta dentro, fa gli archi, quindi deve abbassare un po' di potenza.
2: Ma so che non è andato bene, aggiungere sotto un...
3: No, sotto è peggio, ma secondo me è ancora come io sopra. Ma sopra è...
1: C'è già anche... E questo che è?
6: Te la devo dire prima,
1: certo
6: che l'ascolto. Giovanni 3 di sotto, Giovanni
0: 3
6: di sotto, Italia
1: 8
6: TV.
1: Siamo di un locale. E Napoli, anche Milano è locale.
2: Però affascinante è uno, questo hobby non se lo vede, eh?
5: Sì.
1: L'ultimo effetto che ho fatto è che
0: ho e questo odore di bruciato cos'è?
1: Non è la tua radio.
3: Non è ancora.
0: Ah, peraltro, piccola cosa di nostalgia, io ho portato il primo ricevitore con cui ho fatto radio ascolto. Da 5 ai 4 a 16 MHz in continuo. Anzi, da 4.
1: Dove l'hai trovato?
0: A 12. Mercatino delle Pulci, 5 euro, 5.000 lire, non mi ricordo.
1: Bello!
0: Con... c'è solo questo difetto del sbaccino.
1: Cambia io.
2: Sono anche bande laterali o solo?
1: No, che verità. È andato.
0: Un po' di svito ci vorrebbe.
1: Di cosa? Con questo. Questa roba qua.
0: No, qua sono sulle onde medie.
5: Sai che c'è di sicuramente non mai più adesso?
3: No, con questo.
5: Ogni tanto questo fa i fischetti.
3: È vero, può capitare.
5: Quando i contatti sono completamente andati, lava via tutte le cose e non funziona più.
3: Ah, sì.
1: Ma sono completamente
3: andato. Ma sono già completamente andato.
5: Io sto con un telecomando.
3: Ma sono...
5: Ma che? Più niente.
3: Ma erano già andati. Sì, ecco.

0: con le pile scariche, poi non è ora.
1: No, non è ora. Insomma,
2: no, no, però è 20,
1: 20, 15, 10.
0: La cosa 10 bella, sì, no, la cosa bella è la sintonia fine.
2: 10, non lo so.
0: La cosa bella è la sintonia fine, qua c'è un condensatore aperto.
1: È bello, è veramente bello, sì, infatti.
0: Qui hai, che tra l'altro era difettoso. L'ho smontato, gli ho rimesso dentro un ritaglio di plastica trasparente di cellophane, l'ho richiuso e funziona. Ho dovuto cambiare il dielettrico.
2: Quanti sono? 11 metri che sono?
0: Cosa?
2: Sant'Elmo.
1: Quella lunga lunga? Un altro poco per 10 metri sarà...
2: Cosa?
3: Collineare.
1: Scendono con 80 metri di braccio.
0: No, no, accordare sicuramente ci arriviamo.
1: Accordo sicuro,
0: no, questo accordatore fa tutto.
1: Multipli d'onda, no?
0: Senti, ma vogliamo misurarla, sta antenna?
1: No, è un coso.
0: È un analizzatore d'antenna, scusa. Proviamola, no? Così vediamo dove sono... non è proprio il massimo, però...
1: No, però diciamo a occhio si è...
0: Allora, A. Quindi da 1,65... basta, siamo proprio in basso 1,6
1: è lunghissima, allora ti dicevo, perché sono le due connettori,
0: va accorciata, vero? B.
2: Non ci siamo proprio,
0: siamo sui 2,9,3.
1: È perché prova a salire un altro po', cioè di andare a C.
0: C. Sembra 4 e qualcosa.
2: È un po' schifo sapere.
0: Sì.
2: Non per.
0: Si fa schifo anche l'accordatore, eh? B.
1: Non è accordare un ponte. Di questo che vuoi?
0: 10, 11 MHz.
2: Ma chi ve la dà le misure dell'altro?
1: A occhio, 40 metri di filo.
2: Forse effettivamente questa forma non ha.
3: Ma ecco anche una sentata forte. Ma non lo so.
0: Porco Dio!
3: Detto che la
1: scusate
3: tanto è forte.
1: Dipende dal prezzo. È una risposta che io non ho mai comprato.
3: Uno con gli occhiali e il cappello e l'accetta da di fuoco. Certo, as the before.
0: Balla un po' però, eh?
3: Perché ha fatto tappio?
1: Com'è?
4: Beh, è chiaro che diciamo è complicato.
0: Sì, anche perché. Anche perché di suo balla.
4: No, balla pure perché secondo me
2: ci sono. Io di solito non riesco a vedere Italia 1, colpa vostra.
3: È la scusa, potevo farlo prima.
2: Io devo vedere le veline, colpa vostra.
3: Quando lo prendete in settimana?
2: Sì, sì,
3: cerchiamo di farlo in qualche modo, capire di senso del
1: mio. Paolo, questa te la ritroverà intorno agli
0: appuntamenti.
1: E non lo so dove ritroverà più o meno. Perché 1,7 è già alto.
0: Quindi bisogna accorciarlo.
1: Stiamo andando a 160 metri? Vediamo quello.
2: Significa scendere o prendere la punta di.
0: Quanto? 20 centimetri.
2: Oh, approvo,
1: non lo so. Un'idea si potrebbe avere se vogliamo provare un tentativo solo, vedere.
5: Di ma... più, una volta tu l'hai.
1: Aspetta.
5: L'hai saldati due insieme, non dovresti saldare. No. E non fanno contatto, non sono come.
0: Comunque qua va anche la batteria scarica.
1: No.
0: Nel costo.
2: Può fare la differenza.
5: Sì, certo.
0: La batteria da 9 volt mi ci vorrebbe.
1: Comunque è interessante, diciamo, il progetto. Quanto l'hai preso?
0: Non me lo ricordo. Ah, poco, tipo 30 euro. È stato un colpo di culo, sì, Stati Uniti, no? Che nuovo usato. Dagli Stati Uniti, su eBay ovviamente. Io non prendo niente in Italia, non compro più se oppure niente, se no una percentuale del prezzo dichiarato.
1: Ma quanto è stato?
0: Non lo so, non l'ho mai capito.
2: No, i vecchietti che si fanno le chiacchiere nel tempo.
0: Vero?
2: Non è che chiacchiere da bar.
1: No, ma è bello, io l'ho fatto anche, è piacevole. Passiva serata. Non hai che cazzo fare? Anzi, forse è stato anche la televisione, almeno. Accendi.
0: Non abbiamo niente, mi cazzo funziona questo tipo di lavoro.

0: Il giocatore di volo avrà una riflorerà da qualche parte. Quella sia zero, sia il numero, si per
1: e come facciamo?
0: Cioè, il frequenza di giudizio è abbastanza.
1: Roto?
0: Il concetto è questo. Infatti da sotto, ovviamente lo sai che sotto il 7.
1: Ah, è sotto comunque, è basso.
0: Sì, è basso.
1: Di quelle modalità digitali che noi abbiamo poi sconosciamo che sono militari, guardi.
0: Questa è non... Ah!
2: E com'è il modellato?
0: Mettiti in fila, vedi cosa riesce a prendere. Ma sei a M?
2: Sei chi è Paolo del Bene? Sei chi è Paolo del Bene? Che devo terminare con le parolette...
1: Allora, proviamo da 1?
0: No, 1 non è troppo basso, sarebbe lunghissimo. 300 metri no.
1: No, perché ci vorrebbe la filare. Perché vedi, scendo qua, 1,5
0: devo andare a filare. Non capiamo bene dove è il risuono.
1: 1,5 devo andare a filare. Qua mi scatta il livello.
0: Scatta un po', però. No, però devi leggere la scala... tanto 1,7 adesso è pulito pulito 1,5 a meno di questo senza barone non penso che tu voglia speri di arrivare, no?
2: Aspetta un attimo, non c'è il raffreddatore innescato o no?
0: Questa qua
1: avrei anche lo Smith dentro ma devo aprire qua.
0: Sì.
1: Potremmo anche accorciare veramente.
0: Qualcosa dice? Questa pare di nuovo. Beh, la differenza è dividere per due. Più o meno. Ci vuoi commentare di nuovo? Metti un po' di personalità ma molto tipo...
1: Già.
2: Non so chi gli avrà... Nel momento che fai non ti dici che troppo.
1: In quanto...
2: E poi tu devi sempre meno.
1: Poi sbagliamo a segnare e cominciamo a giuntare. Tieni, la calcolatrice è qua. Sì. Ma dai, prendi un'altra maglietta.

0: fissato.
1: Allora sarà per la fissazione di X.
0: Quello non c'è nessuno.
1: Allora,
2: non so che forza di conto fare.
0: Fai che frequenza sei?
2: 1700, aspetta che.
0: Non puoi andare troppo per il sottile, poi diciamo accordi.
2: 1700.
0: Fai 300.000 di conto di 1700. 300 ti sono, non mi ricordo. Una cosa del genere, poi il fattore di proporzionalità non lo. 186 metri.
2: Quindi?
0: e invece quello l'altro? Cioè dove dovremmo essere? 1800 e 1830.

0: Bueno.
1: 176 metri?
0: Sì, facciamo mezzo metro alla volta, su 6 metri dobbiamo levare. Le prove le possiamo fare, no?
2: Meglio dai, anche no.
0: Questa sarebbe un'onda.
2: Banca di 160. Quindi dove si mette il 160?
0: Eh? Ci devo per evitare questo è il massimo 10 di rosso 20 di rosso e lì è basta la abbiamo pensato
2: ma non bisogna portare questo qui per la parte c'è un altro
0: la riga è ragazzi dove sei la riga è sulla ricezione che è pensato l'aria che si fa la riga di tutti i rosso
3: segnale del tempo è tanto
4: Thank you.

0: うん、
1: ベースタイプのおじさんが、
0: うん、
1: フラワーフェスタ、まさかもうおじさん、
2: 僕のおじさんはなんかないですか、
1: questa adesso si è tornata a casa più
2: esatto sì sì più adesso
1: si sembra mossa passa un po'
2: ho di bisogno di farla quanto ci metti
1: un
2: vedi tu
1: io mi dà solo gli occhi.

0: importante ricevere soltanto.
1: Non devi trasmettere, no?
0: No, senza trasmettere. Vai, senza mince almeno.
1: Vai. Sì. Però non sei agganciato.
0: No.
1: Aspetta, ora vai un attimo. Avanti o indietro?
0: Ah.
1: Perché non ti si apre, ecco ora, la luce si apre.
0: Quindi
1: adesso si lì. No, lascialo. Aiuta quando viene il passo.

0: Come siamo messi, Piluccia? Com'è questa storia?
1: Radio Ljubljana 3?
0: Questi giampini?
1: Ma Radio 3 chi è?
0: Radio 3 comunque è in Russia.
1: Ah no, è Radio 3, scusa, è Russia.
2: Questa è Radio Ljubljana 3, Anna, centro Vasile. Роман Ульяна Тройка, Анна, центр Василий, 20 метров, здесь радио Ульяна 3, Анна.

есть цель, они делали, да, выпить такой дождь.

54, that's 54, I'm 0GLG0BY.

0: Basta che ci amiamo.
1: Ma non tirare una sul culo, però non andiamo a fare la foto. Non è la foto.
0: Dai, ti sei riso. Tanto sembra la faccia da culo.
2: Ma non puoi, questa non è tecnologia, questa è tecnologia di carino. Questo, cioè, Guglielmo Marconi è morto perché...
0: Boh.

0: Chi legge Inghilterra o Saudi Arabia?
1: Oh?
0: Jeddah, dove è? Saudi Arabia.
2: Jeddah? Sì. Porco Dio, siamo in Arabia.
0: E la guerra split anche.
3: Magari per i rapidi sono un po' forti, però bisogna.

0: Pilù, porco Dio!
1: To replace it with a parliament, Dean might

0: Non me ne occupo io, non so. So che stanno cercando la persona che deve fare il seminario perché non si trova.
1: Deve fare il touch screen.
0: Quindi
1: ah no, che cosa c'è questa cosa?
0: Sempre qua.
1: Sempre lì.
0: Prego. Dov'è questa spedizione?
1: Mike Sierra è inglese da qualche parte. Però lo dovrà spedire. Lui mi fa vedere che è di sopra.
0: Del San Costan Group e un bocchio di Meteorology Society. Fanno una dig expedition in quest'isola.
1: Isola di Giro.
0: Fammi accordare.
1: L'aveva scritto.
0: E dove l'ha scritto?
1: Dovrebbe essere 5-10 sopra. Non ascolta. Adesso. Così vuol dire che aspetta, quindi non c'è niente. Fai copia di uno sull'altro e con il secondo ti metti a cercare dove sguiccia sul B e, cerca in, e sali in alto, dovrebbe essere da più 10 a più 15. Dove c'è fai là sotto, dove c'è... Mike, to the hero, to the

0: Vai. Va bene, ciao. Torni? Va bene. Ciao, dai, ci vediamo.
1: Ciao, bene.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Secondo me non è messo terra.
0: No, non è collegato.
3: No, ma ho senso il collegato.
0: Sì, sì, sì.
3: Ma sicuramente ti vendrei da tutto. Scegli di potenza quando lo devo fare.
0: Ma per me è un ricordo perfetto.
3: Bella. No, ma fai minimo di potenza.
0: No, no, lascia.
3: No,
0: al massimo.
3: No, no, cazzo, vai al minimo e...
0: Guarda.
3: La scala.
0: Cioè, sono a posto, sono già al massimo. Sono accordato. Zero stazionari. Ma cosa?
3: Diciamo che abbasso il minimo e cambio la scala. E la dici un po' più, in modo che c'è una...
0: Avevo già accordato, capito?
3: Dai, che c'è una scala. No, i tedeschi poi non sono così nazisti, non più o meno, non hanno una settimana scorsa.
0: Sono così

Bravo Alpha Delta November. Flight Italian, ricevete Alpha Delta November, chiamaci Q40 e ascolta cambio. Q40, chiama la Italia, non ricevete Alpha Delta November. La Italia non inizia per Alfa Delta November, chiamaci Q40 e ascolta cambio.

Mm-hmm.

Thank you.

Costa Rica.

Thank you.

Thank you.

0: Ma abbiamo girato un bel po', eh? Tranquillo.
1: E Benedetto Vecchi non può venire, mi dice adesso Arturo, perché ha avuto un contrattempo, sì, se ne scusa, e ci spiace, però. E passo la parola a Francesco Leonetti, scrittore.
2: E dirò alcune brevi osservazioni, più sobrie possibili, in modo da permettere... Ecco, mi pare che anzitutto che la proposta o il progetto provocatorio, senso positivo, è molto bello proprio perché è politico-culturale. Naturalmente io mi ricordo benissimo che 30 anni fa, se volete 40, tutto è cominciato con dei progetti politico-culturali. Allora si trattava di occupare gli istituti, io li ho occupati parecchi a Milano, chi si ricorda, neanche io forse. Ecco, e da lì è cominciato qualche cosa che ha avuto un suo processo. Quindi io confesso che non mi aspetto molto dal progetto tale quale è, perché è una copia, diciamo così, elettronica. Sì, io mi scrivo volentieri con gli amici Barestrini, Sanguinetti e quanti altri ci saranno, ci sono 30 libri miei da Einaudi. Io naturalmente con Einaudi ho litigato, l'ho mandato all'inferno, è ovvio. Dopodiché i miei libri, ciao, cosa ne faccio? Oltretutto, quindi è anche mio interesse, piacere di risentirti, dammi dietro i libri. Ecco, oppure i libri nuovi, non c'è nessun problema da parte degli autori, secondo me. È una cosa vecchia, che non ha più nessun senso. Quale diritto? Il fatto che credo tutti sottoscriverebbero dell'affetto filologico, cioè il libro è quello, non è che uno possa prendere il libro e trasformarlo in un altro libro, quindi ci deve essere la firma e il riferimento al rigore del testo, quello è l'unico cosa a difesa, se no per il resto che il diritto sia la prodotto personale di uno, ma basta che leggiamo Engels, Comunità, appartiene a tutti per definizione, altro che proprietà privata, proprietà dell'autore. Non fa diritto d'autore come valore in denaro delle copie vendute. Ah beh, scusate, nessuno di noi, io non ho mai preso niente. Nei miei bollettini di Einaudi c'è scritto debito dell'autore verso la casa editrice. Dice, ma come è possibile? Sì, sì, no, sicuro. Me l'ha detto Calvino, ho detto, non ti spaventare, Francesco. Noi spendiamo, tu vendi poco, i libri sono difficili i tuoi, perché il problema è tutto lì, qual è la tiratura? Noi siamo Sanguinetti, Balestrini, io, tanti altri, siamo scrittori teorici, scrittori di... la cui tiratura è sempre bassa. C'è stata la soluzione molto intelligente di Lange in Francia, dove gli intellettuali, cioè gli specialisti del sapere, non ci sono più nelle case editrici. È noto che non ci sono più. Ci sono solo gli specialisti intellettuali, le quali decidono attitudini difficili o libri intelligenti o libri che riaprono. Infatti, naturalmente, il famoso Stato, che è il maggiore dei nostri, come potrei dire, sfruttatori, però esiste una serie di azioni che possono essere orientate in un modo oppure nell'altro. Ecco, allora, a questo punto, la proposta che viene fatta mi pare che evidenzia al massimo gli aspetti della rete, mentre non evidenzia, prima di tutto, l'interazione di cui si parlava prima, del 400, cioè, e la, diciamo, apparente, perché naturalmente apparente, immaterialità della circolazione che viene attraverso la rete. No, ma mentre, scusate, cosa succede? Io mi ricordo di aver letto ogni tanto, non sono uno specialista della rete, ma lo so, leggo Glasserfeld, un grande teorico che vuole perfezionare i prodotti della rete. Dice, il miglior prodotto della rete è il libro. Non vi scandalizzate, non vi sorprendete, perché? Perché ha una costruzione robusta, si legge con qualunque ora, luce, ha una durata, vuol dire, Quando poi questa coppia viene tirata fuori, stampata alla meglio da ciascuno di noi dalla emissione, ecco, sarà una pessima cassetta. Il problema è che la proposta che fate voi per Nessione sia fatta su questo materiale, abbia la possibilità di non impazzire a testare i libri, a motivarsi alla lettura, a fare le sue scelte e così via. È tutto, non ho ragione di aggiungere altro. Ci sono molti problemi, attraversiamo questi problemi per finalizzare meglio l'iniziativa, che è acuta e che senza dubbio, con la sua provocazione, avrà un percorso per cui si arriverà, non lo so, a qualche cosa di urtante, una serie di privilegi e di equivoci che sono, si sono mantenuti attraverso tanto tempo.
1: Grazie mille. Ci sono prima un po' di interventi comandati, tra virgolette. Non so, poi c'è un intervento dopo. C'è ancora Neural, c'è ancora Carlo Gubitosa, c'è ancora... Vedono loro, insomma, non c'è un ordine preciso in cui fare gli interventi. Li chiamo io più efficace. Va bene.
3: Fai il capo.
1: Faccio il capo. Si tocca. In questo caso, successivamente a Edoardo Sanguinetti, seguo, c'era Alessandro Ludovico di Neural, che è una bellissima rivista.
4: Alessandro, no, glielo do io il microfono.
5: No.
4: Minchia, quanti cazzo mi...
6: Ma io volevo semplicemente fare un intervento brevissimo. Dunque, portando sempre a proposito dell'editoria, anche se poi mi piacerebbe dire anche qualcos'altro, anzi, c'è una cosa con cui volevo introdurre, perché è stata molto simpatica la questione all'interno del progetto di rispondere a questa regola che esistono, regola nota a pochi, che esistono queste biblioteche che devono ricevere le copie. Io personalmente seguo, come ben sapete, la rivista anche La Scena Musicale, e vi dico che un bel giorno, per un'etichetta discografica indipendente per la quale diversi anni fa facevo il grafico, ci è arrivata una busta intestata dalla Discoteca Italiana, una busta abbastanza ufficiale, e c'aveva anche il logo della Repubblica al centro, dal nome Discoteca Italiana, senza a pensare che fosse una sorta di cocoricò istituzionale, con al posto di butta fuori gente vestita come gli uscieri della Camera. In realtà che cos'era? Era l'Archivio Nazionale delle Produzioni Musicali, che esiste esattamente come queste biblioteche, per la parte scritta, la parte testuale stampata, e che teoricamente per legge deve avere due copie di ogni produzione musicale fatta in Italia, stampata in Italia. Teoricamente a disposizione di tutti, sì, un archivio a disposizione di tutti. Dunque, questa cosa ovviamente... arrivò questo invito formale a spedire due copie di ogni produzione fatta fino a quel momento. Si valutò un po' che cosa fare, lascio nel limbo che cosa poi si fece effettivamente, anche perché era una etichetta che aveva tirature molto basse, ma volevo giusto aggiungere che questa pratica, appunto, di avere dei centri che facciano un po' da archivio pubblico di ciò che è culturalmente prodotto, esiste tuttora. Questa è una cosa successa nel 94, anche dal punto di vista musicale. Per quanto riguarda le questioni editoriali, c'è una scena, se così vogliamo chiamarla, con un termine forse anche un po' ad uso, che mi è particolarmente cara, che è poco frustrante definire la piccola editoria, perché è la piccolissima editoria, che è quella indipendente e autoprodotta, tutta quella scena, ripeto, a me poi particolarmente cara, che è quella delle produzioni indipendenti editoriali, fatta da 30 anni fa, anche qualcosa di più, fatta di fotocopie, fatta di distribuzioni spesso anche improvvisate, ma come si accennava anche ieri, che ha avuto anche dei casi, qui fra l'altro ce ne sono di prestigiosi presenti, dei casi in cui è riuscita anche a darsi delle gambe con cui produrre, anche se per periodi di tempo limitati oppure per lunghi periodi di tempo, dei prodotti editoriali che avessero le loro gambe, quindi a fare di questi progetti il proprio lavoro senza doversi ritagliare in queste cose come hobby. La scena quindi delle fanzine, delle riviste e dei libri anche autoprodotti, una scena squisitamente cartacea, almeno fino all'avvento del web. Come si riesce a trasformare, che accidenti di trasformazione può avere una scena di questo genere in un'ottica quale quella che poniamo? Premesso che ovviamente sono d'accordo in tutto e per tutto, dalla prima all'ultima virgola, con il progetto, e che personalmente cercherò di supportarlo anche per quanto riguarda le produzioni di Nero il più possibile. Ma per la scena delle produzioni indipendenti editoriali, secondo me ci sono due questioni nodali, non tanto quella della distribuzione, ovviamente, che con l'ambito elettronico è una questione abbastanza acquisita, quanto una questione non di secondaria importanza, secondo me anche molto importante da un punto di vista economico, che è quella di riuscire a riscuotere dei piccoli pagamenti dalle persone interessate. È una questione nodale dal mio punto di vista. Io vi dico che cosa è successo in due parole per quanto riguarda le fanzine, perché Neo è nata come fanzine, la vogliamo chiamare rivista, cerca di essere il più professionale possibile nell'edizione, ma è una rivista prodotta da pochi volenterosi. È successa una cosa, a parte sciagure che hanno coinvolto tutta l'editoria, incluso ovviamente quella indipendenti, quali aumenti dei prezzi della carta e cose di questo genere. Sono successe anche altre questioni collaterali che hanno tagliato parecchio quei favolosi settori, soprattutto delle librerie straniere che custodiscono le riviste. Successe che sono aumentate di brutto nell'arco della seconda metà degli anni 90 le tariffe di spedizione e le trattenute da parte dell'ente Poste Italiane, che era uno dei maggiori sponsor involontari di questi circoli, le trattenute sulle cifre che poi si riscuotevano in soldoni. Per spedire una rivista in contrassegno, che significa che chi la riceve paga il postino, che è la maniera più semplice, semplicemente il costo della spedizione fino a metà degli anni 90 era di circa 2.000 lire. Credo dal 97 è aumentato di botto a 5.000 lire per ogni invio. E stesso dicasi per il rimborso, cioè io faccio una rivista, devo spendere 5.000 lire di spese postali per mandarla, chi la riceve paga quello che gli chiedo di pagarla, di solito queste 5.000 lire aggiungo, quindi paga il prezzo del mio prodotto più 5.000 lire, ciò che mi ritorna viene decurtato dall'ente Poste Italiane di altre 5.000 lire che trattiene sull'importo. Inutile dire che per una rivista come Nera, che aveva un prezzo di copertina attuale di 8.000 lire, una persona che voleva comprare in contrassegno alla fine veniva a pagare più di spese postali che di effettivamente di prezzo di quello che acquistava. E questo per tutta una serie di piccole produzioni è stata una mannaia che si è abbattuta. Questo, diciamo, da un punto di vista tradizionale. Da un punto di vista elettronico, una cosa che mi è capitato di leggere una volta e credo che sia abbastanza illuminante è che, passatemi le tre parole di hype, di luogo comune, la vera rivoluzione la si aspetta da sistemi di micropagamenti, cioè da sistemi che non siano io editore devo fare una convenzione con la banca X che mi permette di accettare pagamenti da carta di credito che però mi costa minimo tot, devo garantirgli transazioni di un altro numero, eccetera, eccetera. Per un ragazzo che vuole fare una rivistina indipendente, la vuole fare elettronica, e vuole porre in vendita perché pensa di farla con, non solo con passione, ma anche con un valore aggiunto che può avere un rimborso, la vera rivoluzione sarebbe quella di poter avere un pagamento che non passasse esclusivamente da tutte le questioni bancarie di sistemi di carte di credito, ma con un sistema di una sorta di garanzie da una parte e dall'altra che permettesse pagamenti anche di 5.000 lire, 6.000 lire, 10.000 lire, senza che questi pagamenti venissero poi gravati a monte e a valle di ulteriori decurtazioni. Questo poi per riprendere il discorso che si faceva ieri su come dare un minimo di gambe alle cose. Tra l'altro l'esperienza lo shareware funziona un po' così, ma sui sistemi di pagamenti siamo sempre lì. Io devo fare un Varnia, il Varnia per farlo mi costa un tot di acquisto del Varnia, chi lo riceve viene allo stesso modo decurtato. È sempre su queste decurtazioni che la piccolissima editoria, ossia quella di autoproduzione indipendenti, viene tagliata fuori. Allora, oltre a ribadire l'importanza di tutta una serie di iniziative, ho particolarmente apprezzato per esempio quella dell'UA di Milano sulla questione anziare, sui bollini e soprattutto su questa sull'iniziativa pubblica che avete fatto dalle parti del Duomo. Se si vuol parlare di libera circolazione dei saperi e di libera circolazione, come sono veramente felice che sia stato fatto, di libera circolazione che non è libera come libera pura e semplice, ma è libera perché è libera di esprimersi e può avere delle nicchie, degli spazi di libera espressione ricompensati nel giusto quello che si stabilisce, se si vuol parlare di questo, secondo me bisogna affrontare anche questi problemi.
1: Dopo Alessandro interviene Wolf per la Club Firenze.
3: Sì, io voglio essere molto molto breve, anche perché diciamo il problema è enorme e le questioni sono grosse. È un po' difficile riportare, come mi è stato chiesto di fare, la posizione dell'ACLAB Firenze, di cui oggi siamo qua soltanto in un paio, tre persone, perché si tratta di una discussione in divenire. Noi abbiamo preso parte all'assemblea che ha dato vita poi a questa serie di iniziative. Secondo me, ecco, ci sono due o tre considerazioni molto brevi da fare. Questa digitalizzazione, quest'era digitale, pone al produttore e al distributore dell'opera di ingegno, qualunque essa sia, sia software, sia produzione musicale, sia produzione letteraria, sia produzione artistica, una serie notevolissima di problemi. La riproducibilità facilissima e la non controllabilità della diffusione, queste sono sotto gli occhi di tutti. Io vorrei anche fare un discorso un pochino provocatorio, un sasso in piccionaia. La pirateria di questo tipo di produzioni è, a mio avviso, con tutti i caratteri ambigui che si assume, un elemento positivo, perché di fatto sia rappresenta a un livello individuale un modo molto embrionale e molto poco cosciente ma interessante di appropriarsi di una serie di saperi, sia perché soprattutto ponendo con forza, l'abbiamo visto a livello di Napster, a livello di mille manifestazioni di massa sulle quali non mi voglio soffermare, ponendo con forza il problema della riappropriazione, se vogliamo anche del furto di questa cosa, pone a vari livelli, dal grande produttore, dai Metallica che fanno i miliardi, al piccolo gruppo musicale che ha il problema di come lanciarsi, di come tutelare il suo reddito, dalla grande casa editrice al piccolo editore che oggi è qua e che probabilmente è soggetto con cui c'è davvero un rapporto collaborativo, il problema di cosa fare rispetto a questa benedetta rivoluzione. E secondo me, stringi, c'è due atteggiamenti di fondo. O a questa rivoluzione ci si adegua studiando le forme di continuare anche a ricavare profitto, di continuare anche a difendere il giusto compenso dell'autore e via dicendo, però venendo incontro alle problematiche, alla enorme circolazione che oggi è possibile avere in questo campo, oppure, e questo lo diceva giustamente proprio il Neural, Ludovico di Neural, si cerca in tutti i modi, a tutti i livelli, di mantenere in qualche modo in retroguardia un diritto, un dominio che non è nemmeno autoriale, grosso modo il dominio dell'oligopolio, il dominio dell'azienda, sulla circolazione di questi saperi. Quando ieri veniva fatto presente che c'è chi si sta preoccupando addirittura di poter immettere forme di controllo che vietano la duplicazione negli hard disk che domani verranno commercializzati, voi vedete che siamo di fronte all'assurdo del concetto che si spende per tornare indietro, si spende per esercitare, cioè la rivoluzione digitale, ricordiamocela, è questa, oggi non si spende più per diffondere, oggi bisogna spendere per impedire la diffusione. Pensate a cosa a livello macroeconomico e macrosociale rappresenta questo di significativo. La seconda considerazione che volevo fare, quindi una volta chiarito che stringi io chiamo tutti i soggetti con le 2.400 milioni di tasselli che si possono mettere a confrontarsi con questa scelta di fondo, aprire sto rubinetto della diffusione piuttosto che chiuderlo, a me interessa anche molto sottolineare, anche se devo dire chi ha diffuso oggi informazioni sull'iniziativa come il manifesto ha un po' oscurato questo aspetto, non ha messo presente che questa iniziativa interessante e stimolante nasce dagli ACLAB, nasce, cioè viene organizzata e proposta da aggregazioni che, guarda caso, si sono sempre storicamente poste sul problema e sul terreno dell'elaborazione di software. Questo secondo me perché? Perché per una serie di ragioni oggi il produttore di software rappresenta colui che attraverso una serie di strumenti, non soltanto le licenze free di cui si parla e che sono strumenti utilissimi, ma anche l'abitudine allo shareware e via dicendo, è colui che meglio oggi riesce a coordinare la necessità di garantire una sua paternità, un suo riconoscimento anche della integralità e del rispetto della sua produzione, la possibilità di avere un giusto adeguato compenso economico a questa attività, garantendo contemporaneamente quella libera circolazione dei saperi rispetto alla quale io chiamo appunto i soggetti produttori ed editori a pronunciarsi. Con questo io non voglio dire che gli ACLAB poveretti possano fornire la risposta alla serie notevolissima di problemi e di questioni che sono stati posti fino oggi e che sempre più verranno posti. Il problema è enorme, è macroeconomico, è macrosociale. Giustamente il compagno di Milano Libri faceva anche presente una serie di contesti, però attenzione, gli ACLAB e nella loro conflittualità, ma anche nella loro, diciamo, produzione, nel loro atteggiamento mentale, anche se per ora ieri sembrava un pochino che l'unica soluzione fosse dire a tutti c'è Linux, c'è la GPL, non è però soltanto pochezza. Questo fenomeno, così come si è sviluppato nel mondo software, rappresenta una risposta e una tendenza importante che bisogna tenere assolutamente presente, ed è anche rispetto alla possibilità di estendere ed allargare questi strumenti che io vorrei chiamare oggi gli editori, gli autori, i produttori presenti a pronunciarsi. Questo, diciamo, è un po' l'elaborazione che abbiamo fatto noi come ACLAB Firenze e che potrò magari riprendere meglio anche dopo riunioni eccetera. Volevo fare una noticina a livello personale rispetto a quanto detto a Bascetta, e questa la faccio come Walrus, coautore di Kryptonite, qualche altro autore qua c'è. Io non vedo assolutamente questo grosso rischio per il prodotto editoriale di nicchia a piccola diffusione di essere obliterato dalla rete. Io credo al contrario, con l'esperienza di un libro molto tecnico poi, mirato in un certo modo a tecniche che penso la maggior parte di coloro che tutt'oggi usano la rete non conoscono, di avere fatto una vendita di 1000 di copie fumate via assolutamente, cioè in libreria sparite nel giro di pochi giorni. Noi ci aspettavamo un ritorno nei centri sociali, no, sono rimaste tutte lì, quelle in libreria sono sparite invece. Non è stata fatta la seconda edizione perché Nautilus, che era la casa editrice, è più interessata al centro sociale, non alla libreria. Rispetto a questo, la presentazione in un contesto di rete e la messa in rete integrale e libera da qualunque vincolo, cioè noi non l'abbiamo messo nemmeno in GPL, proprio no copyright assoluto, ha fatto da volano a questa distribuzione, non l'ha obliterata. Questa è un'esperienza importante che secondo me va ben considerata per capire come certi piccoli prodotti, certe forme di saperi specialistici che non hanno mercato vengono a essere avvantaggiati da questa circolazione libera e non certo obliterati. Ho concluso, cedo la parola a chi vede.
1: Prima di continuare volevo chiedere se in sala ci sono, siccome non li conosco di faccia, Matteo Brambilla della Hopes Libri, che doveva esserci, e il rappresentante della Malatempo Edizioni, che anche lui aveva garantito la sua presenza, oltre a Virginio Sala di Apogee Online. Perfetto. Sì. Vuoi intervenire?
5: Però c'è una media asbesto.
1: Vuoi leggere una media asbesto?
5: No, è un articolo del siciliano.
1: Intervenire a Roma di Radio Cybernet.
7: Non è per me. Minchia, Radio Cybernet. Aspetta, fammi leggere questa cosa. È una mail, non c'entra molto con la discussione sull'editoria, però c'è una mail che è asbesto del Freaknet Media Lab, di cui faccio parte ad honorem. Il Freaknet Media Lab sta a Catania, io non ci sto. E lancia un appello, si parlava di A-Club, lo inserisco per questo, è bene diffonderlo questo appello. Loro stanno passando dei guai, come... soprattutto per il fatto che sono ospitati a Catania dal centro sociale Auro, che sta venendo attaccato dal comune, e ieri è uscito un articolo che asbesto ha anche postato sulla mailing list, che mi ha chiesto di leggere, e che è un articolo che mette proprio il centro sociale Auro in cattive acque. All'interno del centro sociale Auro c'è il Freaknet Media Lab, che ha messo in piedi una sala di navigazione per chiunque voglia accedere, sta portando avanti delle iniziative di diffusione della telematica, insegnamento all'utilizzo di Linux, hanno messo in piedi postazioni anche con caratteri turchi per la navigazione degli extracomunitari, per permettergli di mandare mail ai familiari, e organizzano anche diciamo cose più goliardiche come Linux Installation Party, e cercano di mettere in piedi i vecchi computer che trovano soprattutto nell'immondizia, come usano fare trashing. Ed è uscito un articolo sulla Sicilia che lui ha segnalato. Difensore civico al vaglio del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Commercio, ha convocato per martedì e mercoledì prossimi le nuove sedute dell'Assemblea Cittadina, con all'ordine del giorno l'approvazione dei regolamenti della consulta per la famiglia, quello sui portatori di handicap e quello per il funzionamento del difensore civico. Quest'ultimo atto, la cui discussione degli emendamenti presentati è ormai entrata nella fase finale, è stato oggetto l'altro ieri sera di un lungo dibattito, senza aggiungere però la votazione conclusiva, che è stata rimandata a mercoledì prossimo. Nella stessa seduta di giovedì, inoltre, il sindaco Scapagnini ha annunciato in aula che la prossima settimana presenterà al Consiglio una circostanziata relazione, come prevede la legge, sulla sostituzione dell'assessore Giuseppe Siciliano con Giovanni Ciampi. Durante l'attività ispettiva il consigliere Rosario ha presentato un ordine del giorno, sottoscritto anche da diversi consiglieri appartenenti ai gruppi di maggioranza e opposizione, con cui viene sollecitata una commissione d'inchiesta per accertare la responsabilità sulle gravi disfunzioni e distruzioni di varie pratiche ICI. Ora arriva la parte interessante. La costituzione di un'altra commissione d'inchiesta sui reati contestati al centro sociale Auro è stata richiesta dal consigliere Marco Consoli, CCD Catania Viva, iniziativa a cui si sono associati altri 30 consiglieri, per fare chiarezza sulle attività che si svolgono e sull'intervento effettuato dalla commissione nominata nel 98, che mise sotto inchiesta i vigili urbani che pochi giorni prima avevano fatto irruzione nello stesso centro sociale autogestito. Lo stesso Consoli, con una interrogazione urgente, ha chiesto la revoca della convenzione sottoscritta il 22 giugno 98 dal Comune di Catania con l'Associazione Culturale Lorenzo Aiello, ex Auro, che concede a titolo gratuito i locali dell'ex monastero di Sant'Agata di via Santa Maria del Rosario a Catania. Nella sua interrogazione Marco Consoli fa notare che i giovani del centro sociale Auro, nell'arco degli anni hanno commesso gravi reati: il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti, furto di energia elettrica e acqua, disturbo della quiete pubblica, organizzazione di manifestazioni musicali senza alcuna autorizzazione. E chi conosce Catania sa quanto difficile può essere ottenere un'autorizzazione per fare una manifestazione musicale, e a Catania non c'è assolutamente nulla oltre all'Auro, da questo punto di vista, ovviamente. Vabbè. Nel gennaio del 98, dopo un'eccellente operazione condotta dai vigili urbani che in loco riscontrarono i gravi reati indicati, la Procura della Repubblica dispose il sequestro dei locali. Nel febbraio del 98 la Giunta nominò una commissione d'inchiesta per valutare la responsabilità dei vigili urbani che avevano

0: nel portarlo avanti e che sta passando veramente dei guai. I ragazzi hanno organizzato un mese fa una mostra di quadri di un artista di cui non ricordo il nome, continuano a essere attivi nell'organizzazione di manifestazioni culturali a Catania e anche a Palermo, hanno collaborato con l'organizzazione del Festival dell'Immagine Leggera di Palermo, che anche ora naviga in cattive acque, e insomma sono un A-Club e non solo un A-Club molto attivo che sta passando i guai. Io penso che sono off topic, mi scuso per questo, però era da leggere e spero che tutti gli A-Club italiani e comunque le realtà radunate qui possano fare qualcosa per dare una mano a livello anche di solidarietà, supporto alla club di Catania, perché deve sopravvivere.
1: Allora, passo la parola a Gomma, che ha detto che si autopresenta, non vuoi che dico niente.
2: Non tutti sono vecchi come me, te. Allora, mi chiamo Gomma, sono un membro della cooperativa editoriale Shake e di Decoder e lavoro da un paio di anni per un grosso editore. Per questo grosso editore mi occupo della progettazione di siti internet, e-commerce e siti di più vasto argomento. Credo di conoscere con la Shake, che presumo una buona parte dei presenti conoscano. Credo, insieme ai miei compagni, di essermi occupato tra i primi, nella generazione del post anni 70, nel campo dell'editoria, di produzione di testi scritti no copyright, e di avere tra i primi insistito sul lancio in Italia di questo tipo di dibattito. E diciamo, nella fase recente invece ho completato quella che è la mia formazione professionale nel campo dell'editoria, dalla quale presumo di conoscere abbastanza bene tutti i processi. Ho fatto il libraio per un paio d'anni, conosco le fasi della tipografia, ho avuto a che fare con autori firmando contratti, ho avuto a che fare con agenti editoriali e alla fine ho avuto a che fare sia con la vendita di libri e dischi su internet, cercando in un qualche modo di promuoverli, e recentemente ho approfondito in maniera pesante la questione degli ebook, per cui credo di saperne un po'. Volevo trasmettere un po' di informazioni e conoscenze, perché mi sembra che qua e là ci siano delle debolezze nei ragionamenti che ho sentito. Vorrei partire dalle riflessioni che ha fatto De Warrus, con il quale ogni tanto mi trovo d'accordo, perché, caso strano, questo, però sono d'accordo, mi dispiace se si offende, però sono abbastanza d'accordo che il punto di partenza centrale sia quello del software, non tanto per esperienza qua specifica, ma perché mi sembra il terreno rispetto al quale veramente si debba investire in termini di raggiungimento di un obiettivo concreto, cioè di ottenimento di risposte rispetto agli obiettivi che qua si danno, cioè sostanzialmente di un vero ripensamento in termini materiali del diritto d'autore, considerato sotto i suoi vari aspetti. Mentre invece più passano gli anni e più mi rendo conto, sto diventando sempre più scettico per quanto riguarda la questione del diritto d'autore, sia dal punto di vista della musica che dal punto di vista dell'informazione scritta o libraria. Per quanto riguarda l'informazione libraria, e lì chiudo subito, secondo me il problema sono da una parte gli editori, ma dall'altra parte ancora più sono gli autori. Io non sono d'accordo con quello che dice l'amico e compagno Leonetti. Per esperienza personale vi posso garantire che gli autori chiedono soldi all'editore anche quando l'editore vuole fare delle iniziative, no, quando l'editore stesso che vuole proporre delle iniziative no copyright, in qualunque forma esse si pongano, o sulla rete oppure in forma cartacea. Questo per diverse ragioni, e normalmente l'autore vuole i suoi soldi e presume che diciamo, il risultato di una maggiore

0: distribuzione, diffusione del proprio messaggio, scritto, idea, quel che l'è, alla fine diventi un guadagno economico soprattutto per l'editore. E in questo senso va a chiedere all'editore più soldi. Recentemente ho avuto a che fare appunto con autori grossi che devono appunto soldi all'editore per avere visibilità su internet, sostanzialmente in una forma, no, copyright, secondo me questa è una forma di contraddizione, e devo dire che questa, la mancanza dell'incisività da parte di soggetti di movimento nell'andare a creare relazioni con gli autori, diventa una forma di debolezza da un altro punto di vista che è ulteriormente più complesso, che è quello della musica. Sulla musica, per aver lavorato a Zivago, che è questo sito di commercio elettronico, queste cose le ho già dette anche a un bel dibattito che c'è stato alla Triennale un mesetto fa e che era stato organizzato da Sergio Messina, che doveva partecipare anche ieri, poi mi hanno detto che non è venuto. Ho avuto la possibilità di incontrare, per aver aperto su questo sito di commercio elettronico, una sorta di radio che manda a tutt'oggi dei sample musicali al fine di vendere prodotti. E sostanzialmente l'idea era quella di dare la possibilità di ascoltare appunto dei pezzetti di canzone, come più o meno succede all'interno del negozio quando uno va e si sente il pezzettino di CD e poi se lo compra. Le reazioni degli editori sono state veramente pazzesche, cioè non mi aspettavo una reazione così violenta, soprattutto dovuta secondo me all'ignoranza del mezzo. C'è ancora molta paura sulla questione della duplicazione digitale del materiale. Questa ignoranza fa sì che insomma il tutto diventi complicato, però dall'altro punto di vista io denoto, da aree soprattutto chiamiamole movimentiste, l'incapacità di rapportarsi con quello che secondo me è il soggetto principe, cioè i musicisti, che sono quelli che dovrebbero essere il referente fondamentale. Oggi qua ci dovrebbero essere appunto, ieri i musicisti e oggi gli scrittori. Sono loro che in quanto detentori del diritto d'autore si devono mettere in gioco. Poi con la Shaker siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo avuto a che fare con dei personaggi molto intelligenti da questo punto di vista, degli scrittori grossi come Bruce Sterling, che autonomamente anni fa ha messo in rete il suo Hacker Crackdown, che è girato tantissimo, che poi in Shaker appunto abbiamo tradotto in italiano, oppure come Hacking Bay, la cui edizione originale di Taz era no copyright. Però io ribadisco con forza questa idea qua, finché non si vanno a beccare gli autori la situazione non si smuove. Diversamente invece, per cui sono molto scettico, non si riesce, dubito che si riescano a cambiare veramente le cose, perché non andiamo a incidere sui processi materiali, di questa cosa io sono assolutamente convinto. Poi possiamo fare delle iniziative anche piccole, non so, adesso parte il sito di Decoder, abbiamo deciso che tutti, a fine mese dovrebbe essere online finalmente dopo anni di progettazione, abbiamo deciso che tutta l'archivio della redazione, il mio, quello di Raf, eccetera eccetera, tutte le cose che abbiamo scritto per il manifesto, per la RAI, per tutti, lo sbattiamo tutto online e lì chiunque se lo può scaricare, usare, fare che cazzo vuole. Dubito fortemente che questa cosa cambierà il modo di vedere la questione del diritto d'autore in Italia o smuova il benché minimo equilibrio, insomma. Sarà interessante capire che cazzo scrivevo io nel 1995, punto e basta, ma non, secondo me non smuove niente. Come Shake stiamo progettando una produzione anche di ebook in maniera un po' evoluta e poi ce la vedremo. Però secondo me queste cose qua, le iniziative delle piccole case editrici, che anche grazie all'ebook avranno la loro visibilità e che ci permetteranno di superare tutti quei problemi che diceva prima Alessandro Ludovico, andranno a smuovere ben poco, perché i processi materiali stanno da un'altra parte e sono quelli rispetto ai quali, secondo me, bisogna intervenire se vogliamo che la realtà cambi. Dal punto di vista del software, e anche questo per esperienza professionale, la cito perché secondo me i processi materiali sono lì, cioè sono, non so, nei grossi provider, nei grossi progetti internet, sono in quei luoghi dove gira tanta grana. È lì che quando vai a incidere veramente cambi le cose. Devo dire che la questione del free del free software open da un certo punto di vista, veramente le cose, rispetto a quel, appunto a quel livello, le cose si sono messe in moto. Già nell'ultimo anno non solo la questione dei server si è già sbloccata, ma anche la scelta di applicazioni si sta orientando veramente sempre più verso l'open e verso il free. E questo secondo me è un segnale veramente importante, veramente significativo. Cioè, un anno fa vedevi gli investitori che avevano paura a investire su questo mondo sconosciuto. Adesso, per una serie di sole che si sono presi per prodotti che costano 500-600 milioni, rispetto ai quali per fare una modifica spendi 50 milioni, che se va via il programmatore sei nella merda fino al collo, è un'altra serie di ragioni. C'è una tendenza adesso reale, concreta, forte, per prendere in considerazione appunto prodotti di tipo diverso e relazionarsi al software in una maniera diversa. Questa cosa secondo me apre delle prospettive che sono realmente diverse. Quale potrebbe essere la soluzione per diciamo, gli altri livelli? Non lo so, cioè, forse qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità di rischiare. C'è la questione delle biblioteche, dal punto di vista del core ci credo, non, dal punto di vista poi della fattibilità, non ci, cioè esistono già progetti analoghi su dei, non so, su raccolti di classici fuori copyright che sono messi online, non mi sembra che abbiano smosso più di tanto, mi sembra invece che alcuni progetti e processi riguardanti la musica, tra l'altro con delle belle idee, dal punto di vista del software, hanno cambiato veramente quelli che sono i processi materiali. Sto parlando di Napster e di affini, nonostante la fine di Napster, che comunque secondo me è un segnale interessante dal punto di vista dei processi materiali. Allora, qualcuno forse si dovrebbe prendere il coraggio di rompere delle regole, di rischiare qualche cosa, si vuole fare la biblioteca, rischi, la fai, violi con forza il diritto d'autore e poi vedi che cazzo succede.
1: Poi dopo Gomma c'è Sandrone Dazieri, autore di libri gialli, e si presenta da solo, penso.
2: Grazie. Si sente quello. Mi chiamo Sandrone Dazieri, io faccio il consulente per una grossa casa editrice, diciamo che è la più grossa casa editrice italiana, non faccio il nome poi, diciamo, l'azionista di maggioranza di questa casa editrice, è piuttosto noto, è in corso per l'elezione, ma adesso non posso fare altri nomi perché sapete la pubblicità. E quindi, lavorando per questa casa editrice, e facendo un prodotto che si chiama Gialli, non posso dire poi il nome, io campo col diritto d'autore, di fatto, il diritto d'autore degli altri in qualche modo, nel senso che il mio lavoro di editor, per quanto consulente, comunque vabbè, tutte queste forme un po' strane che ci sono dentro le aziende, è praticamente becco una percentuale che poi viene girata nella grande macchina aziendale, eccetera, eccetera, sui libri che vengono venduti. E in edicola, nel mio caso, poi buttati nel calderone, da cui viene tratto un cosa. Io sto parlando un po' di questo, su quell'esperienza, sono un po' di anni che mi muovo nel mondo editoriale, e in linea di massima sono d'accordo con Gomma su quello che ha detto, sulla questione dei soldi, del perché è difficile a volte rompere un problema di iniziative. Non se ne pone molto la casa editrice con cui lavoro di fare iniziative no copyright. Di certo il problema sarebbe con gli autori, questo è senz'altro. E non, magari non direttamente con gli autori, magari con l'autore, con l'agente dell'autore, soprattutto con gli autori internazionali, con cui tu non ti rapporti direttamente, ti rapporti con un agente che, siccome ha delle percentuali a sua volta sul diritto d'autore, sta ben attento a spremere il massimo da te, insomma, questo è così via. Va detto una cosa, il mercato dell'editoria, sfatiamo un po' di miti, forse già si sa, comunque è un mercato molto povero. A paragone della quantità di business che ci può essere dentro una grande azienda, cioè il margine poi utile di questa azienda si aggira intorno al 4%, Cioè, quindi se voi prendete di un libro che costa 1000 lire, cioè 1000 lire come prezzo di copertina, quello che è l'utile finale all'incirca, se le cose vanno bene, se è superato un certo numero di copie vendute, si aggira intorno alle 40 lire. Tutto il resto fa parte di quella catena di produzione, di vendita, di commercializzazione di un prodotto molto costoso come il libro, che è diviso su più operatori. Partiamo da un libro che costa 1000 lire, abbiamo un 30% all'incirca, quindi un 300 lire, poi dipende anche dalla distribuzione che si utilizza, del distributore, un 30-40%, quindi 300-400 lire, a volte un po' meno, tipo 250 lire, che va all'edicolante, al libraio, chi presso, dal 5 al 10 al 15% che vanno quindi dalle 50 lire alle 150 lire che vanno all'autore e via così. E poi ci sono i costi dell'azienda, interni, l'inchiostro, la stampa. Sicuramente una grossa fetta, quasi il 300 lire su queste 1000 lire è di stampa e sulla carta. Quindi è un prodotto ipercostoso e che oltretutto dentro il paese Italia non è un prodotto che goda di un florido successo. Cioè, perché secondo le statistiche ISTAT, almeno da quelle che ho letto io, che sono vecchie di un paio di anni all'incirca, che sono statistiche, sono inchieste fatte su interviste, quindi non poi paragonate sul mercato, eccetera, comunque sono abbastanza precise, il 59% della popolazione italiana non ha mai letto un libro che non sia un libro di scuola o un libro, il manuale per aggiustare il televisore, per intenderci. Cioè, quello, adesso poi che ci sono le cose online è più difficile che le compri. Mentre il 61% non ha mai comprato un libro. Quindi parliamo di un mercato che non è di massa, la spesa pro capita in Italia del libro, no. E oltretutto il dato che si ha dall'interno è che è un mercato in calo. Cioè le tirature, le vendite, oltre che frammentate, ci sono 43.000 penso case editrici in Italia secondo l'ultima statistica, oltre che frammentato, oltre che in calo, è un mercato che tende a vedere diminuire il fatturato, aumentare i costi. Quindi probabilmente il passaggio al libro virtuale, al libro digitale, apre sicuramente delle prospettive molto interessanti. Da un lato per l'abbattimento dei costi di produzione di questo genere, dall'altro lato si spera anche per la diffusione, anche se molto probabilmente all'interno della diffusione non è tanto che sia un testo messo online, eccetera, quanto sulla sua forma. Io penso che il giorno che si farà un libro digitale che funziona sulla PlayStation venderà molto di più che un libro digitale di testo da leggere su un device con uno schermino di cristalli liquidi. Probabilmente questo non funziona. Detto questo, questo era solo per darvi un po' di dati, sono i dati che conosco, i dati che ritengo interessanti, così, almeno tanto per sapere, perché parlavo prima di fare questi esperimenti, ma penso che diceva, ma secondo te cos'è il margine per una casa editrice? Mi diceva, 70% sul libro. Allora dice, no, guarda, non è proprio così, quindi chiariamo anche di che cos'è questo. Comunque è un grosso mercato, sicuramente la casa editrice per cui lavoro ha un utile molto forte, anche se il proprietario di questa casa editrice ha utili molto più forti da altre entrate, sicuramente 10 volte di più dalle televisioni, per intenderci. E sicuramente lì è il vero business, tanto più che la casa editrice. Rimane comunque, esiste quindi un indotto di persone che sul libro trae proprio sostentamento. Lasciamo stare l'editor, figura magari lussuosamente pagata, non è proprio così, ma comunque ben pagata e così via. A discendere dall'editor abbiamo l'autore, più o meno pagato, se vende tantissimo o meno, se uno che vende 10.000 copie sicuramente si beccherà via quei 10 milioni, quei 5 milioni a libro, cioè quindi al fine un rimborso spese. Poi dipenderà anche dal tipo del libro, a meno che venga pagato molto di più per il tipo di lavoro, perché il lavoro è prestigioso, perché la copia del libro è molto bella. Se sono 10.000 copie, il libro costa 100.000 lire, sicuramente vende di più. Se ne vende 200.000 come decrescenzo ai tempi d'oro, 300.000 chiaramente fa i suoi soldi. A discendere dall'editore, quindi dall'editore che si becca il suo 4%, all'editore che si becca una quota di questo, all'autore che c'è un indotto di persone, non so quanti ne lavorano in Italia. So che ad esempio la casa editrice dove lavoro io ci sono 1000 persone che lavorano sul prodotto libro, dall'impiegato al venditore, a quello del marketing che diceva prima il compagno. Quindi c'è tutto questo, e poi da lì quello col camioncino, l'edicolante, il libraio. Se si vuole intervenire su un discorso reale di mercato, bisogna tener conto di tutto questo indotto. Sono d'accordo che la pirateria individuale è non solo uno stimolo, io penso che sia anche soprattutto una forte forma di pubblicità per il prodotto che si vende. secondo me le canzoni più piratate, tra virgolette, da Napster sono quelle che poi gli autori sono quelli che vendono più dischi dopo, non di meno. E questo è il dato che forse si mette un po' in ombra. Perché alla fine, a forza di avere robe, magari ti compri anche il prodotto perché ti piace, perché lo vuoi avere, se hai soldi per farlo. Se non hai soldi non l'avresti comprato comunque, cioè questo è il dato. Probabilmente se si riusciranno a piratare i libri o avere i file, vedere il suo proprio device, alla fine quando ti piace lo vai a comprare perché vuoi avere l'oggetto. Tra un libro fotocopiato e un libro oggetto, il libro oggetto lo tieni perché ti piace, lo vuoi avere, lo vedi in libreria. È il problema del libro virtuale, non ce l'hai. Cosa cazzo mostri agli ospiti? Cioè, questo è la mia libreria.
3: Un intervento,
2: personalmente quando vado dentro una casa la prima cosa che guardo è una libreria e da lì giudico con quello che fare. Se ci vedo solo dentro l'ultimo De Crescenzo e Sorrisi e Canzoni, di solito dico beh, questo non è una persona molto interessante, dovrà andare a vedere il dischetto. Niente, questo era solo per dare un dato di complessità. Bisogna intervenire su tutto questo, quindi su tutto questo lato delle tutta questa circolazione di denaro che è legato all'oggetto libro in sé. Non è una soluzione parlare di, secondo me, come si discute, non qua, oggi particolarmente, di pagamento digitale da parte dell'utente finale che ha scaricato il libro. Può funzionare se c'è un rapporto diretto, senza intermediazione, tra l'autore e un pubblico vastissimo che raggiunge in modo indefinito, se l'autore funziona in modo assolutamente autonomo. Un libro non è mai il lavoro di una persona, è il lavoro di più persone, dal correttore di bozza, al revisore, al traduttore in certi casi, all'impaginatore, può anche servire questo, perché di solito ti arrivano dei file che sono illeggibili, e tutto qua. È un lavoro comunitario. Come va pagato questo lavoro? Perché va pagato. Cioè io penso che la gente può anche lavorare per hobby, ma molto spesso su un lavoro di ricerca, un lavoro anche di scrittura, ha bisogno che ci sia una sorta di mantenimento, questo va risolto, se no rimane una vuota parola, dire no, aboliamo il diritto d'autore, non viene più tutto gratis, non funziona così, perché poi alla fine non c'è più il produttore. Se l'autore non viene pagato, se il traduttore non viene pagato, eccetera, magari lo fa, e qui è giusto il discorso che faceva Gomma prima, del doppio binario. Cioè è chiaro che qualunque scrittore di un pensiero politico o di un altro è disponibile su un'iniziativa politica o culturale che si avvicina al suo pensiero a lavorare gratis. Come autore ho dato racconti, ho dato scritte gratuitamente, riviste di movimento piuttosto che altro, piccole case editrici, sono ben contento. Ma non è pensabile che tutto il lavoro che io faccio come editor piuttosto che come scrittore non sia pagato. Perché non potrei campare, cioè non può funzionare neanche il discorso dell'hobbistica, cioè allora quindi lo faccio solo per hobby, perché lavoro di ricerca e di scrittura, è stato va retribuito. Come funziona? Io non ho risposte. Penso che vada pensato però in forma globale, cioè va retribuito il lavoro delle persone. Punto. Come fa il calzolaio, deve essere retribuito, magari tagliando dei passaggi, quindi costa meno, diretto il pubblico, non ci deve essere il ricarico, la pubblicità, sappiamo tutti, cioè adesso non sto difendendo il sistema capitalistico, dicendo che è giusto, per carità, sfruttiamo, no. E sono ben contento che quando verranno abbattuti i costi della carta, probabilmente il libro potrà costare 5.000 lire. Però attenzione, a Francoforte, c'è la fiera del libro internazionale dello Stato, la grossa discussione era che gli agenti dei grossi autori dicevano adesso il libro costa tot e all'autore va il 10%, quello che è. Nel momento in cui sarà elettronico, allo stesso prezzo di copertina, all'autore bisogna dargli almeno l'80%. Perché tanto tu non hai più spese, caro mio, quindi quei soldi lì devono arricchire me, agente, e me, quindi queste sono le questioni su cui ci si trova davanti. Niente, era solo un contributo così vago, non è che non do risposte, ho dei dubbi e sicuramente dei problemi, però di varia natura, però comunque queste qua.
3: Come funziona il mercato software, la sua estensione, il discorso sull'open source, che risponde a dei precisi problemi economici anche. Tu lo vedi assolutamente improponibile nel settore editoriale, musicale, eccetera, con l'espansione di questo concetto?
2: Non so come, però sai, il discorso del software, nel momento in cui tu, attraverso l'aggiornamento, attraverso le cose, tu paghi, hai comunque la possibilità, dai quel famoso dollaro per avere la versione, diciamo, utente non gratuita, questo non so come puoi farlo.
3: Stiamo parlando di freeware.
2: Non so come applicarlo, anche sul discorso del freeware non so come applicarlo. Cioè il problema è che se io sono un ingegnere pagato, non so, di una grande impresa e poi fuori dal mio tempo faccio dei prodotti gratuiti, è una cosa diversa. Non riesco a trovare una soluzione su questo.
3: Tu parlavi di
4: tu parlavi di, vabbè, microfono meno, tu parlavi di mille persone che devono venire impiegate e retribuite per produrre dei libri. Io non voglio insinuare che la casa editrice per cui lavori non produce cose di qualità, però ho visto cose prodotte con meno soldi, meno impiego di persone, comunque retribuite e di qualità molto più alta delle cose che produce la casa editrice per cui lavori.
2: Sono d'accordo, no? Guardate che sono d'accordo. Ma tolto le mille persone c'è l'edicolante, eccetera, eccetera. Comunque che vende sia il prodotto di alta qualità, il libraio, sia la cosa di bassa qualità. Adesso, non sto dicendo che bisogna vendere solo porcherie o l'ultimo libro, non so, di Taricone, voglio dire. Non sto dicendo questo. Personalmente io cerco di fare robe di qualità, poi ognuno fa le cose che... Basta. Non posso rispondere per la casa editrice.
1: Il libro comunque è bellissimo, facciamo pubblicità. Adesso, proprio a proposito dell'applicazione del modello GPL e via dicendo, ci parlerà Alessandro Rubini, dell'associazione Software Libro, più di un tot altre cose, che si presenta solo. Oh. E ci parlerà proprio dell'FDL, che è la Free Documentation License, un analogo per la manualistica della General Public License.
5: Dunque, io ho un problema serio, che non sono capace di parlare, e in particolare in pubblico naturalmente non ci riesco. Di solito mi porto i miei pezzettini di plastica da proiettare, questi oggetti qua. Mi era stato detto che c'era la lampada con la lente, ma non c'è, quindi il risultato è che è probabile che a un certo punto mi impasti e a quel punto smetto e basta. Allora, avevo portato 3 copie di carta da fare le fotocopie, mi è stato detto che non serve, ho messo il PostScript sul sito web, il programma è proprietario, mi dispiace, il programma che ho usato per scriverlo, ma non ho avuto ancora il tempo di imparare un programma libero. Ne ho provati alcuni, ma fa veramente schifo, vabbè. Non gira l'ambiente Microsoft, l'avevamo comprato... Persona S all'università e adesso funziona sulla mia Spark in ambiente Linux. Dunque, niente. Siccome una delle cose che intendevo dire è sottolineare la differenza tra la documentazione, l'opera e il software, visto che comunque il mezzo tecnico manca, ho detto lo faccio subito, mi impasto subito via. Allora, ne manca uno, sono veramente scemo. Prendili tutti, dai.
6: La conclusione. Continua lo streaming di Radio Cyber, siamo qui dal Battle Break. Alessandro Rubini.
5: Cos'è stato un casino? Ho scoperto adesso che nella parte stampata ne manca uno, cioè l'ultimo, vabbè. Vabbè, lo stesso. Niente. Dunque, la differenza fondamentale tra un programma e un testo è che in un programma la soluzione del problema è matematica, in qualche modo è comunque creativa, però la estrinsecazione pratica è poi quello che prende il 90% del tempo, il fatto di scriverlo in un linguaggio, di correggere gli errori, di verificare che sia portabile e questo tipo di cose, per cui il fatto che sia disponibile per tutti la idea ma non il codice è una cosa che serve a poco, per questo è importante che tutto il codice sia disponibile. Nel caso di un testo invece, anche un testo scientifico, mi è capitato in questi giorni di discutere sui testi di archeologia partendo da un messaggio che è andato in lista, nella lista in cui penso che ci siate tutti in qualche modo. La differenza è che in quel caso la soluzione del problema consiste proprio nelle parole in cui la soluzione è espressa. Passare dal concetto teorico all'espressione pratica è semplicemente la scrittura dell'articolo. È per questo che da un lato vedo difficile applicare un modello economico come quello del free software all'editoria, perché sul 90% che consiste nello scrivere in un linguaggio di programmazione, nel debugging, nel porting, eccetera, si può fare un servizio di consulenza, di assistenza. Sul testo scritto invece no, cioè non c'è un lavoro di consulenza. D'altra parte, mentre è fondamentale la modificabilità del codice in modo da permettere ad una persona di adattare il programma a esigenze nuove, la modificabilità di un testo è decisamente meno importante. Per cui anche nel libro del Carlo tutte le copie sono libere, ma la modifica del testo si può pubblicare solo su autorizzazione dell'autore. Ecco, la licenza FDL è fatta in particolare per la documentazione. La documentazione è differente dal testo in genere. La documentazione è un testo stupido, anch'io ne ho scritti, che parla di un programma o di un macchinario o di qualcos'altro e non contiene le opinioni personali dell'autore, ma semplicemente la descrizione tecnica di quello che di quello che il programma fa. Quindi è fondamentale che la documentazione sia modificabile. Quindi la licenza GNU per la documentazione libera dice che è importante la modificabilità di questo testo. Però siccome anche nella documentazione sterile, stupida e brutta gli autori spesso intendono mettere delle proprie cose personali, dei commenti o questioni filosofiche o queste cose, la licenza GNU dice che ci sono alcune sezioni, non principali però, di cui l'autore può impedire la modifica oppure la cancellazione. Quindi io posso prendere un manuale GNU, posso modificarlo perché ho modificato il programma e quindi cambio la documentazione, eccetera, ma non posso cambiare il testo della GPL o cambiare il testo delle motivazioni filosofiche che hanno portato gli autori a scrivere questo programma compatibile con l'altro ma differente. Allo stesso modo è obbligatorio togliere qualunque sezione intitolata endorsements, come dicono loro, cioè gli avalli di persone o le certificazioni, per cui nel manuale GNU c'è scritto questo è il manuale ufficiale pubblicato dal progetto GNU per la versione TOT, se io lo cambio sono obbligato questa parte a toglierla. Quindi, mentre nel software la licenza scelta permette la modifica di qualunque parte, per la documentazione ci sono comunque questo tipo di costrizioni in più che dipendono proprio dal fatto che il testo è comunque una cosa più personale dell'autore rispetto a quello che è un programma. Anche perché se il programma lo modifico e non funziona, nessuno lo utilizza in pratica e chi trova il mio dice ma è derivato da quell'altro, cerco l'altro, trova quell'altro perché se funziona le persone lo utilizzano e quindi lo distribuiscono. Se io modifico un testo e scrivo testo di Richard Stallman, edizione revisionata da Pinco Pallino, e gli cambio i non, gli metto i forse, insicuramente e queste cose qua, chi lo legge non gli viene sospetto che questo è diverso dal testo di Stallman. Comunque il testo sta in piedi, a differenza di un programma che se lo modifico male non funziona. Se cercasse poi il testo di partenza, nel caso di Stallman lo trova, ma nel caso di un autore non molto noto è più difficile che lo trovi, perché se il programma funziona, per utilizzarlo lo copio. Se l'articolo funziona, per utilizzarlo lo consulto su una pagina web e dopo lo cancello in locale. Quindi non è detto che gli articoli intelligenti siano distribuiti in tante copie, come capita per i programmi invece validi.
7: Ecco, da questo punto di vista è interessante che la legge sul diritto di autore è bella, non con le modifiche ultime, che fanno schifo, che le combatto, sto perdendo un sacco di tempo anch'io, andare alla polizia postale, alla finanza, a sentire, sperando che non mi catenino sempre quando vado. L'autore ha il diritto esclusivo e inalienabile di pubblicare, di utilizzare economicamente, di diffondere, di tradurre e queste cose qua. Inoltre, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, io ho scritto anche un libro, anch'io sto campando dei diritti di autore di questo libro, perché si dice il software libero, eccetera, ma in Italia il mercato è ancora abbastanza indietro. Ho ceduto i diritti, quindi, in modo che l'editore possa fare la copia e queste cose qua, però dice la legge, comunque l'autore conserva il diritto di opporsi a qualsiasi modifica e a qualsiasi atto che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Quindi il diritto di copia posso cederlo con un contratto, il diritto di traduzione posso cederlo, il diritto di modifica rimane comunque a me anche quando ho ceduto questi. Quindi un editore che ha comprato il mio testo non può, senza la mia autorizzazione separata, fare modifiche a questo testo. È interessante notare che sempre la stessa legge, non so se nella versione del 41 o con le modifiche dopo, dice tuttavia nelle opere di architettura l'autore non può opporsi alle modifiche che risultino necessarie. Che vuol dire? Se l'architetto dice io faccio una mensola che sporge di 50 metri, la costruiscono, non ci sta, è chiaro che per la sicurezza della gente che ci passeggia sotto, il progetto va cambiato. Secondo me sarebbe utile introdurre lo stesso tipo di vincolo per il software. Chiaro che se la mensola cade un po' di persone si ammazzano, però è anche chiaro che se il software che utilizzo non è sicuro, posso avere furti di informazione o di soldi o queste cose. Naturalmente non è stato fatto, però comunque la normativa sul diritto di autore prevede la non modificabilità senza il consenso dell'autore per i motivi che sono detti prima. Però in certi casi, quando ne va della sicurezza delle persone, la modifica è possibile farla anche senza il consenso dell'autore. Ecco, niente, quindi la Free Documentation License è stata fatta apposta per la documentazione, ma tenendo conto comunque che le opere non devono essere modificabili per non ledere l'immagine dell'autore. Freud ha scritto, credo, un libro sul complesso di Edipo, altri hanno scritto altri libri, ma non ha preso il suo e cambiato i pezzi, è scritto di Sigmund Freud e Piripicchio Piripacchio, ma hanno scritto il loro, utilizzando le idee, perché comunque il testo esprime tutte le idee che l'autore ha. Nel caso del software, il punto .exe, parlando in linguaggio di 20 anni fa, non contiene le informazioni, e per questo è importante invece la modificabilità e la disponibilità sorgente. Ecco, sui lucidi se li scaricate, ho scritto in grande che qua spiego le cose del diritto di autore in grande, che non avallo le modifiche del 2000, perché poi leggete, ah, questo qui è d'accordo con la SIAE, assolutamente no. Ecco, invece sulla copertina ho scritto i miei indirizzi di posta elettronica, ho un indirizzo sul progetto GNU, però non parlo a nome del progetto GNU, cioè questa è la mia interpretazione personale di queste cose, e non è detto che la Free Software Foundation la pensi allo stesso modo. Ho un indirizzo sul progetto GNU perché ho scritto un programmino stupido, l'ho mostrato a Stalman e ho detto bello, vieni dentro, e allora mi ha preso. Ecco, a proposito sempre del fatto che Campus di diritti di autore del mio libro, comunque ho cercato di insistere sempre su proposta di Stallman con la casa editrice perché ridistribuisse il libro con licenza libera. La seconda edizione dovrebbe uscire con licenza libera, io penso di avere un piccolo calo di introiti, ma comunque il fatto che il libro di carta è molto meglio di un pacco di fotocopie, alla fine permette a me come autore di diffondere di più le mie idee, la mia capacità tecnica, perché ho avuto un paio di lavori semplicemente per il fatto che ho scritto il libro, c'è gente che dice mi occorre un tecnico su questo argomento qua, chiamo lui. Quindi io ho un vantaggio come fama, come attività professionale, spero, e una certa perdita nel soldo dovuto alla singola copia, però questo non è un problema per me, è più un problema per la casa editrice, però, che appunto ha l'impaginatore, il correttore di bozze, ha queste persone qua che anche loro hanno bisogno di pagare la Telecom alla fine. Ecco, scusate se sono stato più lungo del tempo previsto.
1: Facciamo. Penso che sia possibile per Alessandro lasciare poi il sito da cui scaricabile, sono scaricabili tutti i lucidi. Fai così, lascio al banchetto all'inizio, così la gente quando passa lì se lo guarda. Dopo Alessandro Rubini c'è Carlo Gubitosa di Peace Link, e dopo di lui, ancora che io sappia, Giulio De Petra e Jorge Vacca della Topolino Edizioni.
8: Salve, parlerò di due cose. Una cosa di cui parlerò è una campagna lanciata nei giorni scorsi dall'associazione Peace Link contro la registrazione obbligatoria delle testate di informazione online. Però volevo fare due riflessioni in merito alle cose che sono state dette finora. È stato molto interessante sentire la voce di chi è all'interno di due grosse case editrici italiane, perché è stato interessante scoprire che quelle che noi riteniamo dei grandi imperi economici in realtà hanno anche loro problemi, perché almeno stando a quello che abbiamo sentito oggi gli autori sarebbero troppo esosi e troppo pretenziosi e il mercato è in calo. Sicuramente queste informazioni dall'interno però vanno integrate anche con l'altra prospettiva, cioè quella della piccola editoria e dell'editoria no profit, che è tutto un altro settore. Io posso portare la mia esperienza. Anch'io ho scritto per una grande casa editrice e per ogni copia del mio ultimo libro, perché i primi due sono stati mandati in beneficenza dei diritti d'autore, per ogni copia del mio ultimo libro io prendo 1600 lire a copia, che sono l'8% e non addirittura il 15%, che forse lo vedono solo Umberto Eco e pochi altri. Sostanzialmente non sono d'accordo con l'affermazione in base alla quale se non c'è un rimborso, una spinta o comunque una compensazione economica, i libri non ci sono, non vengono prodotti. Anzi, io sono d'accordo col contrario, con l'affermazione contraria, e cioè che un libro scritto unicamente per motivi economici non è un buon libro. Sicuramente nelle fonti di ispirazione ci possono essere interessi personali, passioni, qualsiasi cosa, le cose più disparate, però se un libro nasce unicamente come modo o strumento per portare la pagnotta a casa, penso che nasca già penalizzato in partenza. Per cui dico quelle che secondo me sono, non dico le uniche cause perché non ho la verità in tasca e ne pretendo di averla, però delle concause che contribuiscono a fare sì che questo mercato dell'editoria sia in calo. Secondo me uno dei fattori che non si è considerato è il fatto che il settore dell'editoria, e in particolare il settore dell'editoria italiana, è uno di quelli dove c'è forse la concentrazione del mercato più alta d'Europa, penso io. Con pochissimi spazi per le riviste, le case editrici, come diceva giustamente Ludovico Di Neural, che non hanno la capacità di penetrazione e di distribuzione di chi riesce ad arrivare anche nei supermercati o negli autogrill. Per cui uno dei primi, delle prime cause della crisi dell'editoria penso che sia proprio questa fortissima concentrazione del mercato. Una seconda causa di questa crisi penso che sia lo spostamento del discorso dal piano culturale a quello economico. Sia nelle case editrici sia soprattutto per i quotidiani il baricentro del discorso si è spostato dalla produzione di cultura e dalla produzione di editoria come servizio alla produzione di editoria di cultura come prodotto, come bene materiale. E un dato significativo è il sorpasso che è avvenuto nel 98. Il 98 è stato il primo anno in cui in Italia, per i quotidiani, gli introiti da pubblicità hanno superato gli introiti da vendita. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi come oggi un quotidiano può permettersi di rinunciare ai suoi lettori, ma non ai suoi inserzionisti, e non a caso anche su quotidiani dalle posizioni, diciamo, libertarie come il Manifesto di Liberazione, è apparsa a tutta pagina la pubblicità di Finmeccanica, che è il primo produttore di armi, che fornisce anche gli elicotteri che vengono usati in Turchia per le repressioni, che poi vengono denunciate dallo stesso Manifesto di Liberazione. Quindi penso che anche l'aspetto economico sia un fattore fondamentale da tenere in considerazione, cioè il libro e il giornale come prodotto sociale o come prodotto di mercato. Un altro fattore che secondo me va tenuto in considerazione quando si parla di editoria è lo smantellamento di fatto o comunque la dequalificazione della scuola pubblica e di conseguenza l'abbassamento del livello culturale e la disaffezione verso il libro delle nuove generazioni di lettori. Anche questo rientra in un quadro di aggiustamenti strutturali che, così come nei paesi dell'America del Sud le prime cose tagliate per compiacere il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale sono state la scuola, la sanità e i servizi pubblici, anche noi per entrare nel club dell'euro abbiamo dovuto pagare questo scotto, però non vorrei sconfinare nella politica. In virtù di questo, comunque, c'è da dire altro, ed è il motivo per cui io sono qui stasera. Si è parlato, quando si parla di diritto d'autore, spesso si vedono come interlocutori o come antagonisti i grandi editori o le grandi case discografiche e cinematografiche. Noi negli scorsi mesi abbiamo scoperto che un altro degli attori nel dibattito su questo diritto d'autore sono le corporazioni e in particolare la corporazione dei giornalisti. Nei mesi scorsi ci sono state delle dichiarazioni su due fronti. Il primo è il fronte della stampa cattolica, che ha rilasciato delle dichiarazioni, in particolare il segretario dell'Unione Cattolica della Stampa ha rilasciato delle dichiarazioni in base alle quali i siti internet che diffondono informazioni dovevano essere registrati. Registrati vuol dire essere registrati presso il tribunale, come avviene per tutte le testate giornalistiche, e avere un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti che faccia da garante per il sito. Questo su un fronte. Sull'altro fronte, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa stanno portando avanti delle iniziative per appunto per questa registrazione delle testate telematiche, introducendo a pretesto il fatto che gli utenti vanno tutelati e quindi la registrazione di un sito diventa una specie di bollino blu che offre la garanzia dei contenuti che sono presenti sul sito. Tutte queste dichiarazioni che abbiamo seguito quando erano ancora nell'aria, nello stato di nebbia, si sono concretizzate in una proposta fatta da Franco Abruzzo, che è il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, al ministro Fassino. Ci sono stati degli incontri informali di cui noi siamo venuti a conoscenza solo perché Abruzzo ne ha parlato pubblicamente durante un incontro, degli incontri informali in cui è stata presentata questa proposta di modifica della legge sulla stampa. La legge sulla stampa sta per essere modificata al suo articolo 5, che riguarda l'obbligo di registrazione. Questo obbligo di registrazione, che fino ad ora era valido solo per i periodici quotidiani, eccetera, eccetera, verrà esteso anche ai giornali telematici. Ora, è chiaro, va da sé che la definizione di giornale telematico è talmente ampia da poter far ricadere in questa definizione tutto e il contrario di tutto, a seconda di chi poi sarà chiamato a far interpretare questa legge. Un po' come avvenne con la legge sulla privacy, in cui prima fu fatta la legge e poi venne detto alle associazioni che potevano comunque gestire i dati personali dei loro associati. Queste modifiche alla legge sulla stampa sono nate semplicemente da un incontro di categorie, tra la categoria dei politici e quella dei giornalisti, che non riuscendo a cavalcare, a dominare la complessità dei nuovi mezzi di informazione, semplicemente li vogliono frenare. In sintesi, il rischio è che qualunque bollettino, qualunque sito, qualunque struttura che offra informazioni online e possa essere fatta ricadere nella categoria di giornale telematico, corre il rischio delle sanzioni previste a un altro articolo della legge sulla stampa, che è l'articolo 16, che regola la stampa clandestina e prevede fino a 2 anni di reclusione per chi diffonde informazioni non autorizzate. Allora, come associazione PISLINK abbiamo lanciato una campagna e tutte le informazioni, una rassegna stampa, il testo dell'appello che abbiamo lanciato, le informazioni sulle dichiarazioni precedenti, si trovano all'indirizzo www.pislink.it/censura. E questa campagna in pratica vuole impedire che la legge della stampa, la legge sulla stampa, venga modificata in questo senso repressivo. Ci sono vari paradossi, tra l'altro, legati a queste proposte di modifica, nel senso che una volta ammesso che si sia riuscito a definire cos'è un giornale telematico, per esempio, noi sul nostro sito pubblichiamo un bollettino scritto da giornalisti africani che ce lo mandano e noi lo traduciamo e lo mettiamo semplicemente sul sito. Ora, va da sé che essendo semplicemente un lavoro di traduzione e non un lavoro di scrittura, non potremmo individuare né un direttore responsabile né registrare quel giornale telematico che viene prodotto in Africa. E così via, ci sono migliaia e migliaia di casi di possibili eccezioni. La stortura, il punto è che tutta l'editoria no profit, tutti gli scrittori no profit, tutta l'informazione del volontariato, delle associazioni, di quegli scrittori che realizzano libri anche se non hanno il rimborso milionario assicurato, tutto questo mondo della cultura e dell'editoria, che a pieno titolo fa parte dell'informazione della cultura accanto e forse anche meglio dell'informazione dell'editoria commerciale, tutto questo mondo non ha avuto voce in capitolo, semplicemente perché la legge sulla stampa, la nuova legge sulla stampa, paradossalmente nella società dell'informazione, quando ormai è assodato che l'informazione non è più una materia per addetti ai lavori, La nuova legge sulla stampa sta per essere decisa dalla categoria dei politici e da quella dei giornalisti, senza che ci sia una terza parte rappresentativa di un altro mondo dell'informazione, di un altro mondo dell'editoria, che possa avere voce in capitolo. Noi siamo un'associazione di una decina di volontari, che ha un bilancio che si aggira intorno ai 10 milioni all'anno. Ciò nonostante, stiamo cercando, come una piccola formichina, come un piccolo topolino, di andare a rompere le scatole all'elefante della grande corporazione giornalistica. Sul nostro sito è presente un banner che chiunque può scaricare e può rendere visibile sul proprio sito e sulle proprie pagine web. Per altre informazioni vi rimando al nostro sito internet.
1: Dopo questo intervento ci sarebbe Giulio De Petra.
9: Sì, io mi occupo di informatizzazione della pubblica amministrazione, ma ne parlerò solo di sfuggita. All'inizio, nel presentare questo incontro, Ferribyte ha messo in evidenza un aspetto, cioè il fatto che questa proposta legata alle biblioteche coglieva un interesse generale. Mi sembrava che questo fosse, che non era una cosa da estremisti, insomma, cioè questo coglieva un interesse generale. Secondo me questa affermazione di Ferri ha senso se si tiene presente il richiamo che Goma ha fatto a collocarla nell'ambito degli, lui li ha chiamati gli interessi materiali, qualche cosa del genere. Io volevo sviluppare un ragionamento breve per arrivare a questa affermazione. Ma secondo me la prima cosa su cui riflettere è la specificità del contesto in cui avviene questa proposta, che è caratterizzata da due aspetti. Uno evidente, non varrebbe la pena di citarlo, però è ancora utile farlo, cioè il cambio di scala rispetto alla diffusione, quello che possiamo chiamare il modo di produzione digitale. Cioè, questo cambio di scala pone le questioni in un modo diverso rispetto a quello in cui si è posto e che ha visto lo sviluppo del movimento su questi temi. Questo cambiamento di scala richiede, secondo me, un aggiornamento anche degli strumenti con cui si affrontano queste questioni. Il cambiamento di scala è la quantità di attori sociali coinvolti da queste questioni. Il secondo è questa cosa di cui parlano tutti, cioè oggi si parla di crisi dell'economia digitale, la new economy e queste cose qui. Allora, che cosa c'è alla base di questa? Cosa c'è sotto? Si parla di crisi perché la borsa non funziona più come elemento di moltiplicazione dei pani e dei pesci, insomma. La crisi della borsa però non è il problema principale, è come se la crisi della borsa svelasse quello che è il nodo, cioè la crisi della borsa impedisce i guadagni facili e quindi pone il problema reale per chi sperimenta i nuovi modi di produzione in questi settori, di come si organizza il modo di produrre su queste questioni. Cioè pone il problema di come è fatto questo modo di produzione digitale. E che questo fosse il problema prima era coperto dai guadagni di borsa, mentre invece ora il problema è davvero, perché le cose non funzionano più se questo non viene affrontato. E che questo è il problema, lo dimostra il fatto che tutti, adesso esagerato, tutti i modelli di management, i modelli organizzativi, della cultura organizzativa dell'impresa non funzionano. Questo è il punto. Il ragionamento lo sviluppo in modo rapido per non portarvi a tempo. Ma noi siamo abituati a essere attrezzati contro un rischio, che è quello del determinismo tecnologico, no? Cioè il fatto che un modo, una tecnologia impone un modello organizzativo, e questo siamo tutti. Il problema che c'è oggi è il contrario, cioè il problema che c'è oggi è quello di un determinismo organizzativo e politico, cioè a fronte di opportunità di organizzazione diversa del modo di produrre le relazioni sociali, c'è un impoverimento di questa opportunità dovuta all'utilizzo di modelli politici e organizzativi che impoveriscono e deformano la ricchezza sociale possibile con questo nuovo modo di produrre. È stato detto anche prima, cioè

adeguarsi alla trasformazione digitale, cioè mette paletti, dice sì va bene però andiamoci piano, e si ritiene più di sinistra più paletti mette a queste cose. Questo è il paradosso. E quindi, se questo è vero, qual è l'interesse generale di cui secondo me giustamente parlava Sede? Il fatto che c'è bisogno di inventare, di costruire, sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro, di relazioni sociali, di comunità, di produzione e così via. Un'analogia, questa cosa qui, un momento, lo dico solo per quelli anziani come me, analogo a quello che si è vissuto negli anni 60, quando c'era la separazione tra un nuovo modo di produrre, che era quello della produzione di massa e del taylorismo, e una cultura, un'organizzazione della società che era incoerente, e qui è nato il 68. La differenza qual era? Che allora c'era separazione tra cultura, saperi e produzione, mentre oggi le due cose coincidono, e quindi il problema è ancora più dirompente. Ecco, secondo me è in questo snodo, cioè è a questo livello delle questioni che si pone il problema del copyright, che è nello stesso tempo un esempio di questo, è un terreno di lotta, di conflitto su queste questioni, ai due aspetti. E secondo me anche, ed è anche vero, che non è un caso che la lucidità nell'affrontare queste questioni, nel cogliere questa valenza politica del copyright, sia nell'ambito di quello che si definisce il movimento antagonista, cioè nell'ambito di quei settori della società che per pregiudizio ideologico, e dico pregiudizio ideologico senza dare nessun giudizio di valore rispetto alla parola pregiudizio, ha rifiutato i modelli organizzativi della produzione occidentale e dominante. Quindi si è trovato costretto a inventare, a sperimentare, a esercitare creatività e fantasia nel costruire nuovi modi di relazioni produttive. Solo chi si è tirato fuori oggi ha la freschezza politica per poter proporre soluzioni nuove che affrontino questo problema di interesse generale. Questo significa anche però che chi sta affrontando queste cose ha oggi di fronte una opportunità di egemonia culturale e politica, che sarebbe davvero un peccato se questo fosse impoverito da una autoreferenzialità che quindi diciamo il problema non è quello di mimare gli inseguimenti tra guardie e ladri, ma quello di offrire soluzioni che siano all'altezza di cogliere un interesse generale. E quindi cogliere questo interesse politico generale significa che a essere in discussione col tema del copyright non sono tanto le norme tecniche di riproduzione, che sono evidentemente, è stato notato, ridicole rispetto alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, ma essere messo in discussione, a me pare che questi sono gli interessi materiali, è l'organizzazione del lavoro, il modo di produrre, cioè la nervatura essenziale della società. Ed è chiaro che l'esempio che si faceva prima, dice ma se io produco lavoro intellettuale ho bisogno di avere reddito, ma chi ha detto che per avere reddito bisogna vendere quello che si produce, no? E quindi questa cosa si collega di fatto al problema del reddito di cittadinanza e di tutte queste questioni su cui il movimento sta lavorando. Ecco. Questo mi ha messo in imbarazzo. Naturalmente dire questo significa semplicemente evocare la difficoltà del problema, e quindi come si fa a fare questo, come si produce lotta che sia all'altezza di questo livello del problema, come si

0: Si può immaginare una diversa modellazione della produzione che, ma veramente facendo degli esercizi di molto rotti, potrebbe essere il passaggio da un'economia legata alle merci e ai beni prodotti a un'economia legata all'erogazione di servizi, no? Produzione di merci a mezzo di merci, passare a produzione di servizi a mezzo di servizi. È un lavoro lungo. E quindi, diciamo, accanto alle campagne proposte, che sono quelle, io comincerei a ragionare anche a tre tipi di intervento politico. Ecco, il primo è lavorare su esempi concreti e pratiche di nuova cooperazione e produzione lavorativa, cioè questo è questione centrale rispetto al copyright, e la produzione di software è evidentemente l'esempio più nitido di tutto questo, o esperimenti che si fanno. Io sto a Roma, conosco quello che stanno facendo, ad esempio il progetto dei Brainwalkers. La seconda tipologia è questo coinvolgimento del settore pubblico. Questa questione delle biblioteche non è fondamentale, e penso alle biblioteche comunali, al circuito delle biblioteche comunali, non solo alla biblioteca nazionale, che sono già collegate in rete dalla rete SBN, che è una rete che oggi è stata rifatta, che è particolarmente potente. Ma penso anche alla richiesta di disponibilità in rete del patrimonio informativo pubblico, che non sono le leggi, ma sono tutti i dati dei beni culturali, che sono dati che sono già digitalizzati per necessità di automazione interna delle amministrazioni, che devono invece essere resi disponibili come esempio di patrimonio informativo pubblico, di sapere che già di per sé è. E l'ultima cosa, mi sembra che sia fondamentale un lavoro di divulgazione e di allargamento dell'ordine di grandezza dei soggetti coinvolti. Questo è possibile per l'aumento della dimensione della scala, però significa che bisogna fare anche azioni politiche che riescano a coinvolgere. Quindi pure azioni, con pura la funzione di divulgazione e di allargamento, non è una proposta, è semplicemente un qualcosa su cui provare a vedere se ha senso, perché non pensare a un referendum abrogativo della legge sul copyright come opportunità di divulgazione e di allargamento del fronte. Grazie.
1: Dopo Giulio Di Pietro, l'ultimo degli interventi, se intanto Ops Libri e Malatempo non sono ancora arrivati, e neanche Virginia Sala, cosa che non mi risulta, è Jorge Vacca, della Topolino Edizioni. Sempre poi libertà di espressione.
2: Salve. Sì, mi sento un po' strano qua perché inizialmente noi facciamo fumetti. Come sappiamo, il fumetto è una lettura per bambini o per subnormali. Però per questo ti voglio raccontare la storia della Topolin, perché penso che è abbastanza conosciuta. Abbiamo 4 processi in corso. Per quello che riguarda il diritto d'autore, noi da un mese abbiamo il sito in rete, non è finito ancora, però stiamo più o meno preparando tutta la nostra produzione in rete. Questo d'accordo con gli autori, perché come diceva credo altre persone prime, chi ha il feticcio dell'oggetto cartaceo, comunque, cioè, se lo prende. Noi preferiamo che l'informazione, il disegno, il fumetto, l'istoria che c'è dentro, se possa, chiunque lo possa usufruire. Questo per un verso. Per un altro, stiamo preparando una rivista dove piratiamo, no? Articoli di diversi giornalisti di diverse parti del mondo. Preferiamo la gente del sud del mondo, no? Cioè, scrittori africani, scrittori sudamericani, abbiamo anche un cinese, dove se parla della visione dell'Europa vista da questi paesi, direttamente pilotati, senza consultare gli autori. Andiamo incontro anche a questo problema. Credo che una divulgazione c'è questo di sapere. Dopodiché, questo per quanto riguarda il copyright, no? Dopodiché no, abbiamo creato, cioè in fondo, questo mi interessa sottolinearlo, che è il primo in Europa, si chiama FOLE, Fondo per la Libertà di Espressione. Proprio per la radice dei nostri problemi, delle minuscole editoria, neanche piccola, è creare un fondo per sostenere le spese legali in tutti i casi di censura che ci siano. Questo fondo già esiste, sta andando avanti con diverse manifestazioni in tutta Italia. Credo che è abbastanza importante, perché la piccola editoria, sia a livello cartaceo sia a livello internet, un caso che del quale non ho sentito parlare qua, però è stato abbastanza rilevante, il caso di Havana Net di Roma, per il caso di Lasciate che Vim, il libro Lasciate che Vim di Luther Blissett era ospitato in un sito del comune di Roma e è stato ampiamente censurato. Come? Anche su Twitter. Questo sarebbe un argomento da parlare, perché si sta parlando, sì, ok, va bene, tutto quello che sta avanti, però c'è un problema che, per esempio, in editoria l'articolo 15 della stampa, che è del 1948, che obbliga a tutti gli editori editori e tipografi a mandare 5 copie in questura di ogni cosa che si sta pubblicando. In rete non so come funziona. Poi questo nuovo articolo 15 relaziona tutto all'immagine raccapricciante, all'istigazione dei diversi delitti, per quello siamo stati condannati noi. Però credo che è arrivato il momento di che noi stiamo facendo questo, sia questo fondo che si è creato, che questo di mettere insieme firme, gente, per creare l'abrogazione di questo articolo, che mi sembra oggi come oggi abbastanza assurdo. Niente, poi del resto no, facciamo fumetti e basta.
1: Allora, la partecipazione si sta assottigliando, però gli interventi, tra virgolette, previsti sono finiti. Mi sembra che c'è parecchia gente che comunque qualcosina da dire potrebbe avere, parecchi di quelli che sono qua. Abbiamo intrattenuto discussioni con loro su queste questioni, quindi invito chi vuole a partecipare. Primo, subito, in pole position, Alex Foti, del progetto Chain Workers.
3: No, in effetti che le norme sulla stampa si estendano ai siti nonprofit.org è un pericolo enorme, sostanzialmente. Ma voglio dire, cioè, noi non abbiamo fatto abbastanza forte una battaglia per il diritto alla libera espressione, cioè, e secondo me, per esempio, so di andare controcorrente, la Carta Europea dei Diritti poneva la libertà di espressione in una maniera molto più forte che nell'ordinamento costituzionale italiano, e se questo diritto fosse stato petizionabile, cioè, noi avremmo fottuto la legge sulla stampa e l'ordine dei giornalisti in Italia, perché è chiaramente incompatibile con un ordinamento costituzionale tipo quello che dal punto di vista dei diritti, tipo quello che si vuole dare l'Unione Europea. È chiaro che, vabbè, la Carta aveva un sacco di altri problemi sui diritti sociali su cui non mi sto a dilungare. L'altra cosa che volevo dire è il discorso del content, no? Insomma, alla fine qui stiamo a parlare di contenuto. Cioè, la cosa interessante del web è che rivaluta il testo scritto, cioè, non so, ricerche che hanno fatto a Stanford con microtelecamere, inserite vicino alla pupilla, a vedere dove cazzo va il tipo quando surfa, ha dimostrato che quando una pagina si carica, uno guarda prima il testo e poi le immagini se le guarda. E questo ed è stato pure provato che questo è un modello opposto rispetto alla lettura di carta, nel senso che nelle riviste uno si guarda prima le foto e poi si legge gli articoli. Ora, allora, cioè, è evidente che chi produce testo, diciamo, insomma, i compagni non producono un casino di testo, si trova ad avere in effetti la materia prima della rete. Ora, quindi, diciamo, abbiamo una leva forte, no, come produttori di testo. Cioè, giustamente c'è il solito discorso del... cioè, come cazzo le paghiamo le persone che producono testi? Insomma, andiamo... Non so, prima... Non so, io vorrei fare una proposta concreta, non so, l'ho pensata qui, quindi è mezza, non so. Nel senso di dire che, secondo me, cioè, dovremmo riuscire ad andare... Cioè, bisogna fare un discorso sul discorso della scarsità, prima di tutto. Allora, l'ultimo compagno che ha parlato della crisi borsistica, eccetera. Cioè, sostanzialmente... Cioè, noi dobbiamo capire che la moneta nostra è un'invenzione concepita per produrre scarsità e competizione, quindi non era possibile che una moneta finanziaria creasse abbondanza e quindi, cioè, perché è stata concepita per segare, diciamo, i deboli e consolidare il mercato, no? Questa è la funzione della moneta fiduciaria quando è stata inventata nell'Inghilterra vittoriana nel 1850, no? Poi c'è Andrea Fumagalli che ci può spiegare meglio queste cose. Però la rete funziona, cioè la facilità di copiare testi funziona proprio su una logica che è il contrario della scarsità, la logica dell'abbondanza, della facilità di riproduzione. Quindi, come è già stato proposto per altre aree sociali, dobbiamo pensare a un doppio binario del copy, cioè nel senso che un autore ha a disposizione due copy, un copy scarso e un copy sociale, nel senso di dire che può decidere di fare il contratto con Sandrone e di essere distribuito nelle varie catene, librarie, eccetera, però può decidere anche che, riservandosi i diritti elettronici, mette a disposizione il suo copy previo a un pagamento forfettario, lump sum, cioè, non so, $500, cazzo volete, e conferisce il proprio testo a un consorzio, una clearing house, che vuol dire una stanza di compensazione, a un consorzio di produttori di testi che lo pagano, ok? Adesso poi dobbiamo vedere come è finanziato diciamo, gli introiti di questo consorzio, che pagano l'autore, gli danno $500 e curano la diffusione del suo testo, quindi la diffusione del suo testo, che ovviamente sarà libera, però evidentemente deve essere protetta da certe modificazioni, insomma, come le cose che diceva il programmatore di New prima, nel senso di dire che lo fa downloadare, poi chiunque si farà una copia, tutti lo trasferiranno, non si può avere questo, non si può avere nessun controllo. Del resto, proprio lo scopo di questo consorzio è di rendere più liberamente accessibile e duplicabile il materiale del consorzio, no? Quindi, appunto, allora, come funzionerebbe questo consorzio? O è un consorzio di autori, o un consorzio di spazi sociali. Comunque possiamo pensare a mille consorzi di questo tipo, cioè, diciamo, consorzi, per esempio, il consorzio dei centri sociali, che ne so, della Valle di Enna, che si mettono insieme e mettono. Possiamo pensare invece a un consorzio di operatori, per esempio, di quartiere. Insomma, voglio dire, possiamo pensare invece a una cosa molto più ambiziosa, che potrebbe essere, per esempio, una rete europea di realtà antagoniste che gestiscono i materiali in rete. Ecco, insomma, cioè, ogni volta che c'è una relazione fra due persone di tipo transattivo, di scambio, c'è la possibilità di creare veramente una nuova economia, che non è evidentemente la new economy, ma un'economia basata su mutualità, reciprocità, ovviamente garantendo la sopravvivenza e la riproduzione del, insomma, di chi scrive, di chi produce.
1: Se ci sono altri interventi, sì, i saluti fuori.
4: Ma si può?
5: Mi dispiace che molti se ne vanno e mentre dovrebbe essere più interessante questo finale che la parte iniziale, perché io ho presenziato anche ieri al deposito bulk e ho notato quasi un taglio netto tra gli interventi di ieri e quelli di oggi. Comunque mi soffermerò solamente su cose importanti e non secondarie. Uno è il problema della stampa o il problema della rete. È a mio avviso un falso problema, cioè un problema secondario. Il vero problema è stato detto in alcuni interventi al deposito Bulk, in altri però erano slegati, cioè è un problema di molto superiore, è un problema di imperialismo culturale che non è abbastanza considerato. Ci stiamo contando le croste in testa, mentre la cosa è molto più planetaria. Cioè il problema culturale è quello che ci stanno imponendo un linguaggio che non è quello italiano, è proprio il linguaggio dell'anglofonia, per capirci, no? Cioè da colonizzatori siamo divenuti colonizzati, e a livello culturale cerchiamo di fare qualche resistenza, però non so fino a che si riesca ad ottenere questa forma di giusta autonomia, perché purtroppo il fatto è che abbiamo assunto, mi ci metto anch'io dentro, anche se non c'entro, io rifiuto, non guardo la televisione proprio per nausea, no? E via dicendo, e i mezzi tecnologici mi diventano distanti, proprio come succede, e è stato detto in un intervento bene, proprio c'è più distanza tra i paesi poveri del terzo mondo che non possono accedere ai mezzi, che non ovviamente nei paesi ricchi, no? Noi siamo degli imperialisti nel nostro piccolo confronto, soggettivamente dei piccoli miliardari confronto a gente che muore di fame e che muore di sete e non ha la possibilità dei minimi supporti, ma non dico del Novecento, nemmeno dell'Ottocento, nemmeno, cioè non ha da scrivere, non ha cose fondamentali. E allora queste quisquiglie sono proprio cose secondarie. Ho sentito dire veramente delle cose assurde, che per esempio l'editoria, se la carta costasse meno, ma scherziamo, la carta costa niente confronto a quello che costano i libri. E c'è dietro tutto un discorso che fa rabbrividire, anche se sono state dette altrettante cose giuste e valide. Ora, dei punti importantissimi ci sono nell'aspetto divulgativo delle conoscenze. Io sono un filosofo della scienza, ripeto, 2 anni fa ho fatto una scoperta a livello mondiale. Bene, è stata lettera morta, perché non interessa nessuno, perché siamo al colmo, alla paranoia, siamo dei zombie, lo eravamo nel 69 e 68 e compagni, e lo siamo maggiormente adesso, perché facciamo il giochino delle parti, e la televisione è blindata, noi possiamo parlarci qui tra di noi, ma anche in rete ci si sente in 4 gatti confronto a quello che dovrebbe essere una vera e effettiva alternativa. E questa alternativa, quando probabilmente andrà a parare giusto, verrà blindata, come è stato in parte blindato il mio intervento, che chiedevo la parola prima, invece c'erano gli iscritti a parlare e non ho potuto. Va bene, comunque non voglio polemizzare sul fatto, però voglio mettere carne al fuoco dicendo che la mia scoperta scientifica si riferisce alla rappresentanza, scusate, non vi interessa l'argomento, molti dibattono, discutono, se diventa un... io sospendo, perché parlare per me e per pochi non mi interessa. Mi interessa piuttosto se mi dite, no, stai dicendo cazzate, le cose sono diverse, mi va meglio. Non accetto questa dispersione.
6: Scusi,
5: no, dammi del tu.
6: Scusa, però questo è un ambito di dove uno non sta vogliendo ascoltarsi, se ne va.
5: Non è
6: su... Una volta evidentemente non sai comunicare le cose che stai dicendo.
5: No, è perché...
6: della tua scoperta scientifica, non ho capito cosa c'entra con questo ambito di discussione. Poi di quello che vuoi, io
5: vedi, caso, oh, bravissimo, vedi che non riesci a connettere e mi fa piacere. cioè il punto è fondamentale, glielo sto sottolineando. Cosa c'entra la mia scoperta con l'editoria? Gliel'ho detto ieri, glielo ripeto adesso, cioè si tratta che io ho fatto questa scoperta 2 anni fa, ho girato tutti i giornali, ho girato tutti i mezzi di comunicazione, lettera morta. Perché cosa vuol dire questo? Vuol dire che la verità non interessa più a nessuno, è questo il dramma, è questo che purtroppo sei diventato uno zombie, anche se pensi di essere rivoluzionario. È lì la situazione che è drammatica. E vi dirò di più, dato che questa scoperta scientifica sul proporzionale nella suddivisione delle rappresentanze è una cosa di portata mondiale, perché la prossima è importantissima, la prossima guerra sarà tra Europa e Stati Uniti. Non certo per il proporzionale, sarà per motivi di mercato, motivi economici, sappiamo tutti, no? Lo scontro di mercato determina una guerra. Allora, cosa avviene? Però la guerra, la motivazione economica è quasi sempre vestita, la vestizione la si può dare a dare alla cultura, la si dà alla religione, la si dà alla rappresentanza. Perché la rappresentanza, loro, diciamo, ma è assurdo, avete visto l'America, dice di essere democratica, ma scherziamo, democratica con la rappresentanza non proporzionale ma maggioritaria, che poi non è affatto maggioritaria, perché risulta minoritaria. È lì il punto che si contraddice e che è assurdo. Allora, la si può battere anche da un punto di vista culturale, politico e da questo aspetto che dici te, divulgativo, con l'uso dei libri e l'uso della tecnologia computer. E questo è il senso del mio intervento. Se non l'hai capito non è colpa mia, io cerco di spiegarlo. Va bene, non mi dilungo perché penso di aver espresso abbastanza bene il concetto. Se coloro che sono interessati a divulgare la mia scoperta, gli do una copia dei miei studi. Ho finito.
1: L'attenzione è ormai completamente scemata, proporrei di chiudere qua e sostanzialmente spero di ritrovare tutte queste persone, tutte le persone che sono passate, esatto, di ritrovare tutte le persone che sono trovate qua in questi giorni, nelle prossime iniziative che comunque andranno a strutturarsi, nel senso che per noi questo è un inizio di percorso, non certo una situazione autoconclusiva. Le prime di queste sono le strike di lunedì, per chi lo condivide contro la CIA come simbolo di un sistema baccato relativamente al diritto d'autore, e soprattutto l'iniziativa di Bologna di settimana prossima che si concentrerà sul diritto d'autore e l'ambito del software, e quindi ci saranno tutta una serie di relatori sulla problematica del software libero, di come si coniuga la libera circolazione e il libero accesso ai saperi con l'ambito del software. Si terrà al TPO di Bologna il prossimo fine settimana. Per informazioni basta andare su www.ecn.org/TPO. Grazie a tutti e arrivederci.
7: Ciao.
8: Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
9: Merda del Papa.
8: Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, quinta parte. Ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero. Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche. Capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia.
10: Il peto!
11: Pazzesco.

0: Allora.
1: Dove sono?
0: Nel 2010 funzionava sta cosa.

Oh, vediamo un po' come mi senti qua. Ma mi senti meglio qui, nel senso che magari non c'è rumore di fondo, fruscio. Eh sì, ma io devo stare sul telefono così, praticamente. Potrei mettermi le cuffie. Senti i rumori? Ora? Mi devo fare la bicicletta. Va bene, ok, senti cose. Potremmo provare a usare Skype allora. Aspetta che provo a mettermi le cuffie, un attimo, eh. Aia, porca Madonna. La cuffia in faccia. Oh, ti sento. Mi senti? Rispondimi. Sì, ma mi senti o no? Ah, ovviamente se metto le cuffie lui vuole il microfono. Porca Madonna. Come? Cioè le cuffie audio, certo, non hanno il microfono le cuffie audio, sono delle Sennheiser della Madonna. Quindi io non potrò sentirti. O mi tengo il telefono attaccato qua così, come se fosse una cuffia.

0: Beh, l'idea era di stare sempre attaccato, però anche sti cazzi, non lo so io, dimmi tu. Ma io posso legarmi il telefono con l'elastico, con un elastico attaccato alla testa, che ci vuole? Vabbè, come posso tenermi questo telefono messo così, secondo voi? Una fascia elastica molto stretta. Dov'è Antonella? Antonella, ce l'hai una fascia per tenermi il telefono così? Così? Sono seguito da canini? Qua se chiudiamo il calore rimane in stanza. Altrimenti se ne va tutto in bagno. È arrivata della carta spagnola, non so se senti rumori. Tu mi devi dire se senti dei rumori, perché devo capire come si sente. Bene. Ai ai ai ai. Sì, diciamo che così potrebbe andare. Se questo riesco a ficcarlo così.
1: Una mano?
0: No. Mi stava staccando un'orecchia prima. Per darmi una mano. Se non mi casca. Allora, voi non udrete, ma mi serve di parlare con voi due insieme, quindi mi dovete dare la vostra attenzione perché io sentirò Federico. Ma voi non lo sentirete, quindi io vi farò dei gesti,
1: Sì.
0: tipo quando alzo così, dovete fare più casino, e
1: Ok.
0: quando faccio così, dovete
1: Meno.
0: abbassare il volume, quindi
1: Va
0: più
1: bene.
0: alto, più basso. Ok? Quando vi faccio così, sfruttigliate. Insomma, cercate di capire i miei gesti, va.
1: Sì, è diretta l'orchestra.
0: Quando faccio così, mi guardate però, mi devi guardare. Quindi guardate i miei gesti in modo che cerchiamo di fare qualcosa.
1: Però qui devo spostare il banco, cioè siamo.
0: Ma io ho bisogno di stare vicino,
1: Qua c'è un'altra campanella,
0: perché devo
1: scusa.
0: stare anche al computer. Allora avviciniamolo
1: Perché
0: così.
1: c'è il tatami dietro.
0: Il tatami è una rottura di cazzo, lo sappiamo tutti. Ah, è importante che nessuno parli. Ok? Potete fare rumori, tirare su col naso, eccetera, ma nessuno deve dire niente. Se suona il telefono non si risponde.

0: secondo me possiamo
1: E dai. Beh, potremmo anche mangiare suonando, perché potrebbe essere una cosa carina. C'è Claudio che è ad Ortigia.

piace come suono. Stiamo mettendoci troppa roba che suona male. Questo. Considera che non abbiamo un microfono molto buono. Quindi. Questo così. È molto. No, non devi toccare con le dita i cosi che suonano. Meglio con le mani.

0: No, quindi noi non lo sentiamo, Federico. Cioè, noi
1: mi chiamo Silvana e sono puttana. Il cazzo stravolgo e nel culo me lo avvolgo. Cristo morto è il mio duce e nel culo me lo adduce. Andatevene tutti a fanculo.

telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

0: Started streaming. Ok, in teoria Radio Cybernet in questo momento è in diretta.
1: Ah sì?
0: In diretta dalle PC, che è una gran bella cosa, per cui ringrazio Jaromir con cui ci siamo messi a debuggare Muse per farlo girare qua, perché aveva dei problemi, non si capisce di che tipo. No, no, allora il problema è che c'è un texano di merda sedicenne che ha cambiato non so quale minchiata dentro Icecast, per cui se gli manca una stronzata all'inizio lui ti butta fuori dal server, senza dare errori.
1: Oppure non è il problema del texano di merda.
0: E poi hanno fatto una minor revision su Automake e l'hanno reso incompatibile con la versione precedente.
1: Ma chi? Icecast?
0: Sempre della serie, parliamone nella carriera. E quindi non compilava più e sostanzialmente non funzionava più. Però ora funziona. Solo che non so se qualcuno ci sta ascoltando. Io sto parlando come al solito a vanvera come un imbecille. E vediamo un po'. Sono le 9.40 del mattino qui a Palermo, nuvole sparse. Forse ci saranno delle pioggerelline. Che cosa ho fatto? Ah, sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Vale, mi sono rotto il cazzo. Cerca un tema. Ma tu non ci pensa. Dai, c'è WordPress, mettici le mani. Comunque, ci sono un po' di nuvole, effettivamente. Quindi vediamo un po' la pagina della radio. Org. È bello tra l'altro camminare con le PC e rimanere in streaming, è la prima volta che Radio Cybernet è, diciamo, un po' wireless. Dici da Radio Android, Radio Cybernet, oh guarda, stream listener zero, sto parlando da solo.
1: Ma dire una cosa, giovane,
0: Non è
1: che la notte in piazza.
0: Cosa? Sei su RC?
1: Sì.
0: Leggi Topic. E poi la UR reggeteli. Vabbè, adesso li correggo io, dai. Li cambio. Tutti i Topic li cambio. Sì, ci sono gli adesivi, sono sparsi in giro.
2: Questo di chi è?
0: Se non è di nessuno è mio per definizione. Però io adesso volevo anche fare colazione. Non hai mangiato il cornetto vuoto, però?
2: Sì.
0: Hai mangiato il cornetto vuoto?
2: Sì.
0: Dove sta?
1: Sì.
0: Mi siedo. Ok, così e faccio la seconda colazione. Dov'è l'altro caffè, Ram?
3: Qui c'è una linea, anche...
0: Dov'è l'altro caffè? Dobbiamo fare poi un sacchetto da spazzatura. Oh, ecco qua. Me lo condisci? Vediamo un po'.
2: Il mio media player non si può.
0: Grazie.
2: Non risolvo, ma non si può. Per cui se è il minimo dei giorni prima.
0: No, no, lo streaming funziona, noi l'abbiamo provato.
2: Funziona,
0: mi senti?
3: C'è l'audio spaffato, ma con la
2: io mi resta su spaffatura.
0: Mi stai sentendo? Perfetto.
2: Ma c'è capire qualche cosa, ma
3: il mio media player non si chiama, non è un po' in ritardo, ma sono
1: stavo dando il player a meno playlist,
3: no, ho lasciato
2: la batteria, ho fatto incollato due volte,
3: si insalva anche lì, si lo scrivo di più qua,
0: funziona, ah ciao, scontiato.
2: A quest'ora del mattino cosa?
0: C'è scienziato lavora.
3: Lavora.
0: Mica come noi.
2: Cosa?
3: Sì. Perché siccome poi si deve mettere in contatto anche con gli altri Mm. Ma di più perché anche perché vuole finire prima possibile, che venerdì te la consegna e poi può venire.
2: Sì.
3: Quindi si sta svegliando
2: questo anche per questo. Sì.
3: Dopo il caos.
0: Bene.
2: Pilu, tu mi hai definito tutta la notte sui piedi.
1: Ah, eh? L'amore meccanico, però poverino.
0: Dentro?
2: No, qua. Cioè se fa sta, capito?
0: Mm-hmm.
3: Abbiata sulla sua
0: tecnica. Che brava Pilucca.
3: Non sì. Puoi entrare da te.
0: No.
3: Sì. L'ho
0: vista, sì, era qua quando... sveglio.
3: No, anche quando ci siamo andati
1: là. Mai... Il debito pubblico
3: è stato riuscito proprio lì anche.
1: Minchia, ora cominciano a carro tutte cose.
0: Dio benedica gli Stati Uniti d'America.
1: I consumi
3: non ha comprato
1: americani,
0: mi rendo conto che noi siamo una di quelle tra virgolette famiglie che non consumano praticamente nulla delle stronzate che consuma la gente. Dico, noi non spendiamo le cose come le famiglie normali. Il 90% dei mobili di casa sono stati trovati nella spazzatura. Tutto si recupera.
1: Quando si può fare il vetro. Sì, ma tra l'altro parte sul vetro fino
2: a la verità è che è diversa.
0: Eh?
2: Io però me ne perché io so dove il mondo.
0: Beh, questo è vero, me l'hai già detto, io ci credo, lo sai.
1: Visto,
0: però ti prego non estinguere i geni.
2: Io so proprio che tu non sai.
0: Però non estinguere i geni.
2: No, è alla fine.
0: Oh, scienziato, mi senti? Sì, lavoro mica come voi. Oh, bene, quindi c'è qualche ascoltatore, va.
3: Scienziato, l'altra cosa ha detto...
1: Scienziato, Getem!
3: Non sparate il miciato, io gli ho detto, come no, senza miciato non esiste Radio Salvo.
0: Esatto. Abbiamo sullo streaming, abbiamo Auroville, Radio Dissident, Radio Onda Rossa, M2M e Radio Cybernet Live con due ascoltatori.
1: Ma vedete, scendiamo.
0: Che direi che per questa ora del mattino. Allora, quella del GIS, come si chiama? GIS?
1: GIS.
0: Ma ti dirò, alla fine secondo me sono uguali. Sì.
1: Però di osservare mi scrivo le multe.
0: È un sistema di versioning per il software. Io sono rimasto a RCS, figurati. Vabbè, sì, è un CVS. Oh, adesso passeggiando per il piazzale vi descrivo un po' qua la situazione. Questa villa che è stata occupata dagli occupanti, perché appunto è stata occupata dagli occupanti, era una villa che non sappiamo a chi apparteneva, però è molto grande. Davanti a me in questo momento c'è la sala delle tende dove la gente, diciamo, dorme. Noi siamo quasi all'aperto, sotto una sporgenza del tetto sopra di noi, con due tende e la postazione radio che tra poco cercheremo di mettere in funzione. Stiamo aspettando un nostro amico, anche lui radioamatore, per poter iniziare il progetto dell'antenna e vedere un po'. Ieri abbiamo fatto qualche esperimento di ricezione, forse ho caricato le batterie per gli genitori, ma vabbè, poco male. Il problema è che l'alimentazione elettrica è molto disturbata e quindi questo creerà sicuramente problemi. Peraltro, che dire, ci siamo svegliati alle 8:15, dormire in tenda è atroce e basta, c'è un giardino molto bello, faremo delle foto che cercheremo di mettere online, spero sul sito di Radio Cybernet, se avrò modo di aggiornare le pagine. Come? Ah, ok, scusa. Ehi, scusa, mi dicevano da sotto, ti chiamavano, qualcuno ti chiamava. Paggio, ci riuscirai. Da qua, guarda. Boh, sì, qua lo vedi. Eh? Li vedi da qua quelli che si chiamano. Va bene, io a questo punto, boh, lo streaming lo lascerei anche acceso.
1: Lo streaming?
0: Però basta, mi serve l'alimentazione. No, veramente non mi serve l'alimentazione. Oh, sì, mi serve l'alimentazione. Ah, c'è ritardo, arrivo a pezzetti?
3: No, no, mi sa, c'era ritardo perché cosa sta dicendo? Ti sentiva, pensava che te eri allontanato.
0: No, no, ma mi
3: allontanato tu.
0: Mi allontanerò repentinamente.
3: Si deve caricare.
0: No, sì, perché sì, è perché mi devo caricare. No, no, no, il radio.dine.org.
3: Però sul sito c'è quello.
0: 2.8000, sì, ed è un errore che correggerò adesso.
2: Allora, cioè, questo può spiegare perché non mi sono
0: lavato
2: qua.
0: Ah,
2: non hanno.
0: Va bene, io ho il portatile, c'ho
1: fino alla struttura del sito.
0: Scusami, no, senza www.radio.gine.org 2.8000 /rcib.mp3. Pronto?
1: Pronto. Ciao.
2: Come
1: va?
2: Sono ad un pezzo d'arte, mi ha detto
1: Endorf.
2: La vetra mia conoscenza dello streaming è praticamente. Ma sono sbagliato. Ah sì, perché è un errore di sto.
1: No.
2: No, l'ha anche lanciato, ma ho sbagliato il nome della pagina.

0: Sì. Radio.dine.org. Ah, ora. Radio.dine.org, 8000. Radio SIB, sì, senza punti. Punto MP3.
1: No, non mi funziona a me, fa quello.
0: Alleluia! È perché valeva la pena, no? Per sentire il rumore di fondo di Alberto. La fatica valeva. Cambia quell'URL, mettici qualcosa di cristiano senza abbreviazione. Nome, punto, cognome, chiocciola, dominio, punto, top.
2: Come?
0: C'è un servizio di ritardo. Circa 20 secondi, non è male come latenza.

0: per l'eternità, come in Trek, come ci ve lo ricordate?
1: Sì, non mi si lava la corrente per un tempo.
0: Eh?
1: E che non è per la corrente?
0: No.
1: La tua rete. Non è
0: Faggi. No, non è Faggi. Lì è che l'anticoide, il mondo che rimonta. È festa. Il mondo è il mondo della wireless.
1: Perché?
2: Ah, addirittura.
0: Sì, sì. Devi rinegoziare tutto, capito?
1: 20-25 secondi di ritardo.
3: No, no, stai andando in loop con la...
0: No, fate andare in loop.
3: Ah.
0: C'è circa 25
3: sì,
0: secondi.
3: Sì, certo, certo. Ma è normale. No. Filu, ma come sei seduta? Che c'è, Filu? Vieni? Vieni, Filu.
1: Perché
3: prendi più?
1: Sta venendo online demo, vai.

그걸 이렇게 왜 자꾸 했다가 뭐래? 응?

Andiamo.

0: comunque lo streaming funziona. E quindi boh, a questo punto cambio il sito. Coniglio. Se no in che cazzo di mondo viviamo? Comunque dipende come lo compili.
1: Hai staccato lo streaming?
0: No, non ho staccato lo streaming.
1: Che scienziato dice lo streaming non va più,
0: lo streaming a volte si ferma ogni tanto. Dipende, io qua non ho errori, però dipende dalla qualità della connessione.
2: Una persona

0: Scusa, ma dove l'hai letto Papua Zorg? Ah, il link è sbagliato.
1: Sì. Thank you.

Puttana del Santo Padre. Deve telefonare a Brunetal. Non può. È all'ospedale, tirocinio, cose. È con i malati. Ci sono i permessi smerdati, non posso cambiare un cazzo nel sito, puttani di tutte le madonne insieme. Perché www.users? Perché?

Comunque il sito ufficiale è radiosimon.org, quindi vaffanculo. No, è su papasimon Radio Cybernet, perché c'è il link sbagliato. Non ho capito. È perfetto. È perfetto per quello che serve fare. Perché no? Cosa ci vuoi mettere? No. Sì, poi ogni volta gli parla a mano, due coglioni così. No, no, no.

Okay.

0: Io avevo nelle mani un... Non lo ficchi?
1: Eccomi qua.
0: Il caricabatterie delle Epoch. Dietro di te. Dagli la gente che lui è bravo a cercare. Zenta, me lo ficchi?
1: Voi mi direte con queste cose non si se mi cadere il flusso nel numero, la tenta, la postura di persone sconfiggata, le chiavi. E non è che se tu vai sul web...
0: Thank you.

0: proprio anche lui.
1: No, guarda, questo si può, questa è una roba più da voi.
0: Ma con i due fondi che dobbiamo fare, ancora non è tutto qua. Appena ho suonato l'auto, ancora lo volevo. Quindi è tanto amico. Allora, che si fa di parola?
1: Non mi ricordo.
2: Alle 14 dicono.
0: Buona questa.

solo quello che posso dire. Non è una cosa che non si è mai fatto per niente.

0: governo questo ha fatto pari con il mare, non lo so che lo guarda quando la mia
1: verde binario?
2: Ha buttato le ali alla Calabria,
1: no? Ah. E arrivano anche gli altri? Bene, buonanotte.
3: Ci accampiamo ragazzi, arriveremo.
1: Io ho già dato due cartoni.
4: Che vuol dire?
1: No.
4: Perché?
1: Sto col coniglio.
4: Va bene, così ti
1: devo dare il loro
4: coniglio.
1: Come? Che cosa? Allora, qual è la domanda? Non
4: capisco. Hai
1: intenzione
4: di rimettere su la
1: bicicletta? Certo. Dobbiamo costruire l'antenna e tutto quanto.
4: No, non in questo.
1: Sì, però non è il massimo. Poi ci sono dei grossi problemi perché l'alimentazione è piena di disturbi.
4: E quindi
1: dovremmo costruire la messa a terra e tutto quanto.
4: Vabbè, fammelo, no? Se dobbiamo fare altre cose, se non mi faccio leggere mai io.
2: Andiamo.
4: Io stavo finendo le
2: cose di GIF di...
1: Allora. Va bene, da questo momento in poi io lascio acceso qua.
5: La prima andrà come deve andare.
2: Ma scritto queste cose di merda?
4: Fanculo?
2: Fanculo. E da coglione,
4: cosa?
2: Il drink sta nel mondo sbagliato.
6: Guarda che mi ha scritto Netflix dopo gli ho messo sorpresa dentro il coso.
2: Si è incazzato?
4: Beh, ma tiriamola su. Tiriamola su.
2: Hai
5: tu dove?
6: Ha messo lui questo come risposta su Basher, e io ne ho messo sorpresa, stupendo qualcosa.
2: Col wild true, no?
6: Sì, col wild true. Per di più, gli ho messo una riga exit dopo. Se fai CTRL-C hai la shell. Se invece tu cancelli la riga di sorpresa, non sei più potuto connettere.
7: Cosa c'è? Vieni, vai.
6: Perché non è che l'ha visto l'exit, quindi...
7: E cosa c'è? Coniglio? Qual è il tuo problemino?
4: Non ho visto questo posto, allora no, io dovevo fare male.

0: sono i pechini che ti fanno male. Cos'è che ti fa male? Più l'incolo. Pure il codino. Codino tigri. Tigri, tigri.
1: Niente, sta facendo i capricci.
0: Basta, non ho capito. Tigri, tigri.
1: È che non l'abbiamo cacata, è questa, e vuole essere cacata. Cioè, guarda che si sta preparando. Guarda che si sta preparando.
0: Guarda che si sta preparando.
2: Non vuole camminare.
0: Fai la gravidanza isterica come l'altra volta. Vai. Ma le zampe dietro non le alza troppo. Che rucchia.
3: Vieni qua, vieni qua.
0: Vieni qua.
1: Come? Sì, sì.
0: Cosa c'è di lui? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è di lui?
2: Lasciala stare però, non la può fare effetto.
0: Ma dove cazzo dovevamo andare?
2: Prendere la maglietta? Il bagno qua.
0: C'è un bagno
2: destra,
0: qua?
2: Destra sì. Destra, su questa parete c'è una porta. C'è il bagno per cagare e il bagno per pisciare.

trilogy. Ah, già, ho già messo SA.

0: ไม่ใช่Mi sa che sta sputtanando un vero andare a nuovo vizio.
1: No, però non ha niente, però si vede.
0: Magari gli brucia.

0: necessario un'impressione
1: azione, più reazione, proprio un po' di

0: cose, sì. Ram, dovresti popolare. Zeld, tu pure. Dovreste tutti scoffolarvi.
1: Perché?
0: Passami la radio, vai, la radio, così manco ti faccio spostarla.
2: Qual è?
0: Questa?
2: Sì.
1: This one?
2: Yes.
0: Ruggine?
1: Di chi è?
0: È di Hitler. No, va, è il
1: sì.
0: Tuo?
1: No, di Hitler.
0: È
1: di Hitler,
0: è tuo cazzo, è tuo pacchio.
2: No, perché Hitler è ancora lì.
1: Bravo!
2: E pubblica rivista di movimento. Sì, perché si è pentito allora.
3: Io l'ho fatto.
0: Ah sì, com'è?
3: Loro faccio il poeta. È uguale a.
2: Si è scoperto che in realtà è francese, si chiama Adolf Hitler.
0: Adolf Hitler ha smesso.
2: Com'è? Manca un po'.
0: Forte di
2: allora,
1: ma perché lì poverino è così storto?
0: Che non ho spazio per muovermi.
1: E poi
0: perché c'è uno zaino in mezzo alle balle.
1: Ma quello si toglie, che è mio. Si può togliere.
0: Perché ci sono oggetti in mezzo ai marroni. Cavi di rete che non c'entrano una minchia. Cavi di antenne in mezzo alle palle, cavi loro. Allora. Farmaci. Psicocinetici. Comunque ora è giorno e mattina non dovrebbe esserci propagazione per un cazzo. Dovremmo prendere molto poco, non niente. Però quello che volevo fare era

Filucchia. Come si suol dire in questi casi, è un porco di cui stiamo parlando.

Andiamo direttamente sui 14, che ieri non si sentiva un cazzo.

0: facciamo così, ticca ticca questa spina, ora non fa più.
1: Però la chiusa è fatta buona.
0: La ciabatta buona, tanto non cambia niente.
1: Se fa contatto non contatto.

0: sulla Sicilia, una cosa del genere. Un giornalista per di più fa
1: anche il professore di deficiente.
2: Ma chi è stato deficiente?
1: Cosa
2: c'è? Noi no, però non so.
1: Non lo so, noi un aspetto, potremmo attaccarlo a questo, alla.
2: Perché?
1: Alla Pix. Direttamente
2: ah, dalla cistoletta a questa sala, dici?
1: Che dici? Se no, qui non serve.
2: Non so.
1: Siamo tutti a bere. Mi vuole non mai di là.
3: Ciao.
1: Aspetta, perché probabilmente servirà la rete di vediamo.
2: Oh, che oggi sono compleanno,
1: c'è spoiler,
2: io ci scarico
1: perché qui c'è un Skype di oggi.
3: Così
2: bastardo Skype.
1: Sì,
3: ma vedo dopo che collegarmi e lo sappiamo.
2: Ben arrivato.
3: Giusto che si fa in Sicilia l'anno come è vado, ma.
2: Eh?
3: Giusto si fa la critica in Sicilia l'anno più me ne sono andato, ma.
2: Vabbè.
1: Io Aru,
2: bravo,
3: che giusto,
1: sì. E Zen.
3: Cosa?
1: Zen.
2: Nel suo strano modo di parlare ti ha chiesto chi sei.
3: Sì, ho capito.
2: Ci piace così.
3: Dove ti appoggiata la roba?
2: Qui.
3: La posso appoggiare il fianco?
2: La zona tenda è di là.
3: Sì, ma. Ah, di là c'è.
2: Sì, c'è tutta la zona di riposo.
0: Un po' di barba.

0: Ora allora, fai una prova, attenta, accendi questa lampada. Ficca la spina, fai cadere gli occhiali, bravo. Tipo accendila, vuol dire accendi.
1: L'importante è che si illumini.
0: Ho detto accendila. Cambiala. No, no, se non si vede la bene.
1: Secondo me era perché la pressa funzionava la testa.
0: No, no. No, no, aspetta, mettiamo le cose in chiaro. Può darsi che mi ha scritto, io non me lo ricordo, quindi Ranna sì, ma anch'io. Comunque le magliette sono tutte nel cofano.
1: Ha scritto in lista, però troppo tardi. Io ho detto vabbè,
0: ah, ecco,
1: una cosa del genere.
2: Vabbè, ma basta che siamo in due concetti del... Sì, no, tranquilla, lo conto perché appunto mi chiedo male.
0: Non ne abbiamo fatto il testo. Così.
1: Sì, la rivista ce l'ha scritto. Se poi non le fatte non lo so. La rivista ce l'ha scritto qua. Ieri c'è.
2: Non lo so, io l'ho fatto parte,

0: lei prova al volo il trasmettitore.
1: Mi passi lui?
2: Buono.
1: Ora devi passare. Vabbè, forse è meglio se proprio lo stesso. Sta complicato.
3: Io la mia compagnia che mi ha detto che dovevo fare questo punto dove va.
1: Siete messi, io ve lo dico, siete messi nel posto sbagliato.
3: Sì, questo è il punto dove va.
4: Non ne parliamo.
5: Dopo settembre non abbiamo più toccato cose.
1: Bisogna debuggarlo. È trasmesso per scritto in pidone.
6: C'è una verità su
1: questo. Ma vuole tempo?
6: Non funziona.
1: Usate Batman, ce n'è un altro.
7: Piccami questo?
1: Un altro che funziona. Mi ricordo
3: che a Brescia lo usa.
5: Sì, perché la verna si dovrebbe sistemare, ma funziona.
1: Perché avete peccato anche voi il texano di merda che ha cambiato.
5: Non so se è un texano, ma hanno cambiato un paio di punto H.
1: Ah, eccoli.
5: Che poi è asino.h, qualcosa del genere, dovrebbe essere abbastanza.
1: Della serie prima funzionava. Se ci riusciamo, sì.
3: M-Radio?
1: No, M-Radio no. Semplicemente fa parte della capanna dei succhi su Radio Ascolto. Però, visto che io ho tutte le autorizzazioni, mi sono portato anche il trasmettitore.
3: Cos'è Radio Nuovo? Sì. Una rete particolare? Una sotterete?
1: Rete?
3: Una rete particolare, sì.
1: Ah, in che senso su internet? Ah, no, sì, vabbè, c'è il discorso della...
3: Se
1: volendo, volendo, sì, però... Allora, qua ci sono troppi fili e io ne stacco un po'. Di questi...

0: te lo dico per la terza volta, sei nel posto sbagliato, io mi tirerò il tuo EPC per terra. Quando accadrà.
1: Non puoi passare al posto di sotto.
0: Non dirmi nulla.
1: Lo faccio io. No, è zero, dicevo. E questo qui. Adesso tiriamolo su.
0: Aspetta, fammi finire le prove che devo fare. Anche perché è inutile che la tiriamo su se poi dobbiamo. Dobbiamo costruire l'inferno delle cose, eh?
2: Lo sai che vale un mare di soldi?
0: No. Quando mai?
2: Vale almeno 35 euro.
0: Eh?
2: Almeno 35 euro.
0: Please. Lo sapevo pure io, è successa una cosa molto grave.
1: Che è successo?
0: Avete smerdato cose voi qua, vero?
1: No.
0: Mi avete fatto saltare la manopolina del trasmettitore, puttane delle vostre madonne puttane. Cioè, spaccandola proprio, Dio porco. Cioè, che cazzo avete fatto, me lo spiegate?
1: Niente.
0: Schiacciata e spaccata, eh? Spaccata proprio, porco di Dio! Cioè, ma è cascato a terra sto coso?
1: Non lo so.
0: E lo so io, Dio cane. Porco Dio, ma ragazzi, state attenti quando fate le cose. Puttana di Eva, puttana di Eva.

0: cioè spaccata la manopola, due cane. Qualcuno dell'ARPA.
1: No, no.
0: Cioè, guarda qua.

0: Ma come cazzo si fa? Ma che avete fatto qua ieri sera? Me lo dite?
1: Non siamo avvicinati a loro,
0: porco Dio, non è che si fa da solo un danno del genere, eh?

0: un banco fuori.
1: Faccio questa cosa.

Ma cerchi l'attacco da qualche parte, una batteria. Guido, ciao, bello, come va? Sei al lavoro? Ah, mi dispiace. Ah, ok, ok. Ah, ho capito. Peccato, peccato. Beh, no, ma lo capisco, me l'hai detto. Va bene, senti. Ah, vabbè, bisognava saperlo prima. Vabbè. No, ho un problema e non riesco a toccare i file sulla principale, cioè, perché sono ovne da www. Ah. Boh. Ah, ho capito. Non so come fare, perché dovevo cambiare una cosa nel vecchio sito. Vabbè. Va bene. Senti, ma se mi metti nel Sudoers, non lo so, qualcosa del genere. Ah. Boh, così mi sistemo io un po' di cose. Però non so la password. Ecco, mandami la mail, va bene. Beh, ci sarà sudo, bash o qualcosa del genere. Ho capito. Sì. Va bene, sì, adesso stiamo cercando di piazzare l'impianto radio per il radioascolto, per fare questa cosa.

0: Ah, bene. Ok, grazie, dai. Mettimi nel, non so se devo essere messo in qualche gruppo Will o qualcosa del genere. Io e uso o uso Radio Cybernet o uso Asbesto. Uso tutte e due. Va bene. Va bene. Va bene. Ok. D'accordo, dai. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grande Guido. Devo conservare questi pezzi.
1: Ecco, ho trovato un bulbo. Jaromir.
0: Quale bulbo?
1: Un mese. Prende 60 bulbo.
0: Ah, vabbè.
2: Vabbè, è normale, dai.
1: No.
2: Non è normalissimo, non è normale. Non è di 64.
0: Allora. Dovremmo fare una cosa, dovremmo smontare tutto questo apparato e... perché volevo pulire quella superficie. Ok, magari da questo lato, eh? Infatti è un casino, bisogna sistemare. Ora lo prendo io. Da X. No, lì c'è uno straccio. Un braccio d'altro.

Thank you.

quanto radio? Questo è un ricevitore e questo trasmette anche. Trasmette a 5, quale frequenza? Togli da 0 a 30 MHz, ci sarebbe. Come porta? Questo è quello delle radiovalve di una volta. E ovviamente posso parlare solo in alcune bande, come vediamo.

0: sacco di biscotti per rispostare questa borsa, è lei che fa bordello. No, ma non deve attaccare niente, dobbiamo togliere di mezzo questa bordella che c'è qua, cioè...
1: No, se ti inciampa non si rischia di tirare, ma forse è solo perché...
0: No. È la borsa!
1: No.
0: C'è qualcosa nella borsa che fischia o il portatile chiuso con il volume al massimo? È il portatile. Apri il portatile, apri lo schermo, fammi passare questo cavo dietro. Thank you.

0: Sì. È una loop aperta. E però sono riuscito a accordarla.
1: Sì.
0: Sì, l'accordatore accorda anche le forchette.
2: Oh. Questo è 71, c'è la versione solo di solito.
0: Questo?

0: creo que estoy recordando.
1: Ma ci fosse una vacazione. Sono 70-70, sì.
2: Questo ora
1: non infatti.
0: Ti posso avere un po'?

0: fatte variazioni e rientri di radiofrequenza. Che miseria. Non ho massa, non ho terra. sto cercando la terra, capito? Serve la messa a terra, è
1: necessario. Poi è necessario stendere il cavo, poi serve la messa a terra, poi serve la messa a terra, poi serve la messa a terra. Poi dovremmo fare l'altro, fare un giro a bravo.
0: Che dici, organizziamo qua? Allora direi prima cosa puliamo questa situazione. Sì, ma siccome tutti si mettono qua a minchionare lo portato, io questo vorrei.
2: Thank you.

0: ini sungai Bintan.
1: Era messo di Damasco?
2: Ma è giustina dove questo

No, no, no, no, no.

0: come si va fuori con questo
1: qui? Vieni, vai e sciacqua.
0: Qui come si va fuori?
1: Non qua. Forse c'è una scuola migliore in base.

0: tuo computer fischia quando si chiude.
1: Sì.
0: Hai i volumi al massimo.
1: Ecco. La nostra ospite, la nostra personalità si è ripresa.
2: Mi sa che conviene che discussate.
1: Dove andiamo?
2: Non lo so.
0: Dobbiamo spostare un sacco di roba.
1: Abbatteriato. Due volte. È uno dei vantaggi della stessa grossa di cui
2: Sì, sì. Dici due, almeno due sono.
0: No, perché altro però spostava buffo e porco Dio.

0: ancora filmando?
1: Tu?
0: Sì, sembrerebbe.
2: Salute!
3: Io sono Vito.
2: Piccola pilota.
0: Sempre due ascoltatori, va bene.
2: Beh, non fa risalti la rete.
4: Mi scusi, non le faccio più. Perché?
2: Oh, vabbè, non so se sia ok. Devo liberare lì così curiamo lì.
0: Qua c'è un sacco di
2: roba.
0: Ah, ho portato anche il radioscanner.
2: Vabbè, grazie. Ho portato pure lo scannerino.
0: Gli oggetti cadono.

0: segmenti di indirizzo ce l'ha, è quello giusto, è il modo di essere studiato. Cazzi.
1: Allora. Io. Vabbè, per ora non tocco niente qua, sennò si tira via la luce. Stiamo. No, no, tranquillo. Stiamo. L'ennesimo cavo di rete. Sì. Ma se comincia a piovere noi dovremmo stare attenti.
0: La presenza dovrebbe avere.
1: Non lo so.
0: Però sembrerebbe che abbiamo passato a muro a un po' di centimetri d'altezza, per cui se non cola l'acqua sulle pareti dovrebbe essere relativamente sicuro. La cosa brutta è che tutto questo piano apparentemente è sotto una pianezza da raggiungere, da lì nell'angolo, sai? Per cui non è il massimo della
1: fidatività. Perché in che senso?
0: È presente le pianezze da raggiungere? Per cui vedi dello scopo, vedi che tutta la corrente di questo piano è comandata da una pianezza da raggiungere.
2: Cosa ho visto male?
1: Non è bello.
3: Non è bello.
1: Una cosa, posso pensare pure qua, ma c'è una scopa migliore in bagno, non c'è una scopa alla
0: sua viva!
1: Togli la terra subito prima che si impatta tutto.
0: Buongiorno signore. Quando non è passata tutta in fase aerea.
1: No, no, ti conviene prendere l'altra scuola. Credi, ti tieni un quinto del tempo.
0: Ci vorrebbe una cosina per tirarlo subito per muovere un altro tutto il corpo.
1: Dammi, che qua ce n'è un sacco di cose. Comincia a piovere.
0: Senti, quando mentre le cose più urgenti sono a posto, se ti si vede 10 minuti, mi dai un po' di mente e ti spazio un inventario del materiale.
1: Mi sono tirato la checkpoint, buttane le madonne.
0: Allora fa che non tempo.

0: Manca, ma tu perché non sei in wireless, me lo spieghi?
1: Perché si disconnettono ogni due secondi. Non so per quale motivo.

0: 特例的，
1: 很多人哦。

0: pacchetto per la spazzatura. Volevo pulire quella superficie. La puliamo a pezzi. Scifiamo. Aspetta, aspetta, no, grave errore, calma. Così non facciamo. Dobbiamo andare per scuola. Vabbè. Dopodiché. Soprattutto spargendo, no, che poi piego e rifaccio. Ripiego
1: e non c'è più neanche un po' di lì.
0: Ho cercato

0: Aspetta che gli passo di nuovo il grosso di qua. Questo perché non è a terra?
1: Non perdere.

0: con calma, già l'ha sistemato tutto, ora è andato a pigliare a pulire la pezza per pulire anche qui e spostare la pezza.
1: Questo tavolo lo possiamo girare?
0: Non per ora.
1: Perché?
0: Chiudiamo le cose, poggiamo qui.
1: Vabbè, intanto lo giro.
0: E c'è l'hai collegato, piove, no. Quindi...
1: Che la maglietta ce l'ha in macchina, no?
0: Penso dentro il posto.
1: Ma ce l'hai in macchina la maglietta?
0: Sì.
1: Dove sono messe, lo sai?
0: Non si dire davanti, cioè dietro, non si dire di dietro, ci sono il capolone.
1: Sì. Sempre
0: siano
1: quelli. Io lo trovo, no, tanti.
0: Lo trovo qua, non ricordo.
2: Ognuno deve avere il suo qui.
0: No.
2: Sì.
0: No, no, qui sì.
1: No, no, è meglio farlo così, perché questo assistente, l'assistente dalla rete tutta qua sopra.
0: Ah.
1: E bisogna fare in modo che i P siano dati al DHC più umano. È il nome che...
2: È
1: giusto, ragazzi.
0: Cioè... Sì, ma... Che palle.
1: Sì, anche perché così non era una fabbia. Così non era una fabbia, era una giustificazione.
0: Ce lo facciamo in
1: realtà
0: solo
1: possiamo...
0: per noi.
1: No, vabbè, lo possiamo fare comunque, fare da tutti. Non so... Ma non è che non è un po' di cose, ma se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è
0: un po' di cose, se non è un po'
1: di cose, se
0: non è un po' di
1: cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po' di cose, se non è un po'

0: Aspetta, aspetta, almeno devo andare qui perché mi prendo solo i soldi, aspetta.
1: Chi l'ha detto?
0: No.
1: Ma se passiamo attraverso un access point.
0: Dobbiamo metterla in bridge mode.
1: Sì? Che vuol dire bridge mode? Ma perché? Ecco perché quando dico io che le cose non vanno messe a cazzo, oddio.
0: Ti sei spento?
1: No. Reca stava a terra di
0: Admeeting.org, senti, il nome Admeeting.org. Quello che avevo preso l'avevo risolto con il mini, perché non so perché.
1: Il tuo nome? Ma che cazzo è?
0: Il nome.
1: Ma di che parli?
0: Ognuno ha un nome, no? Che ha segnato un indirizzo qui di HCP umano.
1: Sì, ma se noi usciamo da un access point che ci dà lui gli IP.
0: No, non va bene. Perché la tua macchina che ha dei servizi deve, dice che deve essere accessibile agli altri, è risolta nella rete intranet.
1: No, la mia macchina non dà servizi qua in locale, quindi no.
0: E loro vogliono questa cosa.
1: Mi pare che questa cosa sia una cazzata colossale.
0: Per evitare che ci

0: Grazie.
1: Il tuo portatile è seduto a terra.
0: Il mio?
1: Era messo a minchia. Però non ci sono.
0: No, vabbè. Chiude. Faccio sta cosa di metterlo in brutto del mondo, no?
1: Il prossimo salire a terra sarà il suo.
0: Guarda, così, così.
2: Ma su.
3: Dai, è pulito adesso?
1: È pulito, okay. Sì, deve solo asciugare.
3: Ah, ok.
1: Dobbiamo togliere di mezzo questo cazzo di tavolo.
3: Scusa. Ecco.
0: Mettiamolo. Ma una lunetta in mezzo.
3: Mettiamolo proprio in mezzo.
1: Dove si bagnerà?
0: Sì. Un minuto.
1: Via, Milu. Piano, piano, mi si fa male.
4: Lo facciamo a Milano perché c'è il sole tutto l'anno.
1: È vero. Io ho qualche problema, non mi fa sapere di che natura. Bastardo di rosso.
4: Come chi è scritto il tuo marito?
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
4: Sì, da fastidio appoggiare con il tanto. È bene che ti chiamano il tuo marito.

0: Qua c'è ancora la diplomazia. Noi abbiamo pulito. C'era la scopa. Solo questione che ha preso freddo, sto dormendo fuori.
1: No, un cane.
0: Sì, ma è abituato a dormire dentro.
1: No, buona.
0: Io avevo un Siberian, un Malamut, che praticamente una volta andato sulla neve, qualità neve, una volta andato sulla neve,
1: ha fatto un bello
0: regolato.
1: Che c'è un po' di acqua, sta facendo un bello regolato. Porca puttana.
0: Se non respiro un po' di polvere,
1: buttami un po' di acqua.
0: No! Fango!
1: Fango, mare! Non lo so fare questa cazzata.
0: No, l'ha fatta, infatti. Si attacca a terra, visto?
1: Si attacca a terra.
0: Ma guarda che è successo, si è attaccata a terra.
1: Ma io che sono allergicissimo.
0: E sta lontano.
1: Poi questo è fermo, non è forte.

Grazie.

0: fatto sminchiare tutta la sistemazione che ha fatto Cueca.
1: Che cazzo c'ha qui, non ti hai capito? Un casco, un gran cazzo. Quale scene?
0: Forse un cazzo tranquillo.
1: La punta un animale.
0: No, una cazzola. E che cazzo ne so? Poi è rimasto con detto per noi. Quando siamo andati a fare colazione, chi è rimasto là?
1: Guarda che dormiva.
0: E Pilù è entrato nella tenda con te? E però è rimasto in zona.

Minchia, sono

Samantha, quando è il tuo compleanno? Samantha, che auguri a te,

Dammela subito.

0: Qual è il problema?
1: Ma ha staccato, ha lasciato il filo nella persona.
0: Cioè, ma sei un malato?

Basta per oggi, dai.

0: Ma non ho capito cosa c'è in questo bollo.
1: Ah, ok.

Pilù, sta più buona, Pilù! Corpus Domini, Pilù!

Woo!

0: accendere.
1: Che cosa?
0: L'air distrutto. Funzionava.
2: Sì, è messo un altro.
1: Questo ci mette un po'? No, l'ho rismontato, ho fatto due palle da stare.
3: Allora, di nuovo proprio un cazzo.

0: putri melarang.
1: Molto strano. Modello leggermente diverso dal mio?
2: No, comprato con lo stesso stock di scienziato, di là da. Ma
1: com'è che non si accende il video?
2: Perché forse perché non parte. Ricordiamo la vecchia.

0: Gesù, bastardo, bastardo.
1: Con la vecchia?
0: Sì.
2: Con quella bambina non accendi in modo da
1: forse. Tutte e due? Non c'è lo spazio. Non c'è sblocco.
2: Sembra più lo spazio per una mano, ma non c'è sblocco.
1: No, lì ci andava la mini PCI, il connettore mini PCI che...
2: Su questo non è montato.
1: E manco sul mio.
3: Abbiamo un po' bloccato la macchina, sbesta.
1: Quale macchina?
3: No, ah, non c'è, non c'è la tua macchina, quella Ford rossa che
1: sì.
3: C'è. Quella,
1: vabbè,
3: quella macchina.
1: Non me ne devo andare, quindi. Come mai? Vi siete divertiti, eh?

0: dimmi che funziona.
1: Suca.
0: Sì.
1: Suca. Suca. Suca.
0: Perfetto. Vediamo un po' i livelli. Bene.

Bene, sì, vabbè, senti rumore perché va in loop, perché mi sto riascoltando io. E quindi non c'è un cazzo da sentire sostanzialmente. Dovrei montare un microfono esterno, che ora sotto mano non ho. Non capisco perché non mi apre l'alza mixer.

che cazzo mi sta a dire Firefox di merda. Ma vaffanculo Firefox 3, ma chi me l'ha fatto fare di mettere Firefox 3? Io porco. Casborer setra.

0: mi terrei su Facebook per evitare, anche perché mi confonde questa cosa.
1: No, tu vai a finire che questa non c'è.
2: Ma quella...
0: Comunque, quando parla di quella, casi, io
2: quella dove punta?
0: Prendi, stiamo parlando.
2: Non ci... Ed è tutta di lato. No, non la sto vedendo. Ah, e però io metto la mano davanti, ma...
1: No.
2: Ah, perché sei ancora lì. Va. Ah, ok.
0: Ok.
1: In modo che voi vedete anche...
2: No.
0: Sì, sì.
2: Era un giochetto.
0: Ma come? La videochiamata è terminata perché la...
3: Che culo.
0: Che è successo?
1: Sono problemi
2: di connessione.
3: Lui non vuole.
0: No, ora ha ripreso. Vabbè, iniziamo, dai.
2: Cioè, Turi, in effetti la trasmissione
0: è... Io però il mio video lo leverei, ma anche meno bambi.
3: Esatto, concordo.
1: E tu come fai ad ascoltare poi...
0: Il collegamento non si può fare.
3: Sì. Meno occupiamo la banda, meglio è, ragazzi.
0: Sì. Cioè, teniamo...
3: Anche con la qualità forse è meglio, perché con la connessione che c'è...
1: Vabbè, in tal caso io se portatile.
0: Vabbè, cioè, facciamo così, dai, che dobbiamo fare. Ma allora che faccio? Che sta mi esco?
2: Non lo so.
0: Ok.
3: Hai annunciato?
0: Va bene, che così, dai. Ci sono due persone che stanno qua nel frattempo, possono essere anche di più.
3: Ok. Sì.
0: Ci sono, sappiate, ci sono due che aspetta.
3: Vai, partiamo.
0: Poi io comincio a... Va bene, Turi, iniziamo. Mi dai... Alza la mano, alza...
2: C'è una password di accesso?
0: Sì.
2: Del modem?
0: Del modem questo,
2: sì,
0: qui è Mazze. Poi com'è Mazzeni 12?
1: Sì, 12, Luigi.
2: No, io intendo la password di accesso al modem.
1: Ah, sì.
2: Perché volevo vedere la configurazione, capire perché stiamo andando così lenti.
0: Questa non la so.
2: Il sì, modem di Telecom.
1: MAA12.
3: Ok, gli sta tutti.
2: Ti sbagli, non è quella.
0: E comunque sappiate che non è questa.
3: La passa il nostro modem è
2: il tempo?
0: Cioè, beh, sono le 18:20.
2: Sì, ma io lo posso fare, ragazzi, mentre sono partiti, no, non è un problema. Perché... Capito? Do un'occhiata a sta pagina, vediamo come va. Perché magari risolviamo il problema.
0: Sì, in radio va. Anche
2: sì, sì, in radio va benissimo.
0: Di chi vuole i tuoi tiri, in radio sta andando. Quindi...
4: Ah, siete in diretta?
0: Sì, sì. Radio sì.
2: Nino,
0: c'è Radio Cybernet che sta trasmettendo. Noi no, noi in questo momento ancora non abbiamo iniziato. Però su Radio Cybernet.
4: Questo programma cosa va? Fate tipo discussioni?
0: Beh, sì, parleremo di...
2: Diremo cose.
0: Diremo cose, vedremo gente.
1: Esatto.
2: Quattro ascoltatori.
1: Facciamo cose, M è grande,
2: sì?
1: A piccola 12.
0: Quindi ringraziano, yes, sempre gli ascoltatori
1: per la
2: gentile.
0: Se venite a Paternò, sapete come potete entrare,
2: esatto,
0: nel Mazzeni.
1: Potete liberamente creare il router di Mazzeni perché sapete,
0: esatto,
1: la password.
4: Ma improvvisate quando fate queste funzioni.
0: No,
2: noi
0: abbiamo...
2: sì.
0: Loro sì, noi no.
2: Sempre.
0: Di solito abbiamo un
1: rigorosamente
0: improvvisiamo. Anche perché ormai...
2: Allora, ci sono quattro computer collegati.
3: Radio Cybernet.
0: Uno, due, tre e quattro.
1: Sì. Sì.
2: Quindi uno in Ethernet. Uno,
1: sì,
2: via cavo.
0: È su lui.
1: Sì.
2: Sì, ma è assurdo che vada così lenta la connessione, perché qua me la dà 8 megabit pieni.
1: È la dispersione che c'è proprio quella, sì, fisica del cavo.
3: Sì, sì, sì.
2: No, perché avrei una connessione a velocità più bassa.
0: Vabbè, Turi, allestiamoci, dai.
2: Sì.
1: Sto mettendo solo l'immagine qua.
0: Ah, intanto aumentano gli spettatori, la cosa bella è che a vedere sempre lo schermo.

0: Bene, io...
1: Ragazzi, qualcuno ha il numero di Luigi?
2: No.
3: No.
0: Momentaneamente, no.
4: Così lo diamo in streaming anche quello.
3: Sì, così infatti. Sempre per chi ci sta seguendo in streaming.
4: Così
3: sta,
4: può contattare
3: sta
4: Luigi.
3: Sta cominciando ad acquisire informazioni personali, esatto, su Luigi. Cioè, dopo il modem.
4: Chiamate
3: adesso
4: Luigi,
3: anche il numero,
4: favore,
3: di telefono.
4: Chiamate Luigi nel
3: non
4: telefono.
3: Non mi sembra il caso, insomma.
0: A me sto abbassando la banda di trasmissione.
2: Bravo, ottima scelta.
3: È sempre un problema di banda.
2: Allora. Sì, anche perché da quello che vedo stai uscendo a bestia, con una qualità mostruosa. Secondo me esagerate ad andare in HD. Dal mio punto di vista radiofonico.
0: No, l'ho abbassata comunque.
3: Ma che è tutto dire, però.
0: La devo abbassare ancora di più, no? Più di così, poi.
2: Perché è un massacro uscire in HD, cioè siamo nel terzo mondo informatico, non è che siamo all'Inz dove hanno la 100 megabit.
4: Abbiamo la connettività del terzo mondo, è vero.
2: Eh già, è così.
0: Partiamo.
4: Secondo, diciamo il secondo.
3: Sì, partiamo, Turi, aspetta. Buonasera. E c'è questa cosa carina dei commenti su YouTube che ti arrivano, è sempre.
2: Sì.
4: Feedback istantaneo.
2: E va bene.
4: Noi ce l'abbiamo in IRC.
2: Sì. Ecco, ora sta andando un po' meglio la banda, eh. Avendo abbassato il.
3: Sono scritto, aspettiamo sempre le vostre chiamate, come se fossimo cartomanti. Sempre i vostri commenti.
1: Dove mettermi la maglietta di Burzo?
2: Già.
0: E allora?
3: Ci siamo, Turi.
0: Abbiamo i panoramici, quindi evitate di.
3: Ragazzi.
0: Sì, ragazzi, abbiamo i panoramici, quindi evitate di fare ogni.
3: Di fare rumore.
0: Tipo di rumore. Voi comunque lo sapete.
3: Vabbè.
0: Aspettiamo allora che vanno via i ragazzi.
2: No.
3: E allora dico intanto a Radio Cybernet che stiamo per iniziare con la diretta dopo una serie di peripezie che purtroppo ci affliggono.
2: Una serie di atrocità.
3: Di atrocità.
4: Legate all'informatica, l'orrore dell'informatica.
2: Informatica orrenda.
3: Aumenta il numero di spettatori. Vedono, intanto volevo dire a voi di Radio Cybernet che ci sono quattro spettatori che ci guardano, che guardano uno schermo nero,
2: sì,
3: con la scritta Starting Soon e Please Stand By.
2: Sono all'incirca quattro.
4: Noi abbiamo quattro ascoltatori, li abbracciamo tutti e quattro uno
3: ma
4: a uno.
3: Secondo voi i quattro spettatori dello schermo nero sono gli stessi?
2: Sono sette.
3: Ah no, ci
2: sette
3: sono
2: sette disperati che ci
3: allora
2: ascoltano.
3: Salutiamo i sette disperati
4: che ascoltano la
3: ci vediamo dopo, cara. Ancora non abbiamo iniziato comunque. Però aspettiamo che andiate. Quindi i sette, insomma, avete tutto il nostro avete tutto il nostro compatimento, visto
2: sì,
3: che
2: sì,
3: evidentemente siete
2: in
3: una condizione peggiore della nostra, che invece il sabato pomeriggio
2: già
3: del 28 giugno siamo chiusi in un ex magazzino di mandorle a trasmettere. E il fatto che voi ci stanno rispondendo.
4: Sì. Ho detto registra e zippa i pezzi utili e mandaceli.
2: Sì.
4: Saranno giusto i leader degli zip. Diciamo.
2: Non so se lo sprello ci sta ascoltando. Io ho appena scritto testa di cazzo.
3: Beh, se è una testa di cazzo ci starà ascoltando, senza ombra di dubbio. Se non è una testa di cazzo sarà al mare,
4: esatto,
3: con la sua ragazza, con sua moglie o con chiunque ha.
2: E vabbè. Insomma, siamo come redazione di Radio Cyber, ne siamo estremamente dispiaciuti di chi ci sta ascoltando, come sempre. E, e niente, vediamo un po'.
3: Va
2: c'è
3: bene.
2: Un caldo pazzesco.
0: Ok.
3: Salvo, quando alzerai il braccio.
0: Perfetto.
3: Intanto torna a 4 il numero di spettatori invece che guarda lo schermo nero sulla diretta.
4: Quindi siamo tornati sulla cresta dell'onda.
2: Se questo te lo apri più piccolo, consumi meno banda.
3: Allora,
2: in download.
3: Ecco, è il contrario.
4: L'altro. Il contrario. Ecco questo, sì. No?
2: Niente.

0: Et ricordo,
1: Avrei definito questo.
0: sì, perché la qualità è questa.
2: Siamo in onda.
1: Allora, buonasera a tutti e a tutti e benvenuti a Libera Diretta 28, Storie di Internauti. Questa sera, diciamo, eviterò il mio solito tono da pseudo giornalista che può anche annoiare abbastanza e avremo un tono un pochino più dialogico e tranquillo. Siamo qui con due ospiti che tra poco si presenteranno da soli come consuetudine di Libera Diretta e abbiamo intitolato la puntata Storie di Internauti. Allora, visto che parliamo di storie, iniziamo dalla nostra storia come Libera Diretta. Libera Diretta, come sapete, nasce il 17 novembre del 2012 come piattaforma di comunicazione che si avvale di Google Hangout e della diretta su YouTube per parlare in maniera assolutamente libera di temi riguardanti l'attualità, la cultura, le questioni internazionali, la politica, l'economia, la musica, le arti, la letteratura, eccetera, eccetera, eccetera. Nel corso di tutto questo tempo abbiamo sperimentato non soltanto la forma del talk show, che è quello che applicheremo stasera, ma anche altri format. Abbiamo fatto Libera Diretta interviste, intervistando tutta una serie di figure del mondo delle arti e del cinema che hanno partecipato agli eventi che abbiamo seguito con Libera Diretta Eventi, che è un altro dei nostri spin-off. Abbiamo creato Libera Diretta Osservatorio Mashrek come punto di osservazione e di analisi sulla realtà del Medio Oriente contemporaneo. Abbiamo fatto anche Libera Diretta Showcase per gli scrittori, i musicisti che vogliono presentare le loro opere attraverso appunto la nostra piattaforma di comunicazione. Quindi diciamo che abbiamo sfruttato lo strumento di Google Hangout, che è anche abbastanza giovane come creazione, perché è nato grosso modo nel 2012, diciamo come fruizione di massa, per cercare di veicolare dei contenuti nuovi, anche proprio un uso di questo strumento che fosse, diciamo, quanto più interessante possibile. E nel corso di questa attività, come sapete, abbiamo fatto un po' i partner dal punto di vista mediatico del Festival Internazionale dell'Archivio e del Patrimonio che si sta svolgendo a Paternò in provincia di Catania dal 23 di giugno, e domani avrà la sua serata conclusiva. E grazie alla partecipazione al festival abbiamo conosciuto Gabriele Zaverio, alias Asbesto Molesto, e Nino Giudice, i quali hanno aderito molto volentieri, insomma, superando la loro timidezza risaputa, ovviamente ironico, Gabriele, e hanno partecipato, insomma, a questa diretta. Perché? Perché Gabriele ha fondato nel 1997 Radio Cybernet, che è la prima web radio italiana, e quindi ci sembrava interessante parlare, insomma, di questi temi, di come, insomma, internet si è evoluto nell'ambito della comunicazione e così via. Quindi volevamo incrociare queste esperienze. Tra l'altro, in questo momento siamo in diretta anche su Radio Cybernet, quindi saluto di nuovo, anche se l'avevo fatto prima quando noi non avevamo ancora iniziato, gli ascoltatori di Radio Cybernet, e tra l'altro poi attraverso il loro sistema di chat ci stanno scrivendo tutta una serie di cose amene che forse è
0: Di cose
1: meglio non
0: orrende.
1: leggere. Comunque, io invito invece i nostri telespettatori che ci seguono via YouTube a scrivere domande o commenti sul nostro spazio, sulla pagina YouTube, in maniera tale che si possa anche interagire, come facciamo di solito, anche con voi. Io, detto questo, invito, partendo da Gabriele e poi Nino, a presentarsi ai nostri telespettatori, mentre invece quelli di Radio Cybernet li conoscono molto bene, anche troppo bene, e in questa maniera vediamo un po' di iniziare il programma. Prego, Gabriele,
0: Beh, la
1: inizia.
0: presentazione l'hai già fatta
1: Sì,
0: tu.
1: anche
0: C'è
1: se io poi l'ho fatta,
0: un
1: comunque.
0: po' poco da dire, insomma. Quindi se fai qualche domanda è meglio, perché non saprei da dove
1: Va bene,
0: iniziare.
1: quindi Gabriele già inizia
0: Sì,
1: skippando
0: io schippo.
1: clamorosamente
0: Come
1: la
0: descrivo? Non so,
1: presentazione,
0: sì.
1: e quindi io passo a Nino, di cui invece ho detto
0: Ecco,
1: pochissimo, e
0: perfetto.
1: quindi Nino invece mi darà soddisfazione su questa cosa.
0: Esatto.
3: Vai. Beh, che dire? Io in realtà, nella realtà del Freaknet, sono abbastanza, come dire, di fresca acquisizione in un certo senso. Però mi sono ritrovato da subito, come poi spesso accade a chi, vuoi dire, si ha la fortuna di incontrarsi e scontrarsi con questa community di pazzi appassionati. E quindi penso che, come dire, per quel poco che fino ad ora ho avuto, ma intenso, possibilità di vedere del Freak della mia esperienza, e in particolare dell'esperienza del Museo dell'Informatica Funzionante, che è come dire, è frutto di un percorso che va avanti da qualche decennio, ma che negli ultimissimi anni sta incominciando ad avere, come dire, degli sviluppi molto, come dire, pratici e per noi molto importanti. A partire dal fatto che abbiamo faticosamente, semplicemente con l'aiuto della comunità, cominciato da poco a avere una sede, a fare delle attività stabili e a cominciare a uscire proprio come museo.
1: Benissimo, Nino, già tu hai anche in qualche modo preceduto uno dei temi di cui parleremo, che è proprio quello del Museo dell'Informatica Funzionante, uno dei progetti che seguite. Io aggiungo al quadro delle presentazioni che con noi c'è anche Simone Caruso, che è uno dei partecipanti al workshop sul restauro dei media obsoleti che si sta svolgendo all'interno della cornice del Festival Internazionale del Patrimonio e dell'Archivio, quindi poi lo inviterò sul palco, diciamo, molto palco di Libera Diretta, affinché poi ci parli, insomma, di come lui ha vissuto questa esperienza. Saluto anche Nino Orto, che è il mio partner in Osservatorio Maastricht, che è qui casualmente, e quindi gli mando il mio saluto. E detto questo, io una cosa che è off topic, il mio Ramadan Karim a tutti i nostri ascoltatori e amici musulmani, visto che domani inizierà il mese sacro di Ramadan, quindi volevo fare questo augurio anche ai nostri amici dal mondo dell'Islam. Detto questo, invece, iniziamo a parlare dell'esperienza di Radio Cybernet, Gabriele. Quindi, come è nata Radio Cybernet? Quindi vorrei che ce ne parlassi sia dal punto di vista delle tecnologie che usavate
0: Sì.
1: all'epoca, che tipo di effetto ha suscitato, insomma, negli internauti di allora, e come si è evoluto poi il progetto nel corso di questi
0: Sì, Radio
1: anni. Vai.
0: Cybernet nasce come esperimenti, nasce già nel 95-96, nel senso che c'era molta voglia di trasmettere via radio, però come sappiamo la legislazione italiana impedisce di fare trasmissioni in etere. C'è stato il periodo molto bello delle radiopirate negli anni 70, che poi è stato chiuso, è stato represso e ha trasformato tutto in radio commerciali. Per cui ci siamo detti, beh, dovremmo provare a trasmettere su internet. Abbiamo cominciato sostanzialmente scrivendoci il software. In modo tremendamente brutale, prendevamo l'audio dal microfono, lo campionavamo e lo mandavamo su una porta in uscita su internet. Questo vuol dire che con due o tre ascoltatori la banda del collegamento veniva completamente affossata e non si poteva andare oltre. Nel 96 all'incirca è uscito questo software, nel 97 anche questo software che si chiamava Real Audio e che permetteva appunto invece lo streaming a qualità molto bassa, però permetteva di trasmettere a molti più ascoltatori. Quindi mi trovavo in Sicilia con Kyuz, uno dei nostri, e con Grizzly, un altro dei nostri, e ci siamo detti, beh, proviamo a usare questo software, inventiamoci una trasmissione. Abbiamo lanciato questa prima trasmissione. Le trasmissioni a quell'epoca erano registrate, registravamo un'ora di puntata montata su nastro. Ecco, i rumori che sentite in sottofondo
1: Sì,
0: sono il
1: il
0: regista
1: nostro
0: che
1: regista
0: cade
1: stava
0: dalla
1: per
0: sedia
1: morire, ok.
0: trascinando tutta la regia, una cosa molto bella, a noi succede spesso. E quindi niente, montavamo queste puntate in presa diretta sostanzialmente su un nastro magnetico. Poi campionavamo il nastro magnetico, facevamo dei tagli e poi buttavamo questa puntata con tutte le siglette, tutte le situazioni più ridicole. L'idea era di prendere in giro le trasmissioni della RAI, con la voce impostata, con lo speaker che parla in un certo modo, con tutto il palinsesto preciso. Questa cosa è durata lo spazio di alcune puntate, dopodiché ci siamo detti, beh, cominciamo a stravolgere quest'idea di palinsesto, no? E abbiamo cominciato a mischiare l'inizio della puntata con la fine, a mettere servizi che poi passavano ad altre situazioni, a fare puntate che partivano dalla fine e andavano all'inizio. Proprio completamente al contrario. Abbiamo girato una puntata di Radio Cybernet interamente in motorino. Quindi
1: Interamente in
0: girando, sì,
1: motorino.
0: tutta sul motorino, girando per Catania in due. E così. Poi la rete è cominciato ad andare un po' più veloce rispetto alle prime connessioni via modem. Quindi abbiamo detto, ok, proviamo a trasmettere dal vivo. E lì il passo è stato immediato all'idea di microfono aperto. Quindi nelle nostre trasmissioni, sì, c'è un'idea di palinsesto, c'è un tema di cui si parla, c'è una situazione da trasmettere, un evento, ma sostanzialmente il microfono per noi è sempre aperto, il rumore di contorno della trasmissione per noi è un valore aggiunto perché fa sentire a chi ascolta dove ci troviamo e cosa succede, anche
1: Quindi un
0: eventuali imprevisti come appunto un regista che casca dalla
1: regista
0: sedia
1: che cade e si
0: o uno che passa e si
1: scandicolla.
0: tira un cavo e cose del genere,
1: Ok,
0: gente che litiga, che ne so.
1: quindi sì, ma per esempio a proposito di questo, la registrazione del Mare Grosso Ortigia il 25
0: Ah, per
1: dicembre, che ho trovato
0: esempio,
1: una
0: sì.
1: cosa
0: Sì, no, questa è la fase successiva,
1: sublime.
0: quando in
1: Sì,
0: realtà adesso io
1: scusa
0: non ho
1: mi
0: molto
1: sei.
0: tempo per fare le trasmissioni che richiedono anche un minimo di preparazione, diciamo così. Per cui mi è venuta questa idea semplicemente di registrare pezzi sonori e quando capita metterli online. Oppure
1: Ok.
0: registrare le puntate con quello che finalmente adesso ho, cioè un registratore digitale di una certa qualità. E questo permette appunto di buttare materiali immediatamente online, mentre prima passavo da nastri che poi andavano campionati, poi andavano ritagliati e messi compressi, perché il campionamento lo fai in un formato che è gigantesco, poi devi fare l'MP3. Sono tanti passaggi che portano via un sacco di tempo. Ora registro direttamente in MP3 e metto online,
1: Ok, io ho diverse domande da farti, però volevo coinvolgere
0: fine. Sì.
1: Nino e chiedere. Nino, tu come entri in Radio Cybernet? Come sei entrato in contatto
3: Beh,
1: con
3: Radio
1: questa cosa?
3: Cybernet, essendo una, soprattutto nella sua evoluzione, uno spazio aperto, com'è la comunità del Freaknet, per cui è stata un'evoluzione assolutamente spontanea. Per me l'esperienza di Radio Cybernet è legata strettamente poi a quella dei TCPC, che sono i Troppo Caffè Poco Cervello. Sono, per chi non conosce il Freaknet, chi non è della comunità del
1: Spiegalo
3: Freaknet, ma
1: ai
3: è giusto
1: profani
3: spiegarlo.
1: compreso.
3: I TCPC sono come dire, degli incontri non stop, delle full immersion, in cui non necessariamente programmatori o smanettoni, ma anche artisti, poeti o filosofi, cioè chi ha voglia di sporcarsi le mani sia con la tecnologia che con l'arte che
0: O
3: con la
0: giardinieri.
3: filosofia, esatto. Non stop in genere di un fine settimana, in cui ci si mette insieme ed è un brainstorming, è una, come dire, fusione di menti continua. Da qui sono nati progetti anche abbastanza importanti di alta risonanza come Netsukuku o, come dire, tante delle esperienze poi anche di performing del Freaknet o delle idee più originali. E all'interno del TCPC, come dire, è abbastanza normale che di solito si fa anche una diretta di Radio Cybernet, perché, come dire, è anche quella una tradizione, se vogliamo. E quindi quello è sicuramente il primo ingresso nella community di Radio Cybernet. Sicuramente il TCPC è il modo più facile per entrarci, che è la
1: Per
3: cosa
1: entrare in questo mondo,
3: assolutamente.
1: diciamo, perché non avete, questa domanda che rivolgo sia a te che a Gabriele, avete evitato invece il discorso del video?
0: Beh, perché si tratta di radio. Questa
1: E quindi
0: è l'idea. Cioè,
1: non
0: è
1: avete
0: partita tutta
1: voluto.
0: dall'idea di radio. Perché nel mio immaginario la radio ti permette di immaginare i posti dove sei e non di vederli, quindi c'è un altro tipo di percezione, tu devi sentire i suoni del posto e devi immaginare lo spazio che ti circonda, tipo qua c'è un rumore di frigorifero che si apre, quindi uno immagina, ma cos'è, una casa o un bar o un luogo così. È
1: Sì, certo,
0: sempre stato
1: quindi
0: questo.
1: per questo.
0: Ho sempre
1: Poi
0: ascoltato la radio fin da piccolo, sempre con questa
1: tu sei
0: idea
1: anche
0: di.
1: radioamatore,
0: Sì.
1: per cui c'è stato anche questo, diciamo, elemento,
0: Background, sì,
1: background
0: importante.
1: importante. Tra l'altro Radio Cybernet, tra i vari link che potete trovare al sito radiocybernet.org, trovate anche delle cose meravigliose di radioascolto in giro per il mondo, e vi consiglio di andare sul sito a vedere, perché ci sono veramente delle cose interessanti e anche affascinanti del mondo della radio, del radioascolto e delle comunicazioni attraverso questo mezzo. Invece volevo chiederti, rispetto agli argomenti, so che voi avete sperimentato parecchie forme. Per esempio, Nino parlava prima del discorso TC-PC. Ma penso per esempio all'esperienza dei microfoni aperti. Cioè,
0: Beh, sì.
1: facendo questa esperienza, che cosa è emerso
0: Allora,
1: dai
0: intanto,
1: fruitori dello strumento? Questa è una cosa che
0: cos'è
1: mi.
0: emerso?
1: Da coloro i quali poi hanno fruito di questa
0: Beh, chi
1: possibilità
0: fruisce del nostro
1: della
0: strumento di
1: radio.
0: solitamente si fa un sacco di risate, ecco.
1: Ok,
0: Di solito si va a
1: completamente ci stanno
0: cercare,
1: ascoltando
0: sì,
1: adesso.
0: si va a cercare determinate trasmissioni in cui nascono i deliri più incredibili, che sono la cosa divertente, ecco. Noi, uno degli eventi che streamiamo ogni anno, quest'anno purtroppo non ci sono, è l'Hacker Meeting nazionale. In questo
1: Ok.
0: momento i nostri amici sono a Bologna, all'Hack Meeting, e qualcuno penso ci starà ascoltando da lì. E ogni anno abbiamo registrato tutto quello che potevamo sull'Hack Meeting, quindi andando in giro con il registratore, registrando magari i seminari, gli interventi che ci sono durante questi seminari, workshop, e facendo anche trasmissioni, intervistando persone, i partecipanti, ma anche situazioni di microfono aperto in cui spontaneamente vengono fuori le discussioni più incredibili. Alcune grandi idee di programmazione sono nate per scherzo davanti a un microfono di Radio Cybernet. Ne cito una nell'Hack Meeting di Roma nel 2000. Ci siamo riuniti a chiacchierare davanti al microfono. Eravamo io e altri, un amico di Rimini che si chiama Voyager, che è uno dei nostri di Radio Cyber, Jaromir, italiano che vive in Olanda. Poi c'era un Ishka, un ragazzo russo, Alberto Escudero, spagnolo, e non mi ricordo, c'erano Max e August, che erano austriaci. E ci siamo inventati un finto seminario su nuove tecnologie di internet che non esistono, e abbiamo cominciato a sparare palle di ogni tipo, e ridendo come i pazzi fino alle 4 del mattino. E la cosa è stata estremamente divertente, perché siamo finiti con le lacrime dalle risate. Solo che da queste palle sparate è venuto fuori qualcosa di talmente verosimile, per cui qualche anno dopo è nato un esperimento di rete distribuita chiamato Netsukuku, che oggi insomma sta andando avanti come rete. È una tipologia di rete impossibile da censurare, c'è tutta una ricerca matematica dietro che sta ancora andando avanti.
1: Quindi utilizzabile in paesi come la Cina, l'Iran o l'Arabia Saudita, per
0: Sì,
1: esempio, che sono
0: diciamo di
1: paesi dove
0: sì
1: c'è censura su
0: se
1: internet.
0: funzionasse, nel senso che ha bisogno di un certo tipo di infrastrutture che ancora non sono molto facili da realizzare, però a
1: Però
0: livello
1: diciamo.
0: teorico sta cominciando a funzionare, ci sono delle implementazioni
1: E
0: che
1: questa cosa è
0: funzionano,
1: nata su
0: ecco.
1: Radio
0: Sì, questa
1: Cybernet.
0: cosa è nata ridendo per scherzo. Ipotizzando una rete in cui non ci sono computer che hanno indirizzi fissi, ma hanno un unico indirizzo, e tutti questi computer urlano il loro messaggio a tutti gli altri, quindi sostanzialmente come se fossero 200 persone chiuse dentro una stanza che si urlano addosso.
1: Quindi certo,
0: Questo per semplificare, però in realtà una parte di questo protocollo ha la sua possibilità di esistere, diciamo così. Dovrei entrare nel dettaglio,
1: Sì, però vabbè, per
0: anche
1: questioni
0: perché non
1: diciamo è.
0: riuscirei ad entrare così nel dettaglio. La cosa
1: Ok.
0: è sfuggita di mano, ecco. A
1: Ah,
0: questo
1: ecco,
0: punto è
1: è.
0: letteralmente sfuggita di mano.
1: Ok,
0: Poi
1: mentre.
0: situazioni di
1: Sì,
0: ubriacatura in
1: beh.
0: diretta, non so, potrei descriverle qualsiasi cosa. Registrazioni di Capodanno in mezzo alle bombe a Catania, simulando di essere durante un bombardamento a Saigon, quindi con spari di ogni tipo da tutte le parti, cose così, ecco.
1: Ok, ho capito, ma come pensi che sia cambiata dal 97 ad ora la fruizione da parte di coach? Cioè, voi avete un pubblico di, diciamo, fedelissimi, oppure ci sono stati anche
0: Sì. Qualcuno
1: ragazzi che poi sono entrati
0: capita di nuovo, però sì,
1: successivamente?
0: di solito sono i fedelissimi, ormai tutti appunto vanno sul lato video perché è più semplice rispetto a una volta. Una volta trasmettere il video era davvero un macello.
1: Una cosa molto
0: Oggi
1: complicata.
0: per fortuna si può fare, quindi si preferisce la web TV.
1: Sì,
0: Rimane una
1: come.
0: cosa di nicchia la radio, ecco.
1: Ok,
3: Nel
1: quindi.
3: nostro caso è anche poi uno strumento comunitario, in certo. Continuare a rielaborare la narrazione sulla nostra comunità, su quello che ci piace fare, ci piace raccontare. vivere.
1: Molto, molto interessante. Io ti volevo chiedere se intanto sono arrivati dei commenti da Radio
0: No, al
1: Cybernet,
0: momento no.
1: dei commenti leggibili, ovviamente,
0: Sì,
1: che non
0: appunto,
1: siano
0: questo è il rischio,
1: soggetti,
0: il grosso
1: non
0: rischio,
1: siano
0: dato che noi non
1: soggetti a
0: abbiamo censura.
1: censura. Oddio, proviamo a non averla neanche noi, però chiaramente non vogliamo
0: La
1: turbare.
0: password MA12 non l'abbiamo
3: Abbiamo
0: sentita,
3: sentita,
0: per fortuna.
3: Per fortuna.
1: Ok,
3: Dicono
1: questo.
3: l'hack meeting. Ok.
0: E poi niente. Poi
1: Va
0: sì,
1: bene.
0: ci sono altri commenti che non si possono. Beep per divertirsi, beep in beep, un beep, beep, e ora si fa beep con beep da beep.
1: Ok, quindi diciamo
0: Questo è
1: degli
0: giusto per esatto.
1: esempi di coprolalia, per usare un termine che ora penso susciterà ulteriore
0: esatto,
1: copro da parte
0: esatto. Ci copriranno di copro.
1: Cioè, esattamente.
3: Sei entrato perfettamente nell'ottica.
1: Quindi siamo entrati nell'ottica del discorso.
0: Già.
1: Invece, ragazzi, volevo passare alla questione del museo dell'informatica. Tanto poi su Radio Cybernet ci torniamo.
0: Sì,
1: per il Museo dell'Informatica, che è un altro progetto molto interessante. Tra l'altro vi invito a visitare la pagina Facebook del museo, dove trovate una marea di informazioni, anche di materiali che mano a mano Gabriele e tutti gli altri, insomma, partecipanti al progetto mettono sulla pagina, sul gruppo. E volevo chiederti come è nata l'idea e quali sono gli obiettivi, insomma, di questo
0: Beh,
1: museo.
0: Sì, devo partire da un po' lontano, perché noi
1: sì,
0: siamo nati come rete dentro
1: volentieri.
0: Un centro sociale. Nel senso
1: Ok.
0: che abbiamo chiesto a un centro sociale uno spazio per fare esperimenti con i computer recuperati, vecchi. E al centro sociale Auro di Catania, fantastici, hanno detto sì, certo, ci hanno dato una stanza, abbiamo cominciato a mettere insieme questi vecchi computer, abbiamo fatto una piccola rete. Il passo successivo è stato dare accesso ai visitatori a questa rete. Poi abbiamo preso una linea internet, quindi abbiamo dato l'email a questi visitatori. Siamo stati, credo, il primo laboratorio in Europa a dare
1: a fare
0: un account
1: questo.
0: Con la mail pubblico a persone che non avevano un computer, sostanzialmente, perché Catania era messa molto male negli anni 90. Quindi immigrati, extracomunitari, studenti, ma anche gente dei quartieri un po' così più complicati.
1: Che partecipavano
0: sì, sì, sì,
1: a
0: sì.
1: questa
0: abbiamo avuto un sacco di
1: bellissima.
0: Utenti e... solo che alcune persone ci portavano dei vecchi computer che erano veramente dei vecchi computer, quindi non potevamo metterli online, e allora abbiamo conservato. Questa cosa si è protratta nel tempo, abbiamo accumulato un sacco di hardware, per cui l'idea del museo è stata immediata, insomma, conserviamo questi pezzi storici, cerchiamo di tenerli meglio che possiamo. Sì,
1: questi
0: ci
1: sono rumori
0: molesti,
1: che mandano in brodo di giuggiole quelli di Radio Cybernet.
0: E quindi, beh, insomma, oggi abbiamo poi, dopo aver chiesto aiuto alle istituzioni per anni, li abbiamo, non dico, vabbè, ci siamo, diciamo, rotti le scatole. Diciamo,
3: di aspettare un
1: immagino l'entusiasmo
0: quindi,
1: delle istituzioni.
0: Sì, sì, veramente entusiasmati da quest'idea unica nel sud dell'Italia. E vabbè, ci siamo affittati noi una sede, paghiamo noi le spese grazie a chi ci
1: una
0: fa
1: sede
0: donazioni.
1: Che approfittiamo per dire a Palazzo Lacrede.
0: Sì, al momento siamo a
1: che
0: Palazzo
1: è in
0: Lacrede.
1: Provincia di Siracusa, per chi ci seguisse fuori la
0: Sicilia. Ed è una sede troppo piccola, perché abbiamo quasi 2000 computer in un deposito, in un magazzino.
1: Che coprono
0: sì,
1: un'epoca
0: sì,
1: da quando?
0: Beh, coprono,
1: a quando?
0: Beh, oddio, abbiamo dei pezzi che sono anche gli anni 40. Come calcolatrici, telescriventi.
1: Gli sì. anni 40, sì.
0: E arriviamo fino a. Ieri,
1: fino
0: in un certo
1: ieri,
0: senso,
1: certo.
0: storicamente Beh, parlando, ieri sì.
1: Certo. E il vostro lavoro consiste nel recupero?
0: Beh, il lavoro non è solo
1: restauro.
0: Espositivo, nel senso
1: okay.
0: che l'idea è, da subito è stata quella di metterli in funzione, cioè il visitatore deve poter vedere come funzionavano. Non ci piacciono i musei con i pezzi esposti dietro il vetro, spenti e morti, anche perché non si tratta poi solo di farli funzionare, c'è il software, c'è la documentazione. C'è un lavoro sul design che magari può essere valorizzato, pensando a Olivetti, a macchine come la Apple, appunto,
1: sì, certo.
0: per dire. E poi c'è la parte antropologica, che sono le storie di chi usava questi computer, cioè che programmi c'hai scritto, cosa ci hai fatto. E lì vengono fuori situazioni molto carine.
1: Per esempio, se ti ricordi qualcosa, diciamo, di interessante sotto questo aspetto.
0: Beh, sì, mi ricordo di una persona che scrisse un software per il Totocalcio che serviva per ridurre come si dice, per fare le riduzioni
1: dei sistemi,
0: sì. esatto. e questo software funzionava su un Commodore 64, funzionava talmente bene che due sono venuti sono andati da lui minacciandolo con l'arma in pugno per farsi dare il software. E hanno bussato in Calabria, volto coperto, lei ci deve dare questo programma. Vabbè, ma me lo chiedevate, ve lo copiavo sul dischetto, cioè non c'era bisogno di arrivare
1: Di arrivare con
0: con
1: la
0: la pistola.
1: pistola, certo.
0: Situazioni strane. Oppure fai una mostra, facciamo una mostra nel 2008 nel paesino, Palazzo
1: Sì.
0: Lacredo, entra un vecchietto col bastone e dice: "Ah, io su questo ci programmavo con le schede perforate,
1: Ah,
0: quando ero
1: incredibile.
0: all'università e basta." Vabbè, a Palazzolo c'è anche un personaggio molto interessante che si occupa del servizio idrico, che va in giro col motorino a stappare i tombini, tutte queste cose qua, no? E un giorno si presenta da noi: "Sì, magari voi mi potete aiutare." Io dico: "Ma cosa c'è? Problemi col computer?" "Sì, sto cercando un compilatore in assembler che funzioni a 32 bit con la paginazione di memoria unica, perché devo scrivere un programma in assembler per il calcolo delle cifre di pi greco." E io già non lo seguivo più. E insomma, ti capita di trovare dei geni della programmazione che si appassionano agli algoritmi di matematica al centro di un paesino
1: Della Sicilia,
0: perduti,
3: certo. E che si
0: così.
3: occupano dell'impianto idrico del paese.
0: Sì. E ti sembra
3: Fantastico.
0: tutt'altra persona magari, lo senti parlare in dialetto, lo vedi così una persona normale,
1: Quindi
0: invece poi ti porta i suoi listati di programmazione su diverse CPU esistenti all'epoca e oggi.
3: è anche un campione di scacchi, tra
0: Sì, è
3: l'altro,
0: anche
3: lui.
0: un grande giocatore di scacchi,
1: Questo,
0: tra l'altro.
1: questo a questo punto
0: Quindi
1: non mi
0: veramente si trovano le persone
1: sorprende.
0: più
3: Incredibile.
0: incredibili.
3: Ma questo ti dà, secondo me, la dimensione assolutamente antropologica e il valore antropologico del museo dell'informatica, perché quello dell'informatica è un ambito in cui l'obsolescenza è veramente rapida e quindi fondamentalmente chi acquisisce delle competenze, soprattutto, come dire, in ambito molto specialistico, si trova nel giro di po relativamente poco tempo ad essere, come dire, obsoleto, ad avere conoscenze obsolete. E con questo, come dire, come dire, questo oblio porta con sé anche tutta la dimensione esperienziale. Per esempio, vengono fuori anche racconti anche pittoreschi di gente che arriva, guarda un terminale e dice: "Questo terminale mi ricorda quando io facevo assistenza ai computer." E arrivai in questo ufficio che avevano tutti i monitor dei terminali girati al contrario perché avevano avuto un virus che gli girava tutti i caratteri e non sapevo come risolvere. Quindi, cioè, dimensioni dell'informatica che ormai sono incredibili, ma che, come dire, anche da un punto di vista dell'immaginario, come dire, ha un senso, come dire, raccogliere perché fanno parte comunque
1: Ecco, per esempio, questa cosa che hai detto, e la chiedo a entrambi, voi come, da questa esperienza del Museo dell'Informatica, come percepite la crescita o invece l'involuzione della cultura informatica degli italiani, da quando avete iniziato, insomma, a occuparvi di informatica fino ad oggi? Com'è secondo voi in questo momento lo stato della cultura informatica degli italiani?
0: Ma da molti punti di vista è molto peggio, secondo me.
1: Peggio del passato,
0: Sì,
1: peggio degli anni
0: assolutamente.
1: 90.
0: Sì.
3: Beh,
0: Io credo
3: aumenta forse in quantità,
0: perché.
3: però in qualità diminuisce forse,
0: Sì, diminuisce la qualità, ecco, di ciò che uno impara intanto a scuola, perché la scuola sta veramente peggiorando, ma questa è una scelta precisa, lo
1: Politica, sì.
0: sappiamo. Boh, io faccio di solito questo esempio ai miei tempi, tra virgolette, ai miei tempi. C'era il Commodore 64, no? C'era lo Spectrum, c'erano queste tastiere che tu dovevi programmare per giocare. Quindi, se tu volevi giocare, dovevi scriverti il programmino, leggetelo dalla rivista. Poi magari sbagliavi a scrivere, allora dici: "Ma dov'è l'errore?" Allora vatti a cercare il programma. "Ma come funziona questo programma? Vediamo come si programma." Era un gioco che ti insegnava i principi della programmazione. Oggi prendi una PlayStation, metti il CD, ciao, e giochi.
1: Certo, i giochi
0: Ma come
1: senza.
0: funziona dentro? Boh.
1: Quindi
0: Cioè,
1: tu
0: sì, col
1: dici che
0: telefonino faccio tutto. Sì, ma che c'è dentro il telefono?
3: è uno dei motivi di essere del museo questo, tra l'altro. Cioè, la concezione del museo dell'informatica funzionante, che si chiama così proprio perché è un
1: Appunto.
3: laboratorio permanente in cui, come dire, il principio hands-on come dire, della cultura hacker è proprio, come dire, si vive nell'esperienza. È uno dei principi cardine senza il quale non ha senso di esistere, perché non ha senso esporre una macchina. Cioè, sì, magari puoi esporre un Olivetti che ha un design particolare e parli del design, in una mostra sul
1: Sì,
3: design, ma su una mostra di computer
1: certo.
3: devi anche poter sapere che cosa facevano quelle macchine.
1: Certo, è
3: Quindi
1: chiaro.
3: non puoi prescindere dalla funzionalità.
0: Sì.
4: Diventare più potenti dormendo. Diventare più potenti, diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

Prova. Prova. Prova. Prova. Prova. Certo, se mi si spegne il mini disc mentre registro. 80 minuti, così così registro anche le prove. Più che altro bisogna capire se si sente stereo. Fatemi capire se si sente stereo. Che bitrate 48 mi interessa la qualità e come si sente. Forse 48 è pure.

Ah, certo, il live è rimasto sul microfono. Ok, errore mio. Errore mio. Il live è rimasto sul mic, mentre il live è qua.

cd 2. Ecco, ora ditemi se si sente. Non mi, niente, mi devo riascoltare io con le cuffie. Mo metto la cuffia, devo capire se si sente stereo. Molto noise nel vostro culo. Molto voice, molto noise.

prova. Beh, prende anche il rumore dell'ambiente. Bene, è stereo. Si sente una merda. Non capisco perché, è come se fosse in distorsione. Va in saturazione qualcosa e non capisco perché. Proviamo a abbassare il capture.

東京都の夕方亭一言さん、出先でよかったらどうぞとモナカを一ついただいたことがあった。

Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.

0: Chissà che non stia funzionando. Sta funzionando. Bene.
1: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende? Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.

0: Ultimo a scuola. Ultimo nella vita. Ultimo.
1: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765. Bellissimo. Fucile e pistole Taurus.
2: Il sapore della rivincita.
3: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
5: Buongiorno, buonasera, a seconda di quando ci sentite, qui a Radio Cybernet, in studio Jaromir con tutto il Loa. Questo è il secondo giorno della registrazione. Ciao Germin! No, però sto registrando, dai. C'è PBM che si sta battendo per avere la linea. Non siamo online, ma stiamo già registrando. Siamo al circolo Bertolt Brecht di Milano, in via Padova 61. C'è il dibattito, la seconda parte della GNU Economy. Davide Pinna che mi guarda al cigno dalla prima linea. Ci saranno vari interventi, tira dentro la lingua, e saranno anche molto interessanti. Si discuterà ancora della GNU Economy e saranno presenti anche parecchi editori, eccetera. Parleremo di no copyright, si prevede una discussione più accesa di quella di ieri. Siamo in un campo neutro, proprio non all'OA, non al bulk, ma in un circolo. Diciamo che la cosa va per cominciare, va per iniziare nel giro di 10-15 minuti e nel frattempo sentirete l'unica musica che vi proponiamo quest'oggi, perché sarà soprattutto un dibattito e quindi questa è documentazione di questo dibattito, ma c'è sempre la sigla.
6: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radiocybernet. Minchia, quindi stiamo per cominciare. Vedo che la sala si riempie, ci sono sedie che volano per piazzarsi al posto giusto. Quest'oggi avremo con noi anche qualcuno della Shake, Gomma e Raff Valvola, che ho visto ieri al Bulk già, interverranno e diciamo c'è ECN, vedo The Warriors che mi guarda lì dalla prima linea accanto a Davide Pinna, i ragazzi dell'Osi stanno andando da fare per mettere in piedi anche una registrazione video, Paschi lo vedo qui vicino a me, avvicinati Paschi, cosa hai da dire, questa giornata come sarà secondo te?
1: Bella, spero. Io, porco Dio, ho trovato stamattina la ruota bucata.
0: No,
1: dovevo cambiare la ruota adesso. Dove arrivare?
0: Porco Dio!
1: E porca Madonna, che palle!
0: Ma è stata una rappresaglia o...
1: Che rappresaglia? È stato con chiappato un bullone che era così.
0: È vero, ero in macchina con te quando sentivi il cazzo di... Porco Dio! E quindi sono cose che capitano. Insomma, io direi che riprenderemo lo streaming quando il dibattito inizierà e l'introduzione sarà, penso, proprio di Blizzer o Capitano mio Capitano. E a questo punto mi stacco perché devono staccarmi il mouse.
2: Se ne duriamo uno PS2.

0: chi non beve colga, e chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga. Pallotron è un coglione. Pallotron, sei un coglione. Chi non beve con me, peste lo colga. Sistematemi il topic, teste di minchia. Sistemate il topic, teste di minchia. Chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga.
1: Chi non beve con me, peste lo colga.
0: Bene, benissimo. Mi sento anch'io. Mi sento un po' anale. Chi non beve con me, peste lo colga. Qualcuno spieghi a Pallotron che disco equivale a disco rigido. Non vedo registrazione, però dice che sto streamando. Ah, ecco, la registrazione avanza analmente. Il microfono sa di copertone. Non è proprio un buon microfono, devo bere un po' di caffè oggi. Mi trovo a Siracusa, cioè a Siracusa, e sono, come avrete ben capito, a casa dei miei genitori, che sono di là che dormono. Per cui sono costretto sono costretto a parlare piano. Oggi dovrebbe essere giorno 22 agosto viene dato come luna piena, ma io non ci credo. E così io sono qua nella mia cameretta e guardo i miei oggetti appesi al muro, le mie fotografie. C'è un disco di Zappa, una foto, diverse foto, c'è Fausto Coppi su una mattonella, c'è il poster enorme di Gilles Villeneuve e un altro di Stefan Edberg, poi ce n'è uno di Ozzy Osbourne, ci sono tante cose di Zappa appese, e poi ci sono io in varie pose. E mi viene voglia di mettere la webcam, cosa che farò, se avete la bontà di attendere un attimo. Purtroppo non ho musica da farvi udire, e quindi non udrete musica, perché non ho neanche l'ombra di un CD audio qui a Siracusa. Non devo andare a prendere la webcam, devo semplicemente allungare una fottuta mano, una mano morta, con questo treppiede, per la webcam che credevo di avere fottuto a Lobo, ad Akit 2000 a Roma, e invece Lobo mi ha detto che non è sua, che non è il suo treppiede, non è il suo reggicamera di merda, e sicuramente anche se fosse stato il suo non gliene fotteva un cazzo di niente, perché Lobo ce ne ha 42.700 di supporti per la quick cam del cazzo. Ecco, gliel'ho ficcata di dietro, adesso adesso devo diventare root e abilitare il supporto USB digitando la parolina magica CAM, e dopodiché vediamo un po'. Ah, è vero, XAUTV non funziona perché sono a 16 bpp. Io lancio direttamente webcam web chiuse, uè, minchia, dove cazzo è la puttana di Eva? Affanculo la tastiera sciamanica del cazzo. Allora, ecco qua. Teoricamente la webcam sta puntando su un ventilatore che sta sul letto. Adesso vediamo un po' dov'è.

Go il cazzo. Una delle cose che non ho più usato dopo le prime trasmissioni di Radio Cybernet è che è un supporto che mi tenga il microfono attaccato alla mia bocca a forma di cazzo. Bene, la webcam non si vede assolutamente nulla. C'è una palla nera. Ora la giro verso di me e cercherò di illuminarmi parzialmente. È la webcam che si aggiorna ogni 42 ore. Ora vediamo un po'. Non si vede proprio un cazzo di niente. Cioè, da che questa cazzo di camera vede il dio porco. Che non prende più un cazzo. Ora gli sto facendo puntare la lampada, vediamo un po' che cazzo vede. Mi rotta. Ah, ecco. In realtà mi si vedeva un po'. Allora la rimetto dov'era. Un aggiornamento un po' della sega, della fava di fuca, come si suol dire. Adesso cercherò di regolare.

Vediamo un po' come si vede adesso. Ancora questa porco dio di luce. C'è un refresh dei miei coglioni praticamente. Niente. Purtroppo questa webcam non prende un cazzo. E sto aspettando con ansia il giorno in cui la distruggerò, acquistandone una migliore. Bene, adesso io interromperò la webcam prima che mi sparo un primo piano idiota, dopodiché la interromperò. Vediamo un po' così.

Spero che così ci sia.

questa webcam mi ha rotto i coglioni. Mi dicono che la Philips USB è un'ottima webcam, ha una buona definizione. È così. È così, niente. È così, vaffanculo. Io disseminerei questo topic su vari canali, poiché così va fatto. Allora, teoricamente dovrei intrattenervi con qualcosa. Vediamo se arriva il bollettino nautico.

0: 0 6 1 6. Per confermare prema 8, per cancellare l'operazione da lei richiesta è stata effettuata. Il suo nuovo credito è 24 euro e 96 centesimi IVA compresa, pari a 48.335 lire. Entro le prossime 24 ore il suo telefonino sarà di nuovo abilitato ad effettuare chiamate.
1: E non ce ne frega un cazzo di niente. Porco Dio!

0: entro nel giorno mi sono imbarcato completamente.
1: Non si fa. È una cosa che non si fa e io non la farò. Mi dispiace, non la farò. Non è consentito.
2: Si fa.
1: Si fa la sega. Oh, una portante importante.

fondamentalmente sto problema, ma con Luisa ancora non me lo pongo. Poi fondamentalmente, poi Luisa, per quello che ti dice, fa, non è... Però se lei avesse avuto un altro carattere, io non sarei stata così disponibile completamente.

Non c'è molto da sentire con questa merda di antenna di gomma. Purtroppo non è come a casa mia, dove ho l'antennone sul tetto. In ogni caso il mondo del radioascolto anale è veramente merita, devo dire. Adesso dovrei leggere la posta, quindi dovrei farmi una paccagnata di cazzi miei. Anche perché dovrei postare, mi sono fatto due piccole utility che mi permettono di registrare da linea di comando direttamente l'audio in MP3 con il formato 24 kilobit per secondo a 22 kHz mono 16 bit, che è una bella cosa, devo dire, sì, che è veramente una bella cosa. E così, insomma. Ah, bene, qui dalla Cina mi mandano del meraviglioso spam. Che bello. E quindi niente, mi dicono. Oh, che palle quando mi scrivono in PGP. Che palle. Quanto mi si rompe il cazzo, voi non avete idea. Scusate, ma devo digitare la password. Sicuramente la sbaglierò.

Minchia, che palle. Ah, infatti, bad passphrase. Ma vaffanculo a Gesù Cristo. Minchia, che palle. Adesso devo riaprire Moot perché non mi dimentica la passphrase. Fatti la tastiera sciamanica, fatti in culo, frocio. Avanti, riscriviamo.

Ok, vediamo. Allora. Poi vedi, mi scrivono poi le minchiate più assurde mi scrivono. Madonna, che palle! Madonna! Madonna! Porco Gesù! Madonna, che palle! Dio mio! Adesso sono costretto a rispondere sempre in GPG, però teoricamente. Vediamo un po', eh.

Ora mi presenta una lista di chiavi, vediamo che cazzo sta a fare. Using di qua di là, non capisco, ma comunque sia qualcosa ha mandato. Va bene. Sembra che ci sia un interesse considerabile nel trasportare Unix versione 6 per su piattaforma Intel 386 alcuni mesi fa. Questo è un progetto che piace anche a me, scrive un minchione. Stavo pensando se qualcuno ha già fatto qualche cosa su questo progetto e voglia condividere la sua esperienza. Ah sì, però vestito di pelle nera con il buco di dietro. Allora, Peter Jeremy scrive: ecco, stavo lavorando a qualcosa di simile, non sono andato molto avanti perché non ho trovato un open source 16-bit x86c compiler che possa andare in 64k più 64k. Sembra quasi che ci sia qualche candidato a questo, ultimamente vaffanculo. Allora, dunque, My Planet Tag System, ad ecco, la sua macchina candidata per questo tipo di lavoro è morta. Vabbè, me ne fotto. Poi ci sono io che scrivo me stesso. Mi arrivano i miei stessi messaggi. Allora, mi parlano di usare Procmail con Qmail. Ogni volta a me succede un inferno quando ci provo. Mi dispiace, ma non è possibile. E poi mi arrivano le minchiate della Bugtrack. Madonna, che palle! Che palle! Dio mio! Sì, ma io me ne sto fottendo full disclosure. Ma vaffanculo! Oh, questa è una cattiva notizia. La nuova tassa SIAE sui supporti vergini. Madonna puttana. Siamo completamente fottuti. È veramente la fine. Se passa una cosa del genere, siamo veramente tutti fotti. C'è veramente la spaccare, c'è proprio da, si arriva alla violenza armata proprio al... Madonna mia, 84 euro cent, circa 1000

Cosa? Ah, è uno schema di decreto legislativo che non va in discussione in Parlamento, ma va direttamente in Consiglio dei Ministri. Madonna. Pazzesco, pazzesco. Disposizione per la... Ma vaffanculo. È pazzesco. È veramente allucinante. Ma roba da matti. La morte.

veramente la morte. Sto leggendo questa terrificante notizia. È veramente terrificante. È la morte. Veramente la morte. Non c'è più pietà. Pietà. Vogliamo pietà. Abbiate pietà. Pietà. Pietate. Prego degli exploit, degli advisory, me ne sbatto, non me ne frega un cazzo, giuro che non me ne frega più un cazzo, che palle. È la morte, è veramente... è mortale, è mala sorte. Beh, andiamo a vedere le ultime notizie sulla Repubblica Anale, ovviamente, sulla Repubblica Anale, che è un nuovo che effetto di dietro. Mentre mi arrivano query che mi chiedono dove leggo queste notizie, sono le Zeus News, www.zeusnews.com oppure www.attivissimo.net, che è l'autore di questa ricerca su... questa cazzo di cosa.

New York Times, sotto shock, cronista si butta dalla finestra. E che ci possiamo fare?

0: trasmissione si concluderà qui. Cari amici, chiamate come me il Fecal. C'è Salve per l'Italia. Vediamo un po' se sul sito fara.dine.org ci sono delle novità anali. Se così non... Ma del resto non si può mai dire. Ah sì, ci sono ancora le stesse cose dell'altro giorno, i bambini e la musica di quei merdosi dei palestinesi di merda. Per cui per cui, cari amici vicini e lontani, vorrei tornare alla frase con cui ho aperto la trasmissione, e cioè: chi non beve con me, peste lo colga. Vediamo chi di voi sa cogliere la citazione. È abbastanza difficile. Vediamo. E chi non beve con me, peste lo colga. E chi non beve con me, peste lo colga. Vediamo chi di voi sa cogliere la citazione. E di cosa si tratta? E chi non beve con me, peste lo colga. E chi non beve con me, peste lo colga. Giornalista si butta dal grattacielo del New York Times. 47 anni. Sul tetto di un garage adiacente all'edificio del New York Times, palazzo di 15 piani. Ha seguito il caso Enron. E vabbè, che ci possiamo fare? Cosa ci possiamo fare? Non c'è nulla da fare. Ultimamente sulla lista Hack Meeting è passato uno dei messaggi più belli che io abbia mai letto. Ed era un messaggio che ipotizzava gli scenari futuri dopo l'11 settembre. Non dirlo. Ma io cominerei. Minchia, no, ha colto e ha vinto il premio del film.
1: E chi non beve con me, peste lo colga.
0: Complimenti, Nightolo. Hai vinto un divaricatore anale a forma di cervo meccanico in legno, roccia e fibra di carbonio, che potrà essere inserito nelle mucose anali per la, diciamo, la dilatazione rettale . Il premio ti verrà consegnato nel 2060, ad averne bisogno. Ne avrai certamente bisogno.

Poi per il resto non ci sono altre notizie che io possa darvi così al volo. Sempre sul sito della Repubblica non ci sono notizie, diciamo, particolari. Ah, a Baghdad, Iraq, aerei USA e GB cacciati da missili terra-aria. Bene, bene, quindi l'Iraq risponde coi missili ai sorvoli degli aerei. Questo è molto interessante, questo è estremamente interessante. Quindi l'Iraq ha risposto agli aerei che sorvolavano evidentemente in missione di ricognizione. Le batterie di missili della difesa antiaerea sono entrate in azione e hanno respinto gli aerei nemici che effettuano dei raid sul sud dell'Iraq. Ah, quindi dei veri e propri raid. Aerei da guerra americani o britannici hanno effettuato oggi 12 raid su 12 province e regioni del sud dell'Iraq. Ecco. Capisco. Tutto ciò è molto bello. Ed è estremamente interessante anche. Comunque vi stavo dicendo di questo meraviglioso messaggio che ipotizzava i futuri scenari dopo l'11 settembre, ed è meraviglioso, veramente un messaggio. Io ho riso ma tanto, Madonna, quante risate, non avete idea. E quindi poi vaffanculo, è il momento di, come tutti i momenti, è venuto il momento di chiudere questa trasmissione. Non c'è salvezza per l'Italia, non c'è soluzione di continuità, cessi l'eccesso dell'accesso al cesso. Ai ai, come fare? Come fare? Veramente non c'è modo. Non c'è modo. Consiglio a tutti di fare provviste, di prediligere, diciamo, lo scatolame a lunghissima conservazione, roba come anche cibo per animali, se volete, pasta, farina, zucchero, sale. Fate provvista di conserva di pomodoro più che salsa di pomodoro. Fate provvista di cibo che si possa, diciamo, conservare. Dicevo, pacchi di pasta, e poi non lo so, sarebbe il caso veramente di salvare tutto ciò che possa servire a sopravvivere. Se avete uno scantinato, potete realmente mettere da parte delle cose, perché potrebbe accadere anche questo. Potrebbe accadere un'esplosione atomica. Sarebbe veramente la fine. La fine. Io fortunatamente
fortunatamente ho una specie di grotta all'interno della casa, per cui bene o male c'è salvezza, sì. Si potrebbe salvare un po' di cose. Bene, con questa raccomandazione, salvate il salvabile, si intitolerà la prossima trasmissione. Salvate il salvabile. Allora, risentirci più in là. Buonanotte. E mi raccomando, in caso di esplosione, sulla rivista Nuova Elettronica 809 del 1986 c'è tutto uno speciale su quello che sarà il nostro

Allora, partiamo dall'inizio. Il nostro futuro prossimo, diciamo non tanto remoto, ora, volendo essere, diciamo, realisti, ma anche attivisti, nel nostro prossimo futuro è prevista quella divertente eventualità chiamata la bomba atomica. Ora, i scenari reali, a parte gli scherzi, sembrerebbero essere adesso due. L'India, paese simbolo della non violenza, patria di Gandhi, patria di Siddhartha Gautama, detto il Buddha, il risvegliato, patria del buddismo. L'India tirerà la bomba atomica contro il Pakistan, ma sbaglierà mira e colpirà probabilmente un paese come l'Iraq, come l'Arabia Saudita o come Israele. Israele risponderà tirando sull'Iran e così via, divertendosi allegramente.

Ora i sintomi sono perdita di capelli, cataratte, disfunzione della tiroide, calo delle difese immunitarie e anemie molto divertenti. Con dosi più alte di contaminazione potremmo avere dei tumori alla polmoni, al fegato, ai reni e alla vescica, delle disfunzioni genetiche e delle divertenti leucemie. La parte più sensibile è il midollo osseo, purtroppo. La radioattività è abbastanza fastidiosa. Purtroppo il problema non sono tanto le radiazioni in sé, ma il fallout radioattivo prodotto dalla pioggia. Dovremmo veramente fare delle provviste e tenerle chiusi. Dopodiché, se è possibile, costruire un, o comunque comprarsi un anale una bara

0: è un sistema speciale. Su questa rivista Nuova Elettronica numero 108-109 troverete gli schemi per costruire un contatore Geiger, ma in realtà il contatore Geiger lo trovate dai polacchi, sì, proprio loro, quelli che vi vendono le macchine fotografiche per strada. Molto spesso ne hanno in quantità. Io adesso vi saluto perché mi sono rotto i coglioni e quindi vi ringrazio per aver ascoltato quest'ultima trasmissione prima dell'atomica. Grazie per averci uditi e buonanotte ai suonatori e chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga.
1: Ah, la la la la la.

0: è una missione. Spettrale. La spettralità che ci contraddistingue quando devastati dalla stanchezza e dal sonno ci buttiamo.
1: Buonasera.
0: Le prese travalicano la nostra devo andare
1: verso il cazzo Duccio.
0: Sì, aspetta il gatto
1: verso il cazzo Duccio o verso
0: dobbiamo fare benzina qui.
1: Verso
0: penso verso
1: un baulino.
0: No,
1: non si va verso il baulino, non ci si va.
0: No verso sì, esatto, esattamente. Va bene,
1: andiamo per la benza.
0: Ci sono situazioni in cui dopo tre giorni di insonnia, di lavoro al Media Lab alle 4 del mattino, ci sono momenti in cui vanno prese delle decisioni. Questo è uno di quei momenti. Sono le 22:50 di sera di giorno 25 settembre 2002 e ci apprestiamo a compiere quella missione che va assolutamente compiuta ai fini della sperimentazione, poiché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male. Il fatto poi di avere tutti questi poeti tra le palle in un certo senso ci condiziona, ma non sarà un problema. Vediamo cosa ne pensa Armando. Secondo te è un problema il fatto che abbiamo tutti questi poeti tra le palle? Non senti questo peso?
1: Secondo me è un problema decidere fra ketchup o maionese.
0: Poesia già scritta, capisci? Tutta questa roba
1: che dovrebbe essere non scritta.
0: Non lo so fino a che punto, però.
1: Ma ci sono tante cose che potrebbero essere evitate,
0: tipo
1: tante cose scritte che non si dovevano scrivere.
0: Ti potevano evitare questa serata.
1: No, questa serata.
0: Ma questo ne parleremo dopo.
1: Questa serata verrà pure scritta.
0: Per me le patatine lisce.
1: Lisce, ok. Però mi sa che le fanno solo gassate.
2: Senza ketchup, se no.
0: Senza un cazzo. Vabbè, sì. No, ma fatte così, come vengono, come. Ci sono momenti in cui la devastazione mi. Vedi, questi sono quei momenti in cui.
1: Ad esempio, esiste un
0: tipo di dolore
1: che si chiama Gabriele D'Annunzio, che avrebbe potuto fare bene a morire da piccolo.
0: Dai, il poeta della fellazio. Per favore, D'Annunzio. Comunque, questa sera potrà risolversi in tre modi. In modo catastrofico. Un modo tutto sommato alla fine divertente, perché si tratterebbe di una semplice escursione, e un modo proficuo perché unirebbe l'utile al dilettevole. E questo cari ascoltatori di Radio Cybernet, lo ascolterete nel corso di questa trasmissione in cui vi parlerò di queste cose che succedono in questi giorni. Palazzolo in questo momento è molto fredda, ci sono tra i 17 e i 18 gradi fuori. Noi siamo attrezzati abbastanza bene. Ram è completamente vestito di nero, a parte una camicia, e sta venendo verso di me ridendo con un opuscolo.
1: Di questo che ti interessa molto.
0: Oh, mi ha portato un opuscolo Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, dodicesimo meeting di cori in memoria di Don Sebastiano Baglieri. Il dodicesimo meeting di cori in memoria di Don Sebastiano Baglieri rappresenta una tappa importante della festa di San Michele Arcangelo. Sottolinea che la tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte. specialmente per il fatto che il canto sacro è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. Vi auguro sempre di cantare con fede e amore le lodi del Signore, autore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Timbrato, c'è un timbro, il parroco sacerdote David di Mare. Ah, allora, questi sono i festeggiamenti liturgici. Ah, il sabato 28 ci sarà il coro Magnificat. Ah, ma c'è un sacco di cori. Coro di qua, coro Scola Cantorum, Natività Santissima, Santa Maria Bastarda. Madre mia, fa che non ci siano spettacoli pirotecnici. Vana. Ci sono diversi sponsor, la Trota, azienda agricola. Comunque, sono arrivate le patatine e quindi interrompo la trasmissione. Per portare a compimento questo nostro percorso iniziatico è necessario alimentare la nostra
1: è fantastica, gli puoi mettere pure la carta e se la prende.
0: Ma dai,
1: ti giuro, 5 euro strappate erano.
0: Minchia, mettici un pezzo di carta di merda. No, non lo posso. Queste patatine fritte sono meravigliosamente disgustose. Sono buone, sono veramente buone. Fanno quel sano sapore di fritto,
2: però buono, capisci?
0: In fondo il nostro è un percorso iniziatico, o no?
1: Eh? Che senso?
0: Dico, tutta questa cosa che stiamo per fare, questo viaggio
1: è finitico,
0: è un percorso finitico.
1: È finitico.
0: Gli attrezzi ce li abbiamo, no? Le torce pure.
1: Vabbè,
0: che dobbiamo fare?
1: Allora,
0: direzione da quella parte. Poi andando per di là, dobbiamo andare verso lì. Vedete dove c'è quella cosa? Dove c'è quella cosa? Un po' prima c'è una curva e il posto è là.
1: Ho capito. Ma quella cosa sarebbe...
0: Sì.
1: Ah.
0: Quello.
1: Ho capito.
0: Stacco. Ci troviamo in questo momento in una zona chiamata Bosco di Bauli. È un bosco che rappresenta forse l'unica, una delle rare poche tracce rimaste di macchia mediterranea nel vero senso della parola, in un certo senso. Ma questo nostro divenire dove ci porterà?
1: Sottolineo questo.
0: Sì, questo, proprio questo nostro divenire. Dove ci porterà?
1: Ma.
0: In quanto... No, un cane. Questo cane. No, è una bella cagnetta.
1: Questa è la madre di Pilù.
0: Potrebbe essere la mamma. Che c'era un altro sul muretto.
1: La madre di Pilù.
0: Perché qua ho trovato Pilù. La mia cagnetta. Pilù, poverino, l'abbiamo lasciato a casa. Ma che ci possiamo fare?
1: Ben gli sta.
0: Vabbè. No, non possiamo, non potevamo portarla con noi. Cioè, quella cominciava a fare buttello. Non esiste. Quando si progetta un'azione di questo tipo bisogna pianificare nel minimo dettaglio.
1: Vabbè, ma deve pure imparare prima.
0: Militarmente.
1: Poi.
0: No, lei non può partecipare a operazioni di tipo militare come questa.
1: Invece potrebbe servirci.
0: Perché guardia, a fare budello?
1: La guardia,
0: c'è bisogno di fare silenzio e chiedere si mette a urlare. Ma non esiste proprio. Come arma di attacco non lo so.
1: Arma di difesa.
0: Sì, gliela tiri addosso a uno, fai male, come proiettile.
1: Povera finora. Che poi può essere funzionale questa cosa di tirarla addosso alla gente, perché sta diventando bella pesantona.
0: Ma quanto hai messo di benzina, scusami?
1: 5 euro.
0: 5 euro ti è strito di 5 palline il coso?
1: Ma questo è una babbonara.
0: Minchia, cioè quasi mezzo serbatoio con 5 euro.
1: Lo spengo e riaccendo di nuovo rosso. Non sono fasulle le palle, la prima c'ha le palle fasulle.
0: Va bene, adesso interrompo la trasmissione con un dilemma. Meglio vivere 75 minuti da ragioniere o 3 minuti e mezzo da giocatore di rugby con la tendinite?
3: stavamo discutendo
4: questo dilemma,
3: cioè pensaci, in effetti, dai, 3 minuti e mezzo da divergere, capo di Lignate. Certo, ti fai un po' male, eh?
4: C'hai sempre la tendenza.
3: Sì, no? Quindi, ma 75 minuti da ragioniere, che spacchio fai?
4: Minchia, ragioniere.
3: Sì, ma ragioni, cioè stai lì sul tavolo.
4: Ragionare, dimentica, che palle, voglio dire. Cioè, poi quanto da ragioniere?
3: Sei nella corsia opposta.
4: Ma quant'è da ragioniere 75 minuti?
3: Sì, cioè,
4: 75 minuti sono un'ora e un quarto.
3: Un'ora e un quarto da ragioniere o 3 minuti e mezzo da giocatore di diretti?
4: Ma nel senso che tu puoi vivere, cioè hai
3: da vivere... Cioè, nel senso che tu nasci e ti
4: no,
3: decidono.
4: No, in generale, no, non è che nasci e nasci ragioniere, no, e vivi 75 minuti. Puoi vivere solamente 75 minuti. Oppure puoi vivere solamente 75 minuti da ragioniere o 3 minuti e mezzo.
3: Facciamo così, tu stai per morire e ti dicono, tu devi crepare, vuoi crepare, ti diamo o 75 minuti da ragioniere
4: o 3 minuti e mezzo.
3: 3 minuti e mezzo del giocatore diretto.
4: Minchia, campo 75
3: della
4: minuti.
3: Nazionale però, eh.
4: Nazionale che? Italiano?
3: Nazionale, certo. Giocatore di rugby,
4: io campo 75 minuti da ragioniere, campo di più.
3: E ti fai fare il pompino sotto la...
4: porca miseria!
3: Sotto la scrivania.
4: Da giocatore di rugby. Il pompino sotto la scrivania da un giocatore di rugby. Con la tentinite. Ma è questione di c'è campo di più, campo un'ora e un quarto.
3: E vabbè, ma che spacchio fai? Stai seduto la scrivania, vabbè,
4: ti fanno un pompino. No. Vabbè, ma non è solo questione di pompini.
3: Però 3 minuti e mezzo almeno ti spacchi la vita.
4: In un'ora e un quarto quando
3: ti rompi il culo a qualcuno, gli fai male.
4: In un'ora e un quarto, anche da ragioniere puoi uscire a rompere il culo alla gente. In un'ora e un quarto hai più tempo di rompere il culo alla gente.
3: Questo però è vero.
4: Stai morendo, anche
3: ragioniere.
4: Cazzo te ne frega.
3: Un ragioniere rugbista.
4: voglio vivere 75 minuti da rugby.
3: No,
4: con
3: no.
4: Una ragioneria tendina.
3: Ragionamento un po' teso, un po' teso questo ragionamento.
4: Voglio vivere con una tendinite da ragioniere.
3: Sono le 23:10 e riprenderemo tra pochi istanti il prossimo collegamento tra un po' nel mondo reale, mentre voi sentirete semplicemente un piccolo lasso di tempo dal momento in cui dirò stop al momento in cui riprenderà la trasmissione, perché il nastro verrà fermato.
4: Si è capito.
3: Ok. Stop. Ci siamo persi e dobbiamo tornare indietro. Scusa, non abbiamo fatto la strada di Castelluccio?
4: No, non c'entra un cazzo qua la strada di Castelluccio.
3: Ci si va per noto? No.
4: A Castelluccio si gioca a destra dell'acqua. Vaffanculo, che cazzo c'entra qui?
3: No, ma noi non dobbiamo andare a testa dell'acqua.
4: No, però se ci va da testa dell'acqua, là ci porto io dov'è là.
3: Abbiamo trovato la strada per dove dobbiamo andare e adesso andremo dove dobbiamo andare. Io interrompo la trasmissione e, come vi ho già spiegato prima, per voi il tempo che scorre scorrerà in un attimo, mentre in realtà sarà passato del tempo. Stop. Prova. Allora, ci stiamo appropinquando. Qua non può essere perché c'è l'abitazione. Ma fra un po' io credo che... dritto di là. Io spero dritto. Apri un po' di più. Vabbè, interrompo e già sapete tutta la storia. Abbiamo appena visto un coniglietto. Interrompo e per voi il tempo non scorrerà, per noi sì. È appena passata una volpe bellissima. Ma aveva la coda argentata, era una mia impressione, era un anello.
4: Era un tuo sogno.
3: Una bellissima volpe. Vabbè. Abbiamo trovato alla fine. Lasciamola aperta la macchina così.
4: Sì. Ma che si spegne? Non si spegne, vedi che lo sto facendo.

Non ho preso gli attrezzi, eh? Anch'io. Vieni di qua a pisciare.

0: un cazzo. Non è qua. Vieni, vieni.
1: Siamo completamente perduti.

Mi dai la tua lampada? Che è un po' più forte. Spostiamoci, sta arrivando una macchina. Che la montagna non sia qua.

0: Non è qua. Eh?
1: Era prima della curva. Deve essere più duro.
0: No, la curva è questa. Ma non è qua.
1: Cioè, comunque sto proprio da prima.
0: A meno che non gli siamo passati davanti. Beh, io salgo di qua. Ma questi sono solo campi. Basta.
1: Prima della curva d'Ordassa è lì, da quelle parti. Perché tu lo vedevi prima della curva, poi verso la curva e questa porta, no?
0: Infatti.
1: Ma c'è qua che scendono un po' più qui.
0: Con la macchina andare a vedere.
1: Ma
0: è incredibile però.
1: Quelli qua anche questi che l'hanno tolto.
0: Che hanno tolto tutte cose?
1: Sarebbe pazzesco.
0: Dai, chiudo.
1: Ma sta entrato di tutto. La mia macchina.
0: Interrompo eccetera eccetera. La cosa è finita, diciamo la seconda opzione è degenerata perché voglio morire. Prego Armando, uccidimi. Non farmi. Sto soffrendo, per favore.
1: Sto soffrendo, ti prego, disconnettimi.
0: Lo ricordi Alien? Cos'è, il 3 o il 2? Alien, boh, vabbè, quel cazzo che è, basta che mi uccidi. Uccidimi, ti prego, uccidimi. Pietà.
1: Perché mi è venuto sonno?
0: Io mi sto facendo dei rutti spaventosi.
1: Oh, tra il mal d'auto e
0: le patatine buonissime.
1: Ma che devi dire?
0: No, no, sono morto, uccidimi. Ammazzami, ammazzami. Ammazzami, ti prego.
1: Allora, spiegami come vuoi essere ucciso.
0: Toglimi dalla vita. Non lo so, guarda, basta che... Dritto, dritto, vai dritto, e mente, quel cartello mente. No, che già sto vomitando, tu mi fai ste manovre, Dio morto. Madonna, 100 metrista incinta. Voglio morire, uccidimi. Uccidimi. Ai ai. Ma chi ce l'ha fatto fare? Uccidimi.
1: Sai che cazzo è evitato?
0: Un po'. Mamma mia.
1: Non voglio più soffrire.
0: Io mi butto a letto così con tutti gli scarponi. A fanculo praticamente. Madre mia, ma quanta stacchio. Quanta strada c'è ancora per arrivare a casa? Uccidimi, ti prego, ammazzi. La morte. Solo la morte può. Che la morte abbia pietà di me. La morte. L'animo umano è una bestia, e niente ha senso, tutto è male. Uccidimi, uccidimi. Perché mi devo guardare?
1: C'è una faccia allucinante, io giuro. Uccidimi.
0: Che cazzo, sono morto. Ma di qua non si può passare, è proibito. Dai, dai. In effetti devi tagliarmi la barba oppure prendere il culo a quella. Già. Però prima vorrei essere ucciso, per favore. Per pietà, uccidimi. Pietà. Cristo, pietà. Cammina, non ti fermare che c'è il bar, me ne sto fottendo. Uccidimi, ammazzami, uccidimi. Grazie di vederci, prego, buonasera.
2: Bene?

Bene, ci troviamo in aperta campagna, nella zona fiume di Palazzolo, e adesso ascolterete una traversata col Garelli. Ci stiamo dirigendo in zone di campagna

Parigi-Dakar. Galleggiamo sulla terra e

Ed eccoci arrivati a una delle fermate intermedie. Ok, siamo arrivati un po' più avanti, ci sono dei suoni un po' così

Ok, abbiamo appena superato la seconda galleria e qui c'è il rumore dell'acqua del fiume. E non solo.

Prova. Sì.

Gli parleremo adesso di una cosa chiamata gioco del calcio in casa. Giocare a calcio in casa è una pratica da malati di mente. È consigliabile giocare a calcio in casa utilizzando una palla leggera, quale può essere ad esempio un pallone modello Super Tele oppure Super Santos. Ovviamente fareste dei danni troppo elevati a giocare con un tango o peggio con un pallone di pelle. Con una palla come quella che noi abbiamo qua viene molto bene, uno di quei palloni da mare che costano 4.000 lire, 2 euro, così. Il gioco consiste nel trovare un punto di casa vostra che permetta di effettuare un tiro più o meno teso sarebbe meglio, ma se siete amanti dei tiri di precisione, poter effettuare un tiro a parabola, curvo possibilmente, è ancora meglio. Comunque individuare un'area della dimensione approssimativa di 40 o 50 centimetri quadrati, mezzo metro quadrato,

0: si prende la palla, la si posiziona nel punto, dopodiché con una breve rincorsa si effettua quello che è il tiro vero e proprio. È importante subito dopo esultare nel caso di aver centrato il bersaglio, che può essere il rettangolo che abbiamo poc'anzi indicato, oppure un oggetto come nel nostro caso un abat-jour di metallo che abbiamo indicato come il centro perfetto della nostra porta. Colpire quella lampada di metallo produrrà un rumore tipico e soddisfacente che ci indicherà l'esatto raggiungimento del gol, cosa che noi adesso proveremo. Questo tiro è andato male, è opportuno riprovare. Comunque giocare a palla in casa può riservare molte sorprese, ma soprattutto tante soddisfazioni, come quelle che noi stiamo cercando di farvi sentire con questa registrazione, cercando di comunicarvi la passione per questo sport. Ed è gol! È un gol perfetto, sotto la traversa. È importantissimo esultare subito dopo il tiro. Un'altra delle possibili configurazioni di gioco del pallone in casa è il calcio di rigore. Per questo è meglio trovarsi uno spazio adeguato dove poter sfogare la propria rabbia con potenza nel tiro del vero e proprio calcio di rigore che noi adesso andremo a tirare. Qui la porta può anche essere di dimensioni più ampie. Se poi avete una tenda, un tendaggio con cui attutire la violenza del tiro, è meglio. Casualmente abbiamo il cane nell'area di tiro e quindi possiamo tirare il calcio di rigore. Ed è gol! Casualmente abbiamo intercettato il cane nella nostra area di rigore e lo abbiamo così spaventosamente colpito. E infine un ultimo calcio di punizione. Questa volta cercheremo di effettuare un tiro più teso. Il cane si è nascosto sotto il letto. Ed ecco un tiro teso, arriva! È una prova di registrazione del 24 dicembre 2002.
1: Siamo in macchina adesso. Ci sono i pompieri fermi qua. Andiamo a vedere, c'è stato un incendio a quanto pare. Apparentemente, ma i pompieri hanno già la situazione sotto controllo. Stanno verificando. Ecco il camion. Sicuramente un pugno di ragazzini bastardi.

avrà dato fuoco a delle piante, bastardi, bastardi di merda, figli del porco di Dio, figli di un porco Dio minore. E adesso noi ci dirigiamo praticamente verso casa e stiamo guidando in macchina. Il bello è che questo registratore registra veramente bene. Ecco, registriamo con il registratore giusto per provare accanto al posto guida guidatore. Ci troviamo all'inizio di Corso Gelone, proprio accanto alla Ofsar siracusana e all'ospedale Umberto I, anzi a quella che oggi chiamano azienda ospedaliera, che è un posto schifoso dove squartano la gente, porco Dio. C'è un discreto traffico, ci sono macchine in tripla fila, comunque andiamo avanti. C'è anche il passaggio pedonale e il tendone che vende i bastardi libri delle edizioni paoline di merda. È Natale, Dio maiale. E nel culo lo so ben quanto fa male. Porco Dio del Natale. Diretti verso casa. Questo registratore sembra comportarsi abbastanza bene, devo dire. Forse riesco anche a parlare piano, può darsi che come ora sto praticamente parlando tra me e me, può darsi che si capisca lo stesso. Sarebbe veramente una gran cosa, eh?

Avete assistito a uno sgommo? Ci sono un sacco di venditori di bombe Bin Laden, la bomba di Saddam. Oggi il botto più clamoroso che una volta era il pallone di Maradona, oggi si chiama, l'anno scorso si chiamava bomba Bin Laden e oggi si chiama bomba Saddam. E l'anno prossimo si chiamerà bomba Corea del Nord, visto che saranno loro a tirare l'atomica sicuramente. E io continuo a sussurrare tra me e me.

0: mia fecca al super porco dio di merda.
1: Ed ecco l'ascensore. Registrerò l'ascensore.

0: Partiamo a 320 kilobit. Questo dove lo posso mettere? C'è troppa roba, questo. Questa, mettila tipo là. Perché il telefono lo metterò qua.
1: Ma però qua ci sono le vibrazioni del mobile.
0: Non è un problema. Allora, io qua sono partito, trasformatorio. Va bene, che poi non è trasformatorio, come cazzo si chiama l'evento? Evento maledetto.

0: L'aereo del Papa? Eccolo qua. Qua mi tengo l'evento. Ok, ora aspettiamo la chiamata sua e siamo a posto.
1: Allora, io c'ho... Possiamo fare una cosa per...
0: Non possiamo inventarci le cose adesso,
1: no,
0: però,
1: non è niente di
0: pazzesco. Stiamo per iniziare.
1: Sì, Gabri, qua sono...
0: Tanto, stiamo per iniziare. Possiamo togliere questo al momento?
1: Sì.
0: Io il microfono lo metto qui sotto. Perfetto. Così non rompe. Il telefono lo appoggerò qui. In modo che prenderà un po' tutto, spero.
1: Cosa? Cosa suoniamo tutto noi? Suoniamo tutto noi?
0: Sì, una cosa per volta.
1: Anche il cellulare.
0: Eh? E se lo vuoi, tieni. La cosa della bicicletta è ovviamente un omaggio a Zappa.
1: Certo.
0: Sai che fece questo concerto?
1: Sì, l'ho visto.
0: Allo Steve Allen Show. Tu hai fatto foto?
1: Due.
0: E fai foto?
1: Un attimo.
0: Potremmo mettere il click della macchina fotografica come effetto sonoro. Ti va?

0: Io metto il testo su un file, così potrebbe essere una guida.
1: No, ma io testi non ne
0: Va
1: voglio.
0: bene, ma
1: Ma
0: io...
1: parli del testo della cosa?
0: Sì.
1: Ah, sì, se vogliamo, sì, ingrandiscilo anche.
0: Però mi tolgo da internet, giusto?
1: Cosa intendi
0: Cioè,
1: con...
0: esco da internet, vuoi che esca da internet?
1: Ti va bene questo suono? Eh?
0: Sì.
1: Preferisci questo? Questo? Questo, ok? I telefoni, se potete, disabilitateli.
0: Allora adesso li disegno.
1: No, bip no. Quale?
0: Non lo so,
1: Io direi
0: dammi.
1: questo. È molto più zabbiano. Ah, tu le fai in bianco e nero le foto? Vedi quando fai la foto fa...
0: Sono brutte queste situazioni, guarda.
1: Tu non ti preoccupare, fai.
0: Non
1: Se
0: cambia
1: vuoi,
0: le
1: fai.
0: situazioni.
1: Anche col suono che fa click, va benissimo, che fa da effetto sonoro. Questo se riuscissimo a legargli un... Non c'è una cordina? Uno spago? Uno spago per questo. Perché così non suona. Suona sordo. Bello così. Mi piace.
0: Ti sta dicendo un qualche
1: No,
0: cosa?
1: no, questa è roba vecchia.

0: látok.
1: Qui, mamma mia. Ok.
2: Vuoi più grande?
1: Più grande, vuoi più acqua, vuoi meno acqua?
2: Esatto.
1: È perché io non lo vedo, ma va bene.
2: Sai che c'è che poi forse non entra? Quindi più di così no. Così?
1: Non è che cambi molto, ma comunque. Il rumore di caramella nei denti. Caramella masticata. Anche il tavolo, si posano le cose, va bene. Tutti i suoni vanno bene.
2: Senti, ma tu adesso la modalità che faccio...
1: La modalità te la scegli tu, ti ho solo messo il click che mi piace. Quindi fai tutte le foto che vuoi. Come le... Se vuoi, quando vuoi. Poi vengono pubblicate. Quindi se vuoi evitare di fotografare le persone, lo fai. A me è meglio fotografare tranquillamente.
2: Tu vuoi essere fotografata?
1: Quando posate i cosi, non cercate di posarli dove non
0: intendete. Poi scegliamo, se poi scegliamo.
2: Poi scegliamo.
1: Adesso,
2: se possiamo scegliere, io faccio foto a persone, anche a noi. Ti senti?
1: Sì.
2: Possiamo scegliere prima che tu le pubblichi?
1: Dico, questo è troppo forte. Se proprio insisti. Ah, prova. Musicisti a posto. Non mi convince questo. Vabbè. No, va bene, va bene. Basta, inutile pensare ad altro. Prima questo si fa.

0: non ti piace. Tanto
1: sì, infatti, tanto le teniamo come documentazione.
0: Non c'è di meno.
1: Li potete vestire anche, voi non potete vestirli, che se ne so.
2: Ma ci vestiamo, dai! Vedere.
1: Non c'è tempo, stiamo per iniziare.
2: C'è una cosa, no.
3: Non c'è tempo.
1: Tanto non è video la cosa, è radio. Ecco, vedi, questa cosa non deve succedere, quindi quella sedia più indietro, spazio attorno per muoversi.
2: Non c'è spazio.
1: E dovete farlo, basta spostare indietro quel mobile.
2: Ma non possiamo spostare, girare questo così e quella va indietro, perché noi qua devo tratare, devo un macello.
1: E perché questo deve sentire.
2: Non
1: sentire
2: usare rumore. Questa ruota.
1: No, perché non fa questo rumore.
2: E allora giriamola così. Sì, ecco, facciamolo in questo modo.
1: Ah, ma lui si sta facendo il tè, ma vaffanculo.
2: Siamo
1: pronti.
2: No, noi non si muove. Noi non possiamo fare il suo, cioè, noi qua non capiamo un cazzo per arrivare al mobile. Ora lo giriamo così.
1: Lo giriamo verso così, al contrario lo giriamo.
2: Così noi il tavolino ce lo giriamo così. Okay.
1: No, il tavolino non dovete girarvelo perché io devo avercelo davanti.
3: Non mi faccia dire.
1: Io devo lavorare seduto.
2: Allora, va bene così? Già è meglio?
1: Va bene.
3: Non mi faccia del cane. Oh, mi trovo il sonno.
1: Quello era attaccato lì.
2: Dalla nostra.
1: Però vedi che non, già non puoi passare. Questa cosa non va bene.
2: Invece prima...
1: Fate un corridoio dove potete passare.
2: Ma la nostra o dalla tua?
1: Prima andava molto meglio.
2: No, no, così va bene, sì.
3: Tanto la bici la usa lui, no?
1: È che così non ho accesso alla catena e le cose. Non mi
2: ha messo così invece?
1: No.

0: Mostra le sgabisciate.
1: A proposito di pisciate, devo pisciarlo e quindi piscerò con la carta qui. Con Iga.
2: Cazzo di luce.
3: A destra.
2: Sono due immagini.

0: Che bello, c'è un bel vomito sulla macchina, sulla lavatrice.
1: Ah, ecco.
0: C'è un bel vomitato. Senti, non è meglio se vi scegliete gli strumenti? No. No. Perché io poi non so chi ha cosa e non so come dirvi prendi questo e fai quello. No, dovete scegliere gli strumenti. Vabbè, lascialo lì, dai, che tra poco si inizia. Che bello, c'è la stufetta, siamo tutti settati. Allora, qua posso interrompere la registrazione.

0: Va bene, questi suoni vanno benissimo, eh? Va bene, tu partirai così. Questa cosa dove l'hai trovata? Te la sei presa lì, te la sei riportata fino a qua? Queste cose sono consentite. Ah, niente bestemmie e come dicevo, niente voci, niente suoni, niente parole.
1: Ripeti?
0: Volendo, volendo sì. Ah, distanziatevi.
1: E dove
0: Tu mettiti qua a suonare, tu stai lì a suonare, perché se no mi togliete la serofonia della registrazione, capito? Se ne va, si perde. Quindi più distanti state, meglio è. Vaffanculo, prende tutto.

0: Sí.
1: No, no, no, no.
0: Vaya con la virtud, Dios.

0: Questo anche. Cioè in generale non dobbiamo riempire, dobbiamo lasciare molto silenzio anche. Ok?
1: Sì, vocale.
0: Vediamo quando chiama. Le cuffie ce le ho. Bene.
1: Cos'hai messo?
0: L'ovino.
1: L'ovino va in città.

0: Ciao. Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle cazzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomitanal semen superasta sur chi la denso donnazzi.
1: Crepa. Muori. Crepa male. Bastardo. Suca. Muori. Muori di morte male. Fatti chiavare da Gesù. Fattela sbattere nel quinto chakra.

0: Ce l'hai una capsula a condensatore? Te lo faccio io un microfono per sto testo. L'hai vista via? L'hai vista via a testa? Basta cercare qua. Però a me non voglio ora. E beh, ora non è sceso di fare la carriera.
1: E tanto forse ce l'ho, non ci vedo in sala.
0: E allora fallo, prendilo, un po' di saldatore.
1: Era qui sopra. E c'è un bordello.
0: Oppure c'era un altoparlante. Un altoparlante.
1: No, parlante fa cacare quello.
0: Sì, sei sicuro? E tu come lo fai questo altoparlante? Ma come lo fai?
1: Eccolo qua. Però è stereo. Forse uno dei due potrebbe funzionare. No, vediamo che cosa dice.

Ma è pazzo. Sei pazzo, Fred. Vabbè. Prova, prova. Prova. Ma sì, diciamo che come qualità dovremmo esserci. Io a questo punto mi preparo l'instrumento.

0: Meno male
1: che mi sono svegliato stamattina, perché altrimenti, porco Dio, cioè meno male veramente,
0: che ieri abbiamo fatto le 4 del mattino a giocare a Soldier of Fortune.

Oddio. Poi devo trovare i cavi giusti. E devo trovare gli effetti.

Sì, alle 5 del pomeriggio. Sì, alle 5 del pomeriggio. Cioè, proprio un porco Dio, eh. Alle 5 del pomeriggio. Porco Dio. Perché le 5 del pomeriggio? Dio cane del pomeriggio. Vediamo sto case che fa un bordello dell'inferno di Gesù.

0: è tutto perduto. L'orrore della vita, l'orrore, la devastazione.
1: Avec la devastation.
0: Avec la devastation de les portes de Dieu. La Madonna puttana. Sì, è bello che i capiti si intrecciano proprio mentre hai fretta di fare le cose e i capiti si intrecciano. Cosa succede? Hai fretta? Bene. I cavi completamente intrecciati. È bello, porco Dio. Ok, allora bene, questo funziona e non fa neanche tanto rumore.

puttana del dio porco! Cavi Apple di merda! Ok. Dove cazzo è il plettro? Madonna di sopra.

Sodoma. La Madonna di Sodoma. Tutto diventa un inferno. Oh. Trovato il cazzo di plettro delle 200 lire dei miei coglioni. Cristo impazzito. Vabbè.

La pinza, dov'è la pinza? La pinza, mio cane! La pinza! Porco Dio!

Ok. Questo ci metto, questo ci metto. Ok. Va bene. Ora sì che ci siamo. Va bene.

nuestro oficio.

codino. Codin codino.

0: cazzo devo dire? Ho fatto un inferno qua.
1: C'è tutto per aria, Dio cane. Qua ho collegato un Twitter direttamente sulla 12 volt.
0: Non ha fatto una piega. Ma comunque è andata bene, mi sa.
1: Questa cosa è stata
0: trasmessa in Olanda dentro non so quale cazzo di museo.
1: Dal vivo
0: su una radio olandese che non si capisce neanche come cazzo si chiama. E ieri ho fatto le 4 del mattino a giocare a Soldier of Fortune e stamattina mi sono svegliato per caso pensando che dovevo fare questa cosa, solo che ero convinto che fosse alle 5 del pomeriggio, quindi è stato tutto un gigantesco colpo di culo futurista. Questa cosa per non so quale cazzo di anniversario, di non so quale cazzo di manifesto, di non so quale cazzo di futurismo, tutte cose che ignoro. E vabbè, direi che si sente bene. 56 kilobit per secondo stereo, non ho mai fatto una trasmissione con questa qualità. È la prima volta nella storia mia e di Radio Cybernet, che è una storia un po' del cazzo, ma vabbè. E amen. Si sente piano? Ma a me non pare che si senta piano. Alzatevi il cazzo di volumi. A questo punto io trasmetto ancora un pochino, visto che ci ho preso gusto, che la popolazione mi acclama. Un po' piano si sente, ma ora no. Minchia, 5 ascoltatori. Beh, non male, non male. Ah, il miracolo della digestione. Questi li metto lì.
1: Prima o poi devo sistemarmi l'attrezzatura della cassetta. Quella cazzo di chitarra, non si capisce più un cazzo.
0: E comunque, vabbè. Si sente piano. Si sente piano il cazzo di Cristo. Copyright. Perché abbiamo il line-in al massimo. Il cazzo di capture. Ah beh, potrei in effetti alzare il capture. Ditemi un po' come si sente così. Anzi, adesso provo pure io.

si sente un orrore di rumori di fondo. Meno male che ho registrato col mini disc, quindi ho comunque una copia. Il noise è dovuto a questa cristo di computer di merda e questa scheda audio dei miei coglioni sporchi e a questo cavo Apple. Solo la Apple può progettare e realizzare un cavo audio non schermato. Solo la Apple, porco di Dio. Comunque, vabbè, io la trasmissione la interrompo qua. Grazie per l'ascolto, avete ascoltato. Che cazzo era sta roba? Allora, radio oltranzista live. Adesso vi leggo il comunicato di ciò che avete ascoltato. Va, forse era cosa più meglio. Che palle, che palle. Pallotron, perché minchia arrivano ancora i cazzo di Freaknet e Merd Owner Post from Service at PayPal? Porco di Cristo! Perché ancora con ste cagate del moderatore?

ma non riesco a spiegarvi. Potenzialmente un cazzo. Allora, eccolo qua. Allora, Radio Oltranzista, in occasione dell'11 marzo, anniversario del manifesto futurista dell'arte dei rumori, da dentro il museo Stedelijk in Amsterdam ci sarà tutta questa trasmissione che andrà dalle 11.11.11 alle 12.22.22. Radio Oltranzista, Splinters si chiama, non si capisce un cazzo, un tributo al manifesto futurista dell'arte dei rumori di Luigi Russolo e Ugo Piatti del 1913, in studio Federico Bonelli. E vabbè, insomma, con la partecipazione mia di Uno Rosso, che è un artista da Roma, con Fausto Casa, poi c'è altra gente, Uno Primo, non so che cazzo sono, Ansa 105.6 FM di Radio Ritveld, seguire link, vaffanculo, e, insomma, tutte palle.

Allora, Radio Ritme, vediamo se si sente sta cazzo in radio, porco Dio. Vediamo un po', la metto sul portatile, va. Ah, c'è l'HTTP e poi seguire il link, ma porca madonna. Vediamo un po', radio rietveld.nl. Seguire il link, ah, che bello il link. Play in background. E io che cazzo sto a fare? Non si sente una minchia. Play. Cioè, questi hanno il player in Java? Ma che cazzo sono?

puntatone, qui mi propongono un puntatone sulla psicologia di Soldi of Fortune, invece io proporrei un puntatone sulla psicologia del mangiatore di Krapfen, che mi sono comprato al bar. E devo dire che sì, una Krapfen me la merito. Radio Rickveld.

Thank you.

Io sento i futuristi in sottofondo. Sento questi futuristi, la campanella della scuola, base anni 80, mo. Vabbè, insomma, comunque stiamo trasmettendo dagli studi del Poetry Club di Palazzo Lacrede, oggi giorno 11 marzo, è domenica, sono le 12:18, ora italiana. E piove ininterrottamente da circa 3 giorni, una pioggerellina fastidiosissima e orripilante che ha allagato tutti i campi e sicuramente non porterà alcun beneficio ai coltivatori. E vabbè.

0: o el cofre.
1: Best one.

Suca il fuoco. Va bene, mi sono rotto il cazzo. Grazie per averci ascoltato e vaffanculo. Riprende lo stream, sono le 18.12 del 26 settembre. Siamo sintonizzati sui 7.031 kHz. E vabbè. Ci sono gli radioamatori che radio amano.

0: Esce 5 ore e fa carta nuova. Porco Dio. È lo stesso che il Java. Però,
1: ma l'ha fatto?
0: No, si sta studiando già. Però, cioè, io gli ho detto, guarda che più che alla competenza della persona in questi posti guardano alla persona in sé. A come ti poni, alla tua disponibilità.
1: Ho detto pure il minimo deve sapere.
0: Io non riesce ad alzarsi.
1: Non ne fa un cazzo.
0: Fa fatica ad alzarsi quando è seduto. Sono qua tu.
1: Non è se raffreddata e basta. Tu dici che il freddo
2: è
1: XL.
2: Questo è stato a dormire a fuori.
1: Cosa ti serve l'XL?
2: Due.
0: È una sassista. Non è certo, porco Dio.
1: Perché mi servono?
0: Per me. Ah. E poi me ne servono anche altre XL di. Allora. Maria, mi stai scombinando tu?
1: No, io lo so già, io so già come sono messo.

0: L'acqua?
1: Fredda.
0: L'acqua era fredda? Sei stato a mare?
1: No, sono
0: stato a vedere. Ah, vabbè.
1: Ho fatto un'ottima doccia.
0: Io non c'ho il costume.
1: Campetto.
0: Vabbè, non è un problema, però mi rompe un po' il cazzo.
1: No, perché è stata la bella all'aperto direttamente vista la space.
0: Capito. Ma tu vieni domenica da noi?
1: Sì.
0: Perché no, scusa.
1: I peggiori rifiuti umani, voglio dire. Sostituire tanti altri.
0: Più che altro verrai ospitato dai rifiuti umani, quindi.
1: Quello non è un problema, sta qua. Mezzo alle macerie. I detriti.
2: Ma noi è peggio.
0: Stavo parlando di Jaromir, Eric Raymond. Doccia.
1: C'è un paio di mutande bianche.
0: Così dice, sono vestito.
1: Sono vestito.
0: Però.
1: Cosa cazzo volete da me?
0: È vero. Potrei legarmi una maglietta a mo' di mutandoni.
2: Io quasi quasi me la farei la doccia.
0: E non c'è il costume.
2: Ma anche io c'è.
3: Ma poi ce l'hai con qualcosa per asciugarti. Più del costume.
1: Mi sono sciacquato bene, perché se ho restato a peto faccio le bolle.
0: Oddio. Allora, dove ha scritto le sciacche, le magliette o le magliette?
1: Porco Dio, ma le
0: sciacche
1: vive.
0: Sì, vive. È stato pure a trovarmi qualche due settimane fa.
1: Lo vedo spesso e mal volentieri.
0: Sì, è stato il giro. Allora. Allora, queste sono mie.
2: Ne sono le di là.
0: Ah!
2: 20 euro, dai.
0: 20 euro per noi?
2: No. Sempre tutte qualcosa.
0: Dopo ti dico. Anzi, te lo adesso le ricordo.
2: No, se no, se non fa un po' di cose dalla folla.
0: No, no, no. Allora, quante sciacche ci vogliono? Tirando via le magliette
2: che
0: te. Di già sono finite?
2: Certo, due ce le due. No,
3: qui.
1: Ah, ok.
0: No, non puoi. Deve seguirti lui.
1: Uno.
2: Era una due. Ora poi gliele piego, intanto le prendiamo tutte.
0: Uh-huh.
2: Poi? Ce l'ho pure quelle di Yuma.
0: Poi una fork bomb M. M come Masuki. Trovata.
3: Poi abbiamo...
0: Due Harlock XXL. Capitan Harlock.
3: Questo c'è.
0: E le XXL saranno ovviamente in fondo.
3: No, perché sono
2: le acciaffarate.
0: No. No. The Harlock XXL e una L, XXL, se vi capita.
2: Due
0: mi servono anche a me, XXL.
2: Allora, esci di due XXL.
3: Se non sono stata già venduta. Perché una L è stata
0: una L e una L?
2: Sì. Harlock XXL.
3: Ah.
2: Due per la stessa.
0: Queste sono due più una?
2: Sì.
0: Però le mettiamo di lato, vai. Poi, idem per me. Le mie magliette,
2: le devo ancora pagare? Sì, le devo dire così.
0: No, non ci sono.
2: Cosa?
0: 50 ne dobbiamo vendere.
2: Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
3: 6, e 2 per te.
2: Perché tu te ne prendi 2?
0: Che sì,
2: tu fai cambi così.
0: Che cambi?
2: Se tu usi il giro di una XXL ti metti un altro XXL uguale.
0: Sì, sì. Io se potessi mi farei tutto l'armadio di vestiti uguali.
2: Sono troppo figli che la maglietta l'hanno fatta. Le fette di invento le hai viste?
0: Inventati.
2: L'hai viste?
0: No, inventati.
2: Ehi. Amore mio.

0: stanno sistemando le magliette. Non ce n'è più per le fac?
1: Sono quello che ha scritto Zan.
0: Sì, più o meno sì.
2: Sì, ma io il messaggio di Zan non l'ho visto. Ora lo cerco, sono qua.
0: Non ero da solo, c'era manca un mese e si sta tranquillissimo, amore. In fretta si dorme da Dio.
2: Ah, ecco qua, nome di Joe Oblivion del Palud, ok? Due Harlock pixelle.
0: Cioè, manco te lo puoi immaginare. Amore, è una tenda da 4, ci abbiamo dormito in 3. No, no.
2: Ce le abbiamo le Harlock XXL?
0: Ancora?
2: Abbiamo preso già le Harlock XXL? Danna.
0: Queste sono le chat, sono finite?
2: Sì.
0: Allora le pieghe le mettiamo in cassetto. Libero che cavolo.
2: E anche una Fork Bomb XXL. Va?
0: Io pure ho comprato 3 litri.
2: Harlock 6 XL, provata?
0: No, ok.
2: Non ce n'è?
1: Non ce n'ho più. La capanna dei supi?
0: Là c'è una...
2: Quale?
0: Stabilità.
2: Ah, boh. Quando avrò un attimo per pensarci, probabilmente di notte.
1: Dovrei
2: scrivere un proclama.
1: Una
2: Fork Bomb XXL per Zan.
1: Una
2: sì, ok. Servono le due Harlock XXL
0: per Zan. Non ci sono?
1: No, almeno questa è una.
0: Questa
2: non le avete già vendute Harlock XXL?
1: Una io.
0: Tu cosa fai tutta la Harlock?
1: Erano 5.
0: E una
1: no. Non ci sta. Non ce ne sta. Qua no, non ho visto. C'è Italia M F. È sicuro in relazione solo due.
0: Non gli regalerei
2: le do a Bart Panda che sale a Roma poi.
0: Come ce le pago?
2: Me le farò pagare sulla PostePay, vediamo, non è un problema. Zan ha scritto 300 anni fa per le magliette. Però ha scritto dopo le chat.
1: Sì.
0: Sono
2: quello delle mie. Io ho la prenotazione di Newmark, non ne sto vedendo.
0: Sì, stanno tutte fuori.
2: Allora, vediamo.
0: Se ne è portato un poco l'ultima volta che è venuto, ma gliene mancava un altro. L'ha scritto quello che aveva preso e quello che non stava ancora.
2: Quindi 30 anni fa?
0: No, l'ha riuscito.
2: Magliette, eccolo qua. Ho preso le magliette in polito tutte e quattro. Mi mancheranno.
0: E di una che l'ha già pagata, eh?
2: Una Harlock nera XL. Allora, vabbè, cominciamo a fare il sacchetto perché sennò si capisce un
0: altro.
1: Comunque
0: un sacchetto.
2: Me ne servono due o tre di sacchetti. Adesso io questo scendo e le vado a mettere in macchina direttamente. Magari, anzi no, perché si lunghi. Che bravo, gliele hai piegate tutte per bene.
0: Insomma, per bene, mi poteva tanto. Servono sacchetti, non abbiamo? Sì, anch'io credo la soluzione. No dai, dobbiamo trovare la soluzione di sacco.
2: C'è un sacchetto usato delle patatine? Per un di patatine. Allora, in una sua maglietta gli ha rotto lì dentro, poi col pennarello sulla maglietta si chiama per le sacche.
0: No, dobbiamo risolvere questo enigma.
2: Non c'è una scatoletta piccola che possiamo svuotare e ci mettiamo tutte le magliettine prenotate?
0: No, queste già sono 8. Aspetta, 14 le abbiamo già vendute oggi.
1: C'è questo,
0: sono 22. Cosa c'è? Sono altre magliette nelle scatole.
1: Ma qua c'è questa mezza vuota.
0: E dai, intanto ci facciamo vedere le ciabatte, dai. Cosa piace tanto vedere.
2: Allora?
0: No, intanto questa è la scatola di Lecia.
2: Vabbè, la scatola dei fratelli delle magliette.
0: Ah, ecco che ogni giorno no, dobbiamo andare a ritrovare.
2: Ora le dividiamo bene.
0: Leva
1: quello del piano.
2: Porca.
0: Levati. Filo, spostati.
2: Ma non si può spostare, gli fa male. Mettile da un lato. E poi col pennarello gli scriviamo.
0: No, lo farei a strati allora. Poi aspettiamo un po' io, lei sa che sono tutte
2: ecco.
0: Allora.
2: Avvolgila nella
0: no,
2: carta.
0: No, facciamo una cosa semplice. No, avvolgila meglio.
2: Ah, strato. Strato, foglio. Là. Basta un foglietto.
0: Foglietto sopra e si le sa. E sappiamo che sotto ci sono le prime qua.
1: C'è un'altra.

back to the train.

0: Zero.
1: No, i contatti striscianti consumati, capito? Per cui fa più giri a volte per cercare di, crede di essere agganciato, ma i contatti non
0: cambiare in questo
1: momento. Si trova di cambio.
2: Studio, voi siete in visita, a riascoltare alla prossima dopo che ho avuto a San Francisco.
1: Niente.
3: Ok, però, hasta luego. Poi vediamo la prossima vez.
0: Ma non c'è poi il tuo lavoro, magari non c'è
3: lavoro. Ti saluto. Qua la temperatura è buona.
0: Non
3: stavo io.
0: Ho capito. L'ascolto comunque è diverso. Te ne accorgerai se cambia veramente qualcosa quando si apre più tardi di notte di più la propagazione, diciamo.
4: Accordiamo.
5: Mi stavo sconsigliando di mettere queste cose in questo tipo.
1: Questo è in realtà il suo di RAM,
5: ma era
1: perché sulla palla aveva con un baracchino, baracchino quartzato 16 canali,
0: quarta puttana. un taglio su due,
1: è bello?
0: Ma so appena arrivato. Ah, che sta andando? Ah, ma che sei, cioè,
4: Thank you.

0: il corso del giudicativo è una persona veramente squisita, molto bravo, si è stato titolato le spiegazioni perfette con la sua carta e molto è bravissimo anche a comunicare con la persona.
1: Sono stabili per tutti
2: qui, guarda la spina.
3: Si cambio Mimmo 8 whisky alta Mike gruppo in K7 DLH a te Mimmo. Ti sarà abbandonato Mimmo.
4: Mimmo richiesto il cuore di Franco. Io vediamo se sono solo.
3: Io sapevo, io come lo sono.
4: Mi dice corollario che lo sono questo bellissimo, bellissimo questo. Spero più tardi potervi ascoltare in quel caso. Sempre un piacere ascoltarvi così bene, cari amici. Non me ne volete, ma devo fare pure di prima squisi in riga. Dico di H. Quindi con l'occasione per salutare tutti voi, ringraziati per questo. Buona serata Salvatore nei pressi di Frosinone, 10 whisky della Madina, 0. Buona serata ancora al Mimmo che ha fatto QRT di Pecato Mosso, ma 8 whisky della Madina. In sotto 5 di la Papa da Verde, Giuseppe Sabardi, 5-10 si è arrivato al momento, Giuseppe. 5-10, ma questo è lo schifo di provocazione che sta migliorando. Ma buona serata Franco DLH, che è presente DLH in Frosinone, il Franco e per giorni in Canosa, ciao Franco. Buona serata Roberto in Mendoza, tutti nuovi stati di Suiz, e ultima buonasera anche a voi che si ascoltano, come vi sentite voi. Franco, ti dovete riprendi tu questo punto di discorso, come lo dite, cosa mi hai ringraziato della buona serata e grazie a cuore del discorso. Franco, riprendi, io non ricordo più, a proseguire e alle prossime, magari più tardi, dopo uscire, se mi è possibile, provocazione.
5: Vabbè, non dovrei staccare questo, secondo te è utile?
6: Ma che?
5: È il filtro sotto i 40 MHz, l'attenuatore per i disturbi TVI.
6: Che la più vicina al tema televisiva è là sotto. Levalo.
5: Ce ne fottiamo?
6: Sì.
7: Prova senza, se...
6: Prova senza, ma comunque certo.
7: Se no in caso lo rimetto.
6: Ma poi con 100 watt, se c'è... Quando c'hai le antenne, diciamo, delle vicine, sì, ma... Io a casa non ce l'ho nemmeno. 100 watt puliti, ma fanculo.
5: No, sotto proprio l'accordatore, vabbè. Non è di sfidare qua.
6: Ma perché hai fatto pure...
5: Guarda, avevo problemi di rientro.
6: Minchia.
5: Capito?
6: Come faccio?
5: Ho cercato di risolverlo radicalmente.
6: Ho capito.
5: Ma non solo qua.
6: L'hai risolto?
5: Sì, ho cambiato alimentatore del computer portatile. Un ThinkPad.
6: Non questo, immagino.
5: E poi ha cambiato anche Switch. Avevo uno Switch Tricon a 100 megabit che lui, non attraverso i cavi, generava discorsi in un raggio di 50 metri, ma anche sulle radio FM, sulle televisioni.
6: Lido!
5: Madonna
6: mia! Bello! Molto bello! Dai!
5: Non ho capito. L'accordatore?
6: Sì, no, è messo... Perché è cambiato?
5: L'ho rimesso l'antenna sull'accordatore.
6: Sì, certo.
5: Ma cos'è, una televisione accesa?
7: No,
5: Thank you. pure sulla calza, sul metallo mi prende però, eh.
6: Provocazione, c'è provocazione. Ci sarà una cosa adesso?
7: Sì, se la configura sì.
6: Fare il doppio ascolto.
5: Dovrei metterlo.
6: Ascolti di qua e parli di là.
5: Però poi sali.
6: Vabbè, devi ricordare di switchare ogni volta che parli, diciamo. Allora.
8: Il mio non l'ha più ascoltato, sono il branco, non so se è successo. Caro Beto là, Italia, Washington, Nova Italia, Washington, West. Roberto, ci sei ancora qui? Qui alla K0, Washington.
6: Non ci credo.
5: Beh, questo è lo Swindler di questo, è generoso, eh? Questo è stato tarato. Questo Swindler è stato tarato da tempo che non lo diceva.
6: Non buono,
5: dovrei spegnerlo, perché sennò mi brucia il, potrei fottere l'amplificatore d'ingresso suo.
6: No, gli rientra dall'antenna, cioè da, perché è troppo vicino,
5: da qua dentro magari,
6: da qualsiasi parte. Come cazzo a configurare la rete qui?
5: Come va con la rete?
6: Dice che c'è.
5: E ti ascolto.
6: No, titolare del corpo è
5: lui.
6: Io faccio il rischio.
5: Abbiamo fatto la perna, dai. Per ascoltare no, per trasmettere sì. C'è l'inferno e quando lo vediamo c'è. Pare che sarà domani sera, partiamo. Questa capanna. Sicuramente c'è. No, ma noi siamo qua. Ma sì? Ma comunque stasera penso che qualcosa ce ne inventerò. Allora, quando un attimo devo provare sta cazzo di rete, perché sennò porco Dio.
6: Non so se
5: Mi dici come si chiama sta chest point? Quality link 0 su 70. Ok, reboot.
9: Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aereo novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
10: Ciao, sono Marcello e ho 12 e 17 periodico anni, sono molto timido e altrettanto frocio, e vengo ogni giorno schernito dai miei amichetti. Solo il mio caro nonnino mi capisce e mi stantuffa nel culo il suo lungo e barzotto membro di ebano, dopodiché emette lunghi e copiosi fiotti di sperma corroborante nella mia gola tin. Sono morto e non lo sapevo.
11: Ciao, Cristo è morto.
9: Salve, sono Pampurio, con la mia naturalissima voce da frocio, chiedo ai ragazzi se posso cagarli sulla punta della lingua mentre con il dito muoiono male le mie turgide natiche.
12: Federico, che cosa stai facendo?
13: Sto scavando una buca.
12: Federico, come riconosci chi sta male?
13: Da una casa sporca, abiti dimessi. Da un'automobile vecchia, da una moglie brutta. Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.

0: personificherò ognuno un libro. L'hanno imparato a memoria e ognuno di noi un libro.
1: So.
0: E trasmette questa conoscenza, insegna.
1: Garabì, piangi!
2: Terapia, zitta.
3: Non è più.
1: Punto.
4: Ora sì che possiamo.
2: Vai sulla cuccia.
1: Va bene.
0: Trasmette questa conoscenza, insegna il libro a memoria il tratto in comune che hanno un po' tutte queste cose è quello del fatto che qualcuno insegna qualcuno. Il fatto che ci sia una condivisione e una trasmissione di conoscenze
1: orali.
0: A me piacerebbe, l'idea che mi sottopongo qui adesso è questa, qualche giorno fa ne ho parlato con loro che sono venuti in sottotitolo da Trapani al caffè del Trapani, a Trapani, al caffè del mare, e siccome sono, credo, abbastanza interessati, sono venuti qui appunto a vedere il momento più della presentazione di questi temi. L'idea sarebbe quella di presentare, sì, aiutandoci tutti a vicenda, sarebbe quella di organizzare un raduno in un posto più o meno isolato, questo qui è tutto da vedersi in base alle caratteristiche definitive del progetto, in cui non ci sia un'organizzazione precisa, in cui non ci sia un tema, ma semplicemente in cui chi ne ha voglia può parlare e raccontare agli altri una propria esperienza, trasmettere agli altri una cosa che conosce, fare una lezione, anche se non da docente, ma proprio semplicemente per il gusto di comunicare, di trasmettere e di condividere un po' della propria esperienza a tutto il resto, a tutti gli altri. Quindi, chiaramente una cosa che non abbia una forte organizzazione, quindi che venga gestita spontaneamente quasi sul momento, in cui chiunque arriva, se vuole, dice va bene ragazzi, alle 3 ci vediamo sotto il vino e parlerò delle morroni.
2: Mi scrivo. Okay, non ci vengo, io a quello delle morroni non ci vengo.
0: E quindi i grossi scogli su cui mi sono su cui sto riflettendo e che sono quelli che probabilmente necessitano un po' dell'apporto di tutti sono la scelta del posto in cui fare sì, è una delle ipotesi, il secondo è quello del il posto è fondamentale perché in base al posto assume determinate caratteristiche oppure no. Sì, un posto tipo abbastanza isolato nel
1: ritiro.
0: Una specie di ritiro in una foresta che ricrea un pochettino le condizioni del libro sarebbe anche bello, però preclude tantissima altra gente che magari non è disposta a mettere una tenda per 3 giorni e vivere un po' spartanamente. Un posto troppo organizzato snaturerebbe totalmente il progetto. Quindi dovrebbe essere una cosa intermedia in cui ci sia sì la possibilità di rivivere l'atmosfera del...
4: Un bagno sì, ma non ci sta tutt'altro. Come per esempio.
1: Ti ricordo qualcosa.
4: Un po' sì. Disorganizzare,
0: ma che abbia
1: presente.
0: Ma che abbia anche quel mio
4: che
0: possa essere un tetto coperto nel caso piova, o anche un magazzino, la possibilità ovviamente di bagno acqua corrente e via di questo passo. Il secondo aspetto cruciale è quello della comunicazione, perché un progetto del genere, io adesso qui sto spendendo questi 10 minuti per spiegare di cosa si tratta, e non credo che con una semplice mail o un semplice volantino si riesca a far capire qual è tutto il progetto nella sua interezza. Questa è grosso modo la situazione. Ho anche degli appunti che credo di non avere qua con me, perché io nella pennina saranno probabilmente là al museo, gli appunti che ho buttato giù appunto con queste un po' di queste riflessioni che ho fatto in quest'ultimo periodo. Volevo sapere se questo progetto vi piace, se ritenete che si possa realizzare e se vi piacerebbe realizzare tutti insieme questi che siamo qui assieme con tutto il resto del di chiunque nel questo mondo ne abbia voglia.
3: Mi piace.
1: E come no?
3: Sì, bello.
1: Sì. Come no? Certo.
4: Con la cosa che tu spieghi come arrivare a un Max Modem.
1: Scaraventando. È bello.
3: Ma perché non mandi voi a tutti?
0: Ti immagini, però sulla linea li posso
4: da qualche parte, quindi non
1: sono
4: piatto.
1: Ma
2: magari
1: al
2: volo che se vuoi tanto si può mettere la descrizione al progetto.
4: Si per l'aia, quindi.
0: Ovviamente non funziona
1: bella questa cosa.
0: Per
4: questo posto
1: trovare un posto e iniziare. Ma perché
2: c'è un canale che interessa
0: questo aspetto di
2: semantic form?
0: No, ma io provavo ad andarci ed era proprio un incrocco.
2: Ah,
0: ecco. Quindi ora c'è.
1: Io pensavo anche in situazioni di mare, potrebbe essere interessante.
4: Se il luogo cambiasse di volta in volta.
1: Certo, sì, ma il luogo che cambia è una bella cosa, perché ogni volta andiamo a stare in questo posto.
2: Scendo nel letto,
1: non è che lo chiederà, però è come organizzarci una scampagnata di 3 giorni, che però ha un senso.
0: Tra le altre idee, invitare o meno quelle persone un po' più in vista che possono servire per aumentare un pochettino
3: che non siano
0: il tipo della situazione.
1: Certo.
3: Evviva!
1: È bello. Ho registrato un po',
0: Ho registrato
2: un po'. Mi dovevo bloccare lo stile di quello che sto
3: parlando. Aiuta!
1: E gli appunti?
0: Gli appunti di io sono la bambina qui, eventualmente c'è la
3: luce in mano. Come l'hai
2: inviati? Nico. E la via di per internet, quindi la commedia ci dovrebbe essere.
1: Uomo di scienza.
4: Parlami
1: degli Oersted.
0: Ma se potrebbe essere stato, lo faccio il messaggio. E si blocca qua, però non fa qualcosa là avanti, è questo il problema. E anche tu.
2: Vedo, non succede niente.
0: Ah, c'è qualcosa. In pratica vedo ogni colpo.
2: Scusa,
0: Rifai tutto? Allora, di message si blocca. Premo un tasto per continuo. Stessa cosa qui. Faccio tipo in mirto, puoi premere un tasto e fare tutto il stessa cosa, scende un colpo o non scende, scende un altro colpo o non scende, le prime.
1: Vabbè, va.
4: Perde perché?
0: Però questo non è
1: il primo passo per cominciare a realizzare.
0: Questo non è il necessario.
1: È il locale, è il primo meeting.
0: Sta bloccando.
1: È una cosa tra noi.
0: Ma
4: che cos'è un terminale particolare? Cos'è?
0: La Quake.
4: Quindi la Quake?
1: Non è capace di
4: dire Quake, perché non ne provo un altro?
0: Il progetto pilota.
4: Sembra un
1: domani. No, non è un progetto pilota. Perché non ne provo un altro? Cioè non lo so.
0: Perché non ne provo?
1: Può già partire questa cosa.
4: Forse non hai
1: l'hai installato.
0: Non
1: posso pensare a un rifugio di montagna sull'Etna, che ne so.
0: Ci sono rifugi. Ad esempio noi siamo stati a Lingua Slossa, c'era questa
4: Lingua Slossa.
0: Dove è la Lingua Slossa? C'era questo, ci sono vari rifugi che ti danno le chiavi e tu ci vai ed è grande. Solo ovviamente non c'è luce, quindi non c'è luce elettrica.
1: Lanterne a petrolio e pompe wifi. vabbè, acciarino, chiavetta USBA,
0: zaini di batteria 12 volt per
1: zainetto gruppo elettrogeno, e lì la rete di gasolio,
0: e zainetto di panica con litri di petrolio.
1: Sì, sì, andate lì, ma mi raccomando, le chiavi, no? Siate rispettosi della mente, sì, ma... No, no, quello con l'elicottero. Atterriamo l'elicottero.
2: Ma chi si deve chiedere una
1: cosa?
2: Bisogna di...
1: A me? No, ma non c'è, tu te lo registri, te lo crei e puoi già editare pagine, oppure senza nessun account puoi già creare pagine, però se ti registri il nickname è meglio, però è uno scratchpad aperto.
5: È per questo che mi piace certo, perché ci siamo io rappresentato lì.
1: Quanto lo valutiamo questo whisky da 1 a 10? 6? Ci arriva un 6?
2: Ah, pensiamo da questi.
1: No, no.
0: Sì, va.
1: 40 gradi almeno, non è 38. Dai, 6 ci va.
0: 6 sì,
1: non è un granché. Però...
0: Un passino scatto.
1: Viviamo... Tu magari te ne
5: intendi.
1: Comunque la navigazione mi affascina tantissimo. Io non c'entra che sta dietro al vivere dentro una barca, quindi avere tutto in questo spazio. Ma conosci questo scrittore?
5: Ma io vedo che si
1: però
5: e poi
1: è un mio contatto, vabbè, è un tizio che ha scritto un libro sulla decrescita fatto in modo molto facile, perché lui era uno manager di grandissime aziende, eccetera, eccetera, vabbè, io questa vita la faccio più di me. Io non faccio il posto di vela, è il mio sogno, imparo e poi mando tutti a fanculo e mi metto a vivere tra campagna e vela, e poi io 6 mesi porto la gente in giro con la barca e gli altri 6 mesi mi vivo per i cazzi miei in campagna ogni volta. E l'ha fatto perché si è potuto poi comprare la casa con soldi che si era messo da parte, eccetera. Cioè, tutto, parlavamo di un piano economico che non si può fare per uscire da questo mondo in un tot di anni, ok, decresco e vivo in un modo diverso rispetto a come facevo prima, di ristoranti, SUV, traffico, eccetera. E lui naviga in continuazione, fa grandi traversate, porta gente in barca, non me lo ricordo, e qua ce l'ho, mamma mia. Logicamente lui è partito con una posizione privilegiata perché faceva un mare di soldi, si sparava 4.000 euro al mese di stipendio e se li sparava tutti tra auto, taxi, non aveva neanche l'auto, ristoranti, vestiti, e poi a un certo punto lui dice se non avessi un accordo anulare a Roma, fermo nel traffico, e dice che cazzo sto facendo, purtroppo, e ha detto vabbè, sto aumentando la mia questa cosa perché io non avevo qua, posso dire,
0: lui ha detto ok
1: prendo questi 4.000 euro al mese, me ne metto da parte 3.000 al mese e vivo con 1.000 euro. Quelli che metto da parte mi faccio il corso di vela, mi prendo il brevetto, poi mi compro una piccola barca, poi mi licenzio da Telecom, mi sembra così, e con la liquidazione di 170.000 euro e con altre cose che si è venduto, si è comprato una casa, si è comprato un'altra barca, campagna.
5: Vabbè, io ho 100.000 euro,
1: capito?
5: Per me sembra crescita, sarebbe facile con 170.000 euro decrescere.
1: Ah, sì. E boh, lui metà dell'anno scrive libri e l'altra metà naviga.
2: Lei è un pezzo di incrasso.
5: Buone qua, sì, anche io.
1: Ma questi sono cose solito, però.
4: Wow.
1: Facile sì, però ha fatto partire tutto un movimento sul downshifting, così la chiamano. Di gente che dice ok, io ci provo pure, ok, io vediamo cosa posso fare, oppure gente che dice io mi muovo così da anni, perché non gioco la lira.
5: No, a parte gli scherzi, ho visto un servizio sul report che era tutto incentrato su una serie di famiglie, anche gente con figli, tutte e due magari che lavorano, e hanno cominciato a fare questo ragionamento. Io lavoro tipo 8 ore al giorno, 6 giorni la settimana, il mio lavoro però mi permette per esempio di ridurre le ore giornaliere di lavoro, guadagnare un po' di meno,
1: però non
5: mi sono fatto due conti, risparmio facendomi l'impianto fotovoltaico, metto tutte le lampadine, spendo meno, quello che spendo meno invece che spenderlo in altro, lo tolgo dalle ore di lavoro e dedico più alla famiglia a quello che mi piace fare, migliora la qualità della mia vita.
1: Ce l'ho in formato elettronico questo
0: libro.
5: Esatto,
0: ho lavorato.
5: Lui ha, se ne accorto i soldi, ha smesso di lavorare, dice mi iscrivo all'università, finisco l'università, faccio fisica, stacco un anno di lavorare e faccio quello che mi piace fare, capito? Questa è la crescita per il
1: mondo. Mi sa che c'è la possibilità di un bis. Ma lui è staccato per sempre.
4: Io?
1: No. No, dice, io posso vivere con 600 euro al mese.
5: Ma cazzo, lui non è un manager.
1: Perché ho la casa di proprietà, dice.
4: Cosa c'è qua?
1: Mi spiego, riscaldo con la legna del bosco della mia proprietà e quindi
4: scaldo lui
1: la
4: mia
1: caricare la legna e portarsela per la stufa. Mi raccolgo le erbette e mi faccio il riso con le erbacce.
4: Vole nostra, vole nostra.
1: Che magari noi facciamo giornalmente, no?
5: Ah, però si sa dire comprarmi una casa col terreno,
1: però la cosa interessante, è la riflessione che tira fuori il fatto che stai vivendo una vita di merda
0: ed è un caso umano reale, non è una teoria di qualcuno,
5: un caso umano direi proprio. Poveri
6: manager, leggete anche i libri di Montesquieu, ma
3: quello
6: che vieni qua,
3: facciamo
6: poi sono parte del mondo tutto.
3: Allora si prende.
6: Allora taglia 4 metri. Allora fammi la
3: cronina e vedere quanti. Non è un po' difficile, però
1: edizione Chiare Lettere, edizione. Chiave Lettere.
6: Chiave.
3: Un altro.
4: Mi sto volendo quello.
1: Vuoi questo alla cioccolata di merda?
4: Non credo, dai,
1: vieni, vieni. Metti qua, vieni qua perché io lo cambio con questo. Comunque a me lui è piaciuto. Poi spiega anche a livello, perché essendo stato il manager ti dice fate in questo modo, potete fare così, potete fare così, dice avete una casa di proprietà, la vendete, con questi soldi ne prendete più piccoli, i soldi da parte non si fanno in tutta una serie di cose, però ci fate, che nessuno ce l'avete, poi vi sparate su quello che vi piace fare per un tot di anni.
4: Ormai per l'ultimo,
1: pure invece da riscaldamento così vi comprate la stufa a legna perché non riuscite la crema, volete, che ne so, cosa stiamo sbagliando? È simpatico, a me è piaciuto assai.
6: Se avessimo tutta la sua pallina l'aria sarebbe irrespirabile e non ci sarebbero più assolutamente cose.
1: Non lo so.
6: Sicuro.
1: No, infatti lui diceva sempre, vabbè ma c'è freddo, ma io mi metto due maglioni. Io devo avere la casa calda come quella di Alex, porco Dio. Mi metto due maglioni e sto bene.
4: Ah, non siamo nella sauna.
1: Sì, lo
5: ma perché ci siete voi? Perché
6: non
5: la
6: cucina? Perché quando si cucina si fa così, non si cucina per fare delle
5: cose. Nella stessa stanza in cui non di
6: fare. Quando si cucina è così.
5: Ma anche qua, tutto è una cosa che dava la
0: Gangrene.
6: Infatti non si cucina un po' se non era
0: aprire.
6: Quando si uscì
5: l'acqua per aspirare
6: no, quella che butta fuori, non le tappe, le tappe di casa, sì, a me
5: pure,
6: ma
5: questa era
6: la
5: quantità di
1: no, è il ciclo del tipo,
5: tu non me lo devo permettere,
6: il tipo
1: c'è un WordPress. Allora, lui è di della zona di Genova, depressioni anomale, scritto da lui è molto bello perché parlavano di questa depressione che c'è stata su Genova eccetera, e dicevano che era imprevedibile, un evento imprevedibile meteorologico, ma se diceva se sono 10 giorni che noi navigatori teniamo d'occhio questa depressione, la stiamo vedendo arrivare, altro che imprevedibile, cioè abbiamo delle carte nautiche, cosa nuova, non solo, ma si è sposato in Francia, lì non è successo niente, quindi sono teste di cazzo loro, altro che imprevedibile.
6: In Francia è successo niente,
1: magari stanno tutti
6: bombino e stupano.
5: Sì, ma sono anche aumentate le precipitazioni.
6: Sì, ma ad esempio ho visto in America c'hanno proprio un servizio che va a ripulire tutti
5: la polizia delle auto.
6: In pratica c'hanno sto aspiratore, aprono il
5: cofanetto, attenzione, e
6: si tirano un
5: bello. È vero che dobbiamo apprezzare il piano fuori prima eravamo stati. Non solo la frequenza di
6: sicuro
5: che aumenterà.
6: No, ho visto il loro letto che sono stato. Mi sono
0: è pulito anche
6: a matematica, no, a fisica è pulitissimo,
1: anche perché il PDF del libro me l'ha mandato lui, sì. E l'avevamo preso su Amazon, quello di Amazon non si apriva perché il nostro aveva problemi con Linux, tu fa Linux problemi, il PDF, vabbè te lo mando io, non è il PDF del libro suo,
0: magari
1: bello.
0: Definitivo per stampa senza limitazioni.
1: Sì. E poi niente, poi l'ho l'ho preso cartaceo perché a me piacciono di carte.
0: Gli
1: ebook non ho un reader di quelli di carta, secondo me sono fantastici.
5: La trilogia di
1: quale
5: sta
1: serie?
0: Io
1: l'ho
5: preparata.
0: Un po' di
1: dai, guarda,
6: ripetere, bello, però, tutto intero,
1: bravo, mi hanno dato delle cose, però, una specie di leader, questo era indiano, poi ci si è seduto sopra, della scuola, della borsa,
0: che tipo di fisico sei? Teorico?
1: Prima?
6: Fisico generico.
0: Quelli che fanno solo le ricette, come si chiamano?
7: Prima nel secolo scorso stavo per diventare un fisico elettronico, non niente, in pratica. Questo secolo invece sono riuscito alla triennale, quindi non fisico specifico.
5: Il fisico generico. Generico
3: fisician. È il fisico della mutua,
1: praticamente. Sì, è una scuola bellissima. Siete sempre in 20, in Clara 25. Ah, 40.
6: Perché ora ci sono numeri chiusi e le altre.
7: Quindi
1: la fisica rimane un po' quella.

0: tutte e due abbastanza.
1: Ma tu hai già materie molte date, vero?
2: Sì, il triennio è tutto dato.
1: E quindi ti mancano 5-6
2: materie.
1: Vabbè,
2: più l'informatica.
1: È rotto dottore.
2: Eh?
1: È rotto dottore.
2: Rotto.
1: È un palindromo.
2: È rotto dottore.
1: Sì, rotto dottore.
2: Sì,
1: come è rotto dottore. Come inglesi, porca madonna, hanno da Marco Piselli.
3: Cosa?
2: Ma dove? Come te li confini? Fai un programma
1: per... No, questo l'ha inventato un amico mio.
0: Hai la digitale.
1: E cane tenace. Sì, e Dio lo mio nome è
2: Morologo. Questo è bellissimo.
1: Ma illesi, porca madonna, no da Macro Piselli. È la mia bestemmia preferita.
0: Non sono bravo a realizzare.
1: Trips ne ha fatti due, tra cui questo.
0: Da pazzo. Hai fatto le ricerche di Google, le ricerche di Google, le ricerche di Google, parole è un po' un giochino che Google fa fare una ricerca su Google, prendere due parole e dare un solo
2: risultato,
1: una pagina
2: normale.
1: Ah, vedi, vedi, vedi, fare, cioè fare un nuovo gioco, dici?
0: Sì. Io sono riuscito a
2: fare con e a volte magari ne trovi tre.
0: Io
1: è impossibile, viene da tre. Me ne ha dati tre. E le Eleuterococco e Fortran.
0: Continuamente.
1: Snowball o lenta. Lo snobbolo del linguaggio di programmazione 4.000 lesbismo omosessuale dei 226 milioni di risultati.
2: Ma poi c'è la grana che ti puoi complicare con le droghe.
0: No, ma io penso che sia
2: Allora, dopo aver aggiornato il video per installato Windows, ovviamente. L'ho smontato. Quando lo ricordiamo, ciao, quando lo ricordiamo loro. No, non penso a Trapani, stai tornando a Trapani, no.
4: Al museo.
2: E poi ci vediamo allora più tardi.
4: Sì, diciamo in...
1: Uno! Ho vinto! Kandinsky dio porco!
2: Era zitto! Oddio!
3: Cosa da fare?
0: In due parole su Google per trovare un solo risultato, con due parole.
3: Cose da pazzi!
1: Kandinsky dio porco!
0: Bedoso!
3: Era stato facendo di gamba parente!
1: Dio porco in realtà sarebbero due parole!
0: Sì.
3: Oh. E tra l'altro
1: come sì, la parte
2: sì. Cioè,
0: ah,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: il mio carino di questo gioco tra l'altro con le due parole guarda di più due
2: se no
1: te li trovo
2: quindi
1: dicevo che è una parola un nome
2: quindi
1: dovremmo creare termosifone
2: termosifone
1: va

0: No, c'è un problema.
1: 109.000
2: Everything is possible, ricordatelo.
1: Teremo sifone Hitler.
3: Io mi ricordo di utilizzare un termine ecclesiastico associato a un segno molto tecnico.
2: Cioè a me non è comunque il DR1, c'è un po' di parecchio vecchio.
0: Io ho un'altra
2: storia. Come dire, è tutta la vita.
3: Ne ho stimato
2: la
3: vita.
1: Domani che parlavamo di
3: oli essenziali,
1: di andare ad aiutare RAM, ma prima o dopo. Riusciamo ad andare a prendere un paio di scaffali dal Poetry?
4: Domani è
1: andiamo ora in
4: batteria. Io infatti pensavo in mattinata saliamo la roba giù che c'è da salire e prendiamo, anzi prendiamo gli scaffali e saliamo la roba giù.
1: E poi? E poi?
2: Ascolta Gabriele, Gabriele,
1: andiamo fuori.
4: Non abbiamo neanche dato da sistemare.
1: Infatti ci servono. Cioè, non le mangiano di fuori, quelli dentro in modo da arrivare al soffitto e finire quella parete.
4: E quella già la possiamo riempire.
1: Finita la parete già possiamo riempirla. E ci liberiamo, secondo me, di una ventina di scatole.
0: Se sono montati.
1: Ah, mi stai.
5: Ah, noi ci giochiamo con le bugie.
0: Se sono montati.
1: Devi provarlo con la Coca-Cola. È pazzesco.
3: Buonissimo.
1: No, no, la buccia di una mandarina e l'arancia con la Coca-Cola. È impressionante.
0: Sto dicendo che sono già montati per bene, perché non ce li portiamo già montati su qualche
1: punto. Sì, domani potrei montare il portapacchi.
0: Li mettiamo già montati. In due secondi ce l'abbiamo pronti.
1: Se le misure sono uguali, ma dovremmo smontarli sicuramente. Lei è Genna ormai,
0: lei è Genna,
1: tu devi cambiare,
0: Genna, Genna sali, Genna scendi,
3: Cece deve cambiare,
1: Cece,
3: ok, no, per Genna,
4: non è media Wii, Genna,
6: oggi è il camion, dicevo, io mi chiamo Cecilia,
0: un
6: ah, è vero,
0: che
6: il
0: camion,
6: voi
0: siete
6: andati col camion,
0: comunque è un grande,
1: Genna,
0: sai,
1: è un grande. È stato un grande.
3: Ma glielo do io,
1: no, invece
3: Genna.
0: 150 euro.
3: Genna diceva.
1: Genna.
3: Diceva Genna.
1: Ci l'ha chiesto perché lui voleva che la sicessero noi pre qualcosa da dare. Io gli ho detto no, guarda, senti, non lo so, dimmelo, cioè dimmelo tu perché non lo so. E lui fa, ma 150 euro mi va bene? E io ho detto, perfetto. Ah, non lo so, però sai. 400-500 euro.
3: Ah, comunque
0: 150 euro. Cioè,
3: con
0: 150 euro.
3: Ah,
1: mi ha spostato il mio camion.
0: Con 150 euro. Neanche dall'affitto non cambia un
1: camion. Poi ha avuto anche dei danni. Poi ha avuto anche dei danni.
3: Io non l'avrei fatto.
0: Sto dicendo, neanche dall'affitto non cambia un camion.
3: 150 euro. Se avesse detto, ti offro un cappello. Va bene.
6: No,
3: no. Tu la
1: no, sto dicendo che dovevi farlo.
3: No, hai fatto,
1: non l'avrei mai fatto.
3: Quanto ti dobbiamo?
1: Assolutamente.
3: Perché,
0: sì, sì, sì.
3: Per evidenziare la come si è posto lui.
6: Assolutamente. Sì, era per dire che lui si sarebbe pure accollato a dire vabbè, perché alla fine
0: non era.
6: Magari un caffè in questo caso, va.
5: Aspetta, alle 8:18.
3: Esatto. Cioè, ripeto, la
6: benzina. Poi benzina. Ascolta noi. Ci sono quelli che carica.
3: Trasportatori,
6: io trasporto col camion, Sì. Poi si è pure sminchiato.
1: È stato anche per... Sì, io gliel'ho chiesto, ma ho detto, vabbè, ma qua tutto per 3 euro di costo, non ti preoccupare, della cosa che ti succede in continuazione, no? Mi capita. Per cui...
3: No, no, è stato...
1: Poi ne ha 8 di cambio. Tra l'altro, importante, lui va spesso a Palermo. Capito?
3: Un viaggio spesso, lo può fare,
1: spesso tipo 2-3 volte a settimana.
6: Sì,
1: per...
6: Quindi
1: non posso andare a portare tipo traverse per l'ospedale.
6: E a volte si fa i viaggi vuoti a tornare.
1: A tornare è vuoto. Quindi lui mi ha detto fatemelo sapere, ci organizziamo, così io vado là con il mio carico e prendo le vostre cose.
6: Però noi dovremmo fare allora una volta, andiamo tutti a
1: vedere. Sì, abbiamo detto a Palermo. Se vogliamo effettivamente fare questa cosa.
6: Ma intanto vediamo se qua vengono le cose d'ufficio.
1: Vive a testa dell'acqua. Ma c'è a casa anche a Palazzolo.
4: Ci sei stato mai?
1: Enzo Fazio.
4: Lo voglio dire.
1: Eh?
4: Ci sei stato mai
1: fare
4: al mercato delle luci a Palermo?
1: No. Sì, ci ho comprato la videocamera, però
4: lo trovi così scioccante.
1: Sì, lo so.
4: Se andiamo a Palermo dobbiamo andare pure lì.
7: In che senso scioccante?
4: Ci trovi
1: il Commodore Pet.
4: Tutto.
1: Commodore Pet.
4: E di ciarpame, come dice lui, di roba di modernariato.
3: E se mi roba della settimana
4: ci trovi anche il cuore di legno massiccio.
1: Ma questo è
4: sbaglio.
1: Che
4: fa
1: passare
4: almeno
0: così glielo
4: avevi
0: di torno,
4: ma
0: cioè... così lo avevi di torno visto che è rubato.
4: Sì. Capito? Cioè,
3: anche perché sennò sotto periodo di Natale.
4: C'è un amico mio,
3: quello che è, dice,
4: è
3: molto
4: contento di essere giocato. Lui praticamente si passa il suo hobby e lui dice noi collezioniamo altro del solito. Lui se ne va quando ha tempo al mercatino delle luci a Palermo a Ballarò e lui fa con le
1: no Enzo spada di spada non fa
4: di design degli anni 60-70
1: conosce
4: bellissimo
1: tutto là, si vede in giro lo conosce un sacco di gente
3: fare algo per farci usare tipo una protezione figa da
0: usare
1: anche lui è bravo
4: ciao,
1: organizzazione figa da museo si Aldo Giulia
3: infatti poi
1: figa Aldo sarebbe dovuto venire io adesso gli telefono
3: non sapevo che così ha detto
4: Cinzia tu mi fai vedere come funziona una cosa di aspetto
1: come deve funzionare? Non c'è una funziona, fine
4: c'è una cosa
3: faccio vedere subito
1: 10 print passando al muro 20 con tu 10
4: io ti trovo per 3 mesi
0: secondo te va in giro senza un emulatore specchio
1: scritto da lui lo stavi scrivendo tu
0: l'ha scritto e funziona
4: perché non vedo niente
3: perché
0: mancano gli occhiali
3: mettiti gli occhiali che fa per gli occhiali
4: il vetro del cellulare è appannato
1: non mi conosco più lo spettro
3: ora va meglio
1: caro mio questo dobbiamo finirlo
8: allora parte così non perché
1: Aldo che Dio ti benedica
8: vabbè, lo accendiamo
1: e fuori, con il tuo vai. Spirito
8: e lo accendiamo e poi ti faccio vedere
1: allora, sappi allora, che abbiamo trasferito tutto l'hardware nella nuova sede ma noi io ti aspettavo
8: no
3: allora
0: no quello
3: allora,
0: suo
3: ma ti canti delle cose degli altri dicendo che sono tuo
1: ma vieni domani mattina
8: il suo
1: ok dai in mattinata fatti sentire sì noi siamo in via Garibaldi dove
0: la sempre la scendere l'Intel lì non si gira
1: sentiamoci ok quando arrivi lì e chiami è importante c'è gente che devi conoscere anche
8: K compresi di
1: ok
8: quello che ho fatto io in assembly
1: ma noi in mattinata forse siamo al poetry per cui per questo chiamami
8: però ok non ho scritto tutti quei
1: ma domani bello ciao ciao ciao ciao
8: non lo
1: oh domani Aldo viene
8: ho scritto un programma in basic che
1: è il
8: mio code
1: è stanca
8: a quel tempo ero chiaramente in mese
1: dopo eri frotto
8: non è che adesso non è che adesso
1: a me piacciono le bucce dell'arancia.
9: No, non si mangia!
0: No! Ormai si è mangiato!